disco del 2009 che si chiama Leave the World Behind di Axwell. In grosso, lay the back. Salutiamo e ringraziamo i componenti di Peter Palamanetta, Alice e Fede, che torneranno domani sempre per la loro pausa pranzo dalle 13 alle 15. E adesso sapete cosa c'è?

dalle 15 alle 17. Sempre orario, sempre quello comunque. Sempre quello, salutiamo appunto sempre Fede Alice. Si comincia con la vostra, la prima diretta del pomeriggio, quella divertente perché appunto si chiama Rocky nella Sagra 15.07. E regas, partiamo proprio malissimo perché appunto sono entrato in fissa con una parola ormai, che ormai non riesco più a togliermi dalla testa, e si dice hashtag godo. Questa mi è rimasta in testa, ma non solamente oggi, in questo primo pomeriggio, ma ormai da 2 settimane. La uso praticamente sempre, sia quando succede qualcosa di bello e quindi mi sto veramente godendo quel momento, e sia magari quando succede qualcosa di brutto, ma in modo un po' ironico, per scherzarci sopra. Quindi oggi vorrei fare un piccolo gioco con voi, che spero esca anche abbastanza divertente. Come funziona? Voi dovete scrivermi qualcosa che vi è successo fino ad oggi, qualcosa che vi dovrà succedere, o che magari un impegno che avete, una situazione in cui vi siete trovati, insomma qualsiasi cosa, basta che sia vera, quindi non dovete inventarvela, per favore. Io leggerò le vostre frasi che vi scriverete, oppure metterò in onda i vostri messaggi vocali e risponderò in diretta solo con una delle due opzioni: godo oppure non godo. Adesso oggi mi diverto. Quindi, per esempio, il mio capo mi ha detto che non mi darà l'aumento, e Rocky risponderà sicuramente super godo. Poi, per esempio, la Francia è fuori dai mondiali, quindi Rocky dirà godo. La mia vicina di casa è la mia ex, quindi assolutamente non godo. Poi, per esempio, il collega che odio tanto al lavoro si è rotto una gamba, e Rocky hashtag godo. Quindi raccontatemi magari una vostra situazione che vi è successa, che vi è capitato, che dovrà succedervi al 393 7366 240, tramite messaggio scritto oppure vocale, e ci penserà Rocky a dire non godo oppure godo.

0: mi sono soffermato su questa cosa qui, no? Perché da un paio di giorni che sono fissato con la parola hashtag godo, no? E quindi mi è rimasta in mente e la utilizzo per qualsiasi cosa, sia per le grazie che per le disgrazie mie, anche per le grazie e le disgrazie altrui. Quindi stavo cercando di fare un gioco oggi pomeriggio, un po' anche per tenervi compagnia in completo relax, ovvero al 393-7366-240 mi inviate qualche messaggio scritto oppure vocale dicendomi di quelle cose che vi sono successe o che vi capiteranno e io poi di conseguenza risponderò con hashtag godo oppure hashtag non godo. Per esempio c'è lui che dice: il mio compagno non si decide a lasciare l'altra compagna per stare con me, oppure può lasciare anche me, basta che si decida. Guarda, io dico un hashtag super stragodo, però la tipa sta godendo probabilmente molto di più perché sta andando a letto con due persone diverse, quindi ecco, lei sì, sicuramente molto di più. E lei per esempio dice: parto con il dirti che è il mio compleanno, non dovevo essere a lavorare perché avevo giorno di riposo, si è infortunata una collega e niente, eccomi qui a lavorare. Cara mia, questo però non è un... Allora, è un godo perché sei al lavoro, quindi magari fatturi, fai soldi, ed è sicuramente un doppio godo perché la tua collega magari godi tanto, si è infortunata la caviglia, giusto?
1: Radio Peter Pan.

0: Cyrus con Flowers, Rental Remix qui su Radio Peter Pan. E stiamo cercando un attimo di capire quelle situazioni che mi state mandando al 393-7366-240, quelle situazioni che vi sono capitate oppure che accadranno anche in questi giorni. Io di conseguenza dirò godo oppure non godo. Per esempio, c'è lei che dice: stamattina sono arrivata in ritardo al lavoro perché ieri sera sono uscita e sono andata al concerto di Bruno Mars a Milano. E vabbè, comunque sei molto scusata, quindi hashtag godo. Se questa cosa qui possiamo dire hashtag godo, anche perché poi come facevi a perderti un concerto di Bruno Mars? Cioè, tornato in Italia dopo quasi 10 anni, quelle uniche due date a San Siro, il 14 e 15 luglio, entrambe sold out tra l'altro, quindi sei abbastanza scusata. Quindi 393-7366-240, se ti va di mandare un messaggio scritto oppure un messaggio vocale dicendo quello che ti sta succedendo, quello che ti è accaduto, e io dirò hashtag godo o non godo, in modo divertente ci scherziamo un po' sopra. Che dici, ti va?
1: Radio Peter Pan.

18 che si chiama I Don't Give a Fuck di Dua Lipa, che ci porta alla fine di questa prima nostra mezz'ora assieme ai Rocky nella Sagra. Tra pochissimo parleremo un po' di tendenze che stanno andando fortissimo negli Stati Uniti, quindi state con noi. Rocky nella

0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
1: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Forever Fun, Forever Summer.

Ah, è un brano dance del 1994. Il disco era quello di Scatman John, che si intitola proprio Scatman. Uscito proprio per l'esattezza il 30 di novembre del 1994 da appunto questo artista, cantante statunitense che si chiama effettivamente come John Paul Larkin, che poi ha fatto un grandissimo successo, certo, negli anni. E poi questo pezzo è tornato ad essere comunque presente negli anni successivi, grazie appunto alle tendenze che sono esplose sui TikTok, su Instagram. Quindi molti giovani hanno anche riscoperto questa canzone attraverso dei video, dei meme, dei remix e di nuove tendenze online. Ma poi questo artista è nato negli Stati Uniti, e proprio lì negli Stati Uniti stanno uscendo fuori, stanno esplodendo diverse tendenze, non che riguardano solamente la musica, però anche una tendenza che riguarda soprattutto le persone, quelle ricche. Perché cosa sta succedendo? Tra le persone più ricche d'America si è diffusa una nuova abitudine: acquistare anche le case vicine alla propria abitazione. Quindi loro non è che si comprano solamente le ville a 50 piani, come per esempio, faccio esempi molto di nomi molto conosciuti, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Taylor Swift. Loro, oltre ad avere le loro case piene di infrastrutture, queste grandissime ville con le piscine, si comprano anche le case dei vicini, perché vogliono tranquillità. E poi dicono che i soldi non fanno la felicità. Assolutamente no, assolutamente no. Sicuramente anche quelli che stanno arrivando saranno molto ricchi, avranno fatto un grande successo anche per quanto riguarda i soldi. E sto parlando di Another and 54 Ultra. Questa è

Dile, Milano Baby Remix, questo Radio Peter Pan. Diciamo sì che Milano è sicuramente una delle città molto ricche al mondo, ma gli Stati Uniti nel loro complesso, secondo me, hanno un'economia un po' più grande e una ricchezza comunque molto più alta rispetto a quelli che vivono a Milano. Poi dipende anche in che zona degli Stati Uniti si va, però sta scoppiando sempre lì, appunto negli Stati Uniti, una tendenza nuova nel 2026, dove le persone più ricche fanno praticamente, in poche parole, la gara a chi ce l'ha più lungo. Cioè, per esempio, sta esplodendo questa cosa qui, che quelli ricchi, come ad esempio Mark Zuckerberg, che è il fondatore di Facebook, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, Taylor Swift, che vabbè, possiede già 8 case al valore patrimoniale di 150 milioni di dollari, stanno facendo la gara a chi compra più case nel vicinato. È una cosa molto figa, poi giustamente loro se lo possono permettere perché hanno anche un capitale molto più alto. Ma perché? Perché lo fanno? In questo modo dicono che questi super ricchi possono creare delle grandi proprietà private con molto più spazio, maggiore privacy, molta più sicurezza, quindi per dare anche la possibilità di fare anche feste più in grande, quindi avere anche più stanze per gli ospiti, palestre, uffici privati. Praticamente si stanno costruendo un altro impero vicino a casa loro, e fanno molto bene, e sicuramente quando arriveranno a conquistarsi praticamente la maggior parte degli Stati Uniti, le loro parole che non usciranno dalla bocca non saranno sicuramente "Sorry Papi", che sta arrivando qui. Il disco è quello di Topic e Becky G.

0: con Desire. Anche se l'unico mio desiderio è scoprire effettivamente quali tracce ci farà ascoltare Marco Boffo con il More Music in the Mix. Indovinate un pochettino, sorpresa, eccoli qui.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to

Ibiza. Ozuna, dal 2020, ad aprire la nostra seconda ora ufficiale di Rockin' della Sagra, assieme fino alle 17, e rimaniamo un pochettino negli Stati Uniti, perché prima abbiamo parlato di questa tendenza che si difende sempre di più ai righi, lì che ci sono negli Stati Uniti, ovvero si conoscono le ex divini, per arrivare un po' più al loro spazio, ma sempre negli Stati Uniti sta spiegando una tendenza che è molto rea comunque, a posto parlare riguardo gli ambientamenti, e questo fenomeno si chiama Beat Your Friend. Attenzione, solo il nome di qualcuno ha capito cosa, ovvero intende l'evento in magari ti prepari, profumi, ti vesti, ma non va appuntamento con altra persona, da appuntamento al posto della migliore amica, cioè magari devo trovarsi fidanzato e meno c'ha lei direttamente, ci vai al posto suo. Una tendenza che sta esplosa tantissimo negli Stati Uniti d'America, che arrivando comunque anche nei vari luoghi dei paesi europei, però sta aggiungendo un po' di male, perché stanno aprendo, stanno continuando ad aprire tantissimi cali, e cosa succede? Praticamente la tua mia amica scrive, invece darci lei a questi appuntamenti ci vai, e cosa succede? Perché lì è praticamente gratuito, qui davanti a te hai veramente tantissime persone, e queste persone sono certi qualsiasi cosa della migliore amica qui, anche della vita privata, ok, di cosa si occupa, della sua famiglia, dei suoi hobby, quindi di qualsiasi tipo cosa. Allora io la pubblico, che non so che vi rispondiate, 9766240. Voi aste mai a un appuntamento al vostro o della vostra migliore amica? Se va, intorno noi parliamo subitissimo, 6 con un disco molto figo, ancora.

perfettamente sto qua in merito. Che poi, cioè, tu vai in questo caso, ti sedi, ok, ti cimiti della tua amica, tanti impressi a scuola, e dicono, oh, sai che la tua amica mi interessa così, ma mi interessa. E poi probabilmente può andarti a te, al della tua, della migliore amica. È una cosa molto interessante, che poi in Italia ci sono comunque, basta pensare anche agli eventi che fanno durante l'estate, quelli, gli eventi dei singoli, danno il letto se singoli, danno quello si illumina, se vi danno altro, quindi qua ci sono. Però crearmi di là.

Michele, Moving Sun, su Radio Urbana. Non parlando appunto di questa tendenza che potrebbe molto presto arrivare in Italia, vero? Del fatto che magari niente presto sono trottine, quindi fa fan. Chiedono loro migliore ancora, loro migliori amica di dare l'appuntamento al sto loro, soprattutto magari. Non ci sono persone che non riescono a rispondere. Vabbè, espressi avanti una bella figura, ma tante persone, perché appunto sta prodendo questi cali che tengono a trovare la gemella. Però ci va il mico al suo tuo. Per esempio, dice, non erano i cali per la gemella alte o le cose simili. Intanto ci vorrebbe meno telefono, bisogna andare più a donne, come si diceva una volta. Sì, beh, ma i tipi comunque sono cambiati. Poi, ed era aiuto, secondo me, alla tua migliore amico, il tuo amico, comunque la persona che piace,

0: Napoleon sa cozrutta, che per carità ci dai legge. Ma pronto il ghiaccio, sono mica di ma potrei iniziare io conversazione, poi magari coinvolgio più avanti. Poi state, ci sono anche gli amici, gli amici che sono piuttosto, no, con lo star freddo di 9 di asse, sei perfetto per gli amici, quindi magari però anche così. Non si sa, però chi lo sa, di Sarriman che chi sconde prima di essere pirano, anche questo cale per sì, tra gente magari sono leggermente un po' timidi. Safe, secondo voi può essere.
1: Figlio di murore, mi che si allaga, e la liquida pure, e il doc si ride, e si fumo, le taffe fa spese in notte. Ma in modo mio, ho sbagliato tante cose, temo e non se. Andando mio, avrei voluto meno cuore, avrei mia. Allora ritro il tempo che denaro non ti rende. Cosa vuoi chiedere la fetta su una macchina che segge? Non mi fai alla festa, affitti una serenata, perché il mondo non si ferma, non ho fatto più tempo.

0: Me in the Dark. Qui Slipitranne non parla appunto questa tendenza sul discorso del fatto che a Mero e Sondi Galin tu puoi andare all'antamento al posto a tua mia amica. Tu ti pari, fai beh, ma non faccio appuntamento. Vai a suo appuntamento. Ed è personalmente non sono d'accordo perché dicono sì, se io vado al tuo su però. Cioè, lei disse dire anche cosa sbagliata, l'acqua che mi sfugge magari che non è vera di lei. Anche per pensi ci vuole fiducia già all'inizio, nel senso che poi mandare per sposto. Che magari lei gli ripeto anche basta, sta prendendo in giro, sta prendendo con di me. Per esempio abbia lui.
1: Attiro. Fa spa prendere un piatto, esattamente. Sì. Però mare, il mio amico, l'amica, questo mio, assolutamente no.
0: Quello sì, però pende anche poi, insomma, una tendenza. Nel senso, penso adesso che esplode talmente anche questi cani sono per mente anni. Per poi sarà anche un problema. Più che altro, che secondo me, comunque, anche ma nessuno può rappresentare la tua personalità, i tuoi gesti, il modo di essere. Quindi il tuo modo di essere anche spontaneo, se me. Poi, per esempio, è qualcuno che è un po' più curioso sul fatto dal punto di vista suo.
2: Allora,
0: sì,
2: ciao, non cammine, ma scusa, quando uno che computer o le giurare, fa? Che fa? L'amico, mica o viceversa?
0: Ma sì, ma poi ovviamente si cambiano i numeri. Allora, se fa una cosa, che le mangio?

J-Bug in questo Peter Pan. Lercio 32, ho terminato un'altra zona assieme. Post basta per gli appuntamenti. No, se vi starà eccitando e voglio trovarmi anche altre razze. Però, concludiamo, rimaniamo Stati Uniti. Non saremo più tendenza, ma parleremo un po' di mondi. Perché sono delle novità.

0: Spot.
1: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
4: Forever Fun, Forever Summer.

Este però Selin sta anche più pericoloso sta studente. Esplosa la tendenza per caso, non vuoi raccontarcene un'altra? Assolutamente no. Si fa dei mondiali, per punto stanno giocando. Ho visto gli ultimi risultati, le semifinali, Gentia, vinto 2-1. Poi che la Francia stava tutta la Spagna 2-0. Abbiamo avuto un pochino a Godù. Intanto c'è quello che sappiamo che ci sta guardando. Rimaniamo sempre in Francia, perché cosa succederà? La finale di Maledic Calcio 2026, che giocherà il 9 di giugno alle 21. Potrebbero durre delle novità. Secondo riporto appunto da Gazzetta America BBC, la FIFA sarebbe valutando prolungare l'intervallo. Quindi, invece di 15 minuti soliti di cui siamo abituati a spesa, questa pausa run punto partita, la pausa potrebbe durare 20-25 minuti per consentire lo svolgimento di un'altra show, di una gran fiesta ispirata al Bowl che si è svolto pure un po' tempo fa. E all'interno di questo pausa di 20-25 minuti si potranno esibire tantissimi artisti che mai passano sempre qui su Peter Pan, per esempio Shakira, Justin Bieber e anche Madonna. Quindi ecco, esibire in questi 25 minuti, non so, poi effettivamente sta cosa bella, anche perché i giocatori sono cari, li metti nello spogliatoio e stare fermi 25 minuti al posto di 15, non è che campi, e solamente entrano in campo dicendo ai ai che bello.

del Vidala, la FIA starebbe valutando insomma di prolungare l'invalido della FIA, quindi non farlo durare 15 minuti, 90 minuti. Perché? Per intanto per farci vedere un'esperienza diversa qui, non dare solo le mani del calcio, però trasformare il tutto quanto in uno show. Infatti, è arrivato per me al 3976240 che c'è, stravolta la regola slare del calcio, dovrebbe essere a discrezione dell'altro, essendo che questo mondo è stato una americata, e facciamolo un intervallo ispirato al Super Bowl americano. Sì, appunto, hanno detto che ci sarà uno show dove si esibirà tanti artisti come Mana, Justine, Shakira, e quindi sarà tutti gli effetti uno show qui, ecco, ma tante piacere che dice, la musica mi piace, un show bene, le visioni piace, e tanti altri dicono in cielo, ero entrato sulla mia partita, quindi magari a più nostalgici, e effettivamente frega assolutamente nulla. Io poi sono, si mettono in mezzo anche le pause, perché effettivamente i calzoni, sky, tu bellissimo, tu importante, sei anche nello sport per diversi minuti, cioè pure veramente male alle gambe. Poi infatti anche sicuramente il semplice motivo di dare, diciamo, dare un po' di rendere importante brand, e gli sponsor ci stanno anche, e lì devono guadagnare, ovvio, così

via Wake Tonight, che significa letteralmente svegli stanotte. Però vi do un consiglio: dormite bene, riposatevi una notte e venite a trovarci belli carichi domani sera, perché Davide racconta un po' di eventi. Cari si parte belli carichi già venerdì 17 luglio, ovvero la serata di Dani, per via Petra un terpene ping pong per la vedita notte rosa terza. Tra le 19 la cosa non competitiva a passo libero di 5-8 km tricata alle donne. Poi 31 invece la cosa l'insa con si decide fasina con bel poi trasformare nella festa, vanno sbagliando. Poi sempre il venerdì 17 luglio ci sarà

festival a Candola di Zaron qui in Prodi Trevi, dove da 20 in console prevedete De Luca e anche Pedro. Vi ricordiamo in che da settimana prossima, da 24 luglio a domenica 26 luglio, saremo nel party della Show 2006 a Zoo Stadio e Aneo Ipa. E per rimanere sempre aggiornati sui infatti successi in Prevedo, si dà sempre sempre page su Facebook, Instagram o il nostro capitano.it lezione e veni.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Ma te ne vuoi andare?
2: Ma no, non ce la faccio più.
1: Ma te ne vuoi andare?
2: Mi servono soldi.
1: Stai monopolizzando la radio.
2: Devo sostituire tutti qua.
1: Ma non è Radio Rocky, è Radio Peter Pan.
2: Radio Rocky Pan.
1: Dai, Radio Rocky Pan.
2: 393 73 66 240. Peter Pan.

0: Vediamo se effettivamente Pedro conosce le canzoni che passano su Radio Peter Pan. Come si chiama questa canzone, Pedro? Leggi.
1: Talk to you.
0: Ok, chi sono gli artisti?
1: Ma tu me l'hai già brutto il cazzo, prima ancora di iniziare.
0: Lo sapevo già. Ti ho messo la prova, dai, prova solo a disannunciarlo. Il nome degli artisti. Dai.
1: Che ridere, il coglione stava ridendo da un minuto. Ha detto, ma perché ridi? E rideva come un pirla. Metti la sigla, amici di cazzate, va.

0: settimana, sì, dello vabbè, sfogatoio di Radio Peter Pan, 17:40, il mercoledì lo sapete benissimo, c'è il mercatoio, quindi se qualcuno ha qualcosa da vendere oppure vuole comprare qualcosa, può farlo al 393-7366-240. Invece
1: audio non troppo,
0: non troppo lunghi, se no ci rompiamo le balle, ci andiamo.
1: Però potete sfogare. Certo, il sfogatoio.
0: Sì, se siete incazzati.
1: Però il numero cambia.
0: Cambia davvero?
1: Sì, vedi che sei un coglione.
0: Ma che ne so io?
1: Vedi che sei un coglione,
0: Ti ho messo la prova di nuovo.
1: Ma vai a cagare. Dai il numero che andiamo, dai.
0: 393-7366-240. Potete sfogarvi assieme a Rocky, ovviamente a Fedro.
2: Attenzione. Nuovo disco molto figo.
3: Tacata. Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace un

0: prossimo odio, amici, io devo ringraziare. Ieri, non so, sentito la puntata, abbiamo parlato del problema delle macchie gialle sotto le ascelle.
1: Ok.
0: Sulle t-shirt.
1: Beh, basta lavarsi comunque.
0: Non è così.
1: Ah, ok.
0: Oh, stamattina un sacco, soprattutto di quasi tutte donne, mi hanno scritto per consigliarmi i prodotti per...
1: Ah, ok.
0: Sono state
1: le hai mandato la foto dell'ascella?
0: Sì. Le
1: hai mandato la foto
0: anche
1: della
0: non solo dell'ascella. E siete state meravigliose, grazie, selvaggi.
1: Che foto hai mandato anche alle donne?
0: Che splendore. Bene, amici, stiamo a parlare di Ryanair.
1: Ok.
0: Per quei pochi che non lo sapessero, settimana scorsa, su un volo Ryanair, è scoppiato un motore.
1: Esatto.
0: I pezzi del motore sono finiti sul finestrino.
1: Sì.
0: E si è rotto finestrino, la persona, pensate amici che scena assurda che hanno vissuto, stava, si è rotto finestrino, la persona accanto al finestrino stava per essere risucchiata fuori, la moglie e quelli vicini l'hanno tenuto per evitare che finisse fuori dall'aereo, ma pensate che scena assurda.
1: Chiaro, però strano che la moglie salvi il marito, perché non va più di moda.
0: Non era,
1: hanno
0: scritto moglie era l'amante.
1: Infatti immaginavo.
0: Comunque amici, pensate a assistere a una scena del genere, o pensate a tu sei là seduto in un, perché queste cose durano una frazione di secondo.
1: Certo.
0: Sei tranquillo, bam, scoppia tutto e tuo marito sta per finire fuori.
1: Pensa a tutti quelli che hanno i traumi per il volo e succede anche una cosa
0: in diretta. Uno non prenderà mai più l'aereo.
1: No,
0: quello,
1: non preso uno proprio di stima. Penso che tutti non prenderanno mai più Ryanair, credo.
0: Ma,
1: dopo questa notizia.
0: Ed infatti lui è preoccupato perché se settimana scorsa è successo questa cosa.
2: Ciao ragazzi. Oh, ma com'è sta storia di sta Ryanair? Allora, la settimana scorsa si perde il finestrino e ieri si perde una ruota.
0: Non si perde.
2: Ma come cacchio è? Cosa devo fare? Devo andare in vacanza in bicicletta? Boh, ditemi voi se è una cosa possibile. Ma ciao a tutti.
0: Amici di Ryanair, che cosa dobbiamo fare?
1: Infatti, dicelo voi, non so.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Peter Pan.
3: Forever Pan. Forever Young.

0: amici e nemici di Radio Peter Pan. Stiamo parlando del fatto che è successo settimana scorsa, in quel caso che un passeggero stava per uscire fuori dal finestrino dal volo Ryanair, e diciamo che effettivamente qualcuno ha ragione, perché dice: come fa una persona alta?
1: Anche tu sei scettico?
0: Sì.
1: Dici,
0: ma i finestrini sono troppo piccoli effettivamente.
1: Ma l'ha rotto, si è rotto tutta la parte, cioè si è allargato, non è che
0: sì,
1: non,
0: vabbè,
1: non tutta
0: però,
1: la fusoliera, ovviamente.
0: Beh, penso ad esempio una persona alta come me, 1,92, come fa a uscire fuori il finestrino?
1: Magari questo era piccolino, non conosciamo le non sappiamo le dimensioni del. Comunque amici, stiamo per sentire uno scettico come Rocky.
2: Ma pensate puttanate che scrivono sti giornalisti. Come fa un uomo a uscire da un finestrino largo 20 cm? Tutto per far audience.
1: Ah, dici?
0: Beh, allora, può essere.
1: Ma il finestrino si è rotto, si è allargata un po' la fusoliera.
0: Certo,
1: cioè,
0: ci sono.
1: E poi la pressione è pazzesca, ti ci schizza proprio.
0: Sì, ma poi dipende anche, perché poi secondo me i finestrini sono troppo piccoli.
1: Cioè, se fosse Gabriele anche... avrebbe detto: un passeggero ha rischiato di uscire fuori dal finestrino, ma è alto 1,90 m, pesa 100 kg, non c'è passato.
0: No, non ti preoccupare, perché ci sono le hostess che sono belle preparate, che ti tirano indietro.
1: Sei sicuro?
0: Quindi, beh, ti fanno il corso di sicurezza, ti dicono come prepararsi anche al peggio. Quindi
1: le
0: penso che.
1: Cioè, il corso di parli le.
0: No. Le hostess che fanno tutti i versi in piedi.
1: Ma chi le guarda?
0: Beh, io le guardo perché sono fighe, quindi.
1: Ma erano una leggenda. Comunque lui sostiene che Ryanair è una delle compagnie più sicure al mondo. Non so se, spero che la voce che faccia lo fa apposta a fare sta voce, spero non sia la sua originale.
3: Ragazzi, amici, ricordatevi che Ryanair è una delle poche compagnie che in 30 anni non ha mai avuto incidenti seri. Ha perso finestrini, gomme, alettoni, hanno perso una volta il finestrino davanti,
0: tutto perso.
3: Hanno perso vari pezzi in giro per il giro, però figa, non ha mai avuto schianti, proprio quelli che fanno kaboom, cioè brave impressionanti, mai.
0: Impressionante.
3: È una delle più sicure al mondo.
1: Spero che non sia la sua voce originale.
0: Anch'io di no.
4: Radio Peter

0: Allora, prima di tornare a parlare di Ryanair e aerei in generale, una piccola parentesi calcistica.
1: Per i mondiali di ieri sera?
0: Sì, per i mondiali, e poi a proposito di calcio io devo dire una cosa, sentiamo lui.
2: Buonasera Real Twitter Pan, ma che semifinale è stata ieri? Grande Spagna, che di merda i francesi sono stati, caro, tanto caro.
0: Godo.
2: Vediamo l'Argentina cosa farà stasera con l'Inghilterra, ma attenzione perché l'hanno già chiamata VAR Argentina. Stiamo molto attenti e ne vedremo delle belle anche questa sera. E vediamo la finale se sarà un derby europeo o Argentina-Spagna. Vedremo.
0: Io spero. Lolo. Io spero in un'Argentina-Spagna. Sì, sinceramente. Dici. No, dico, spero.
1: Allora, in realtà, sai che ti avevo detto ancora tempo fa che la Francia avrebbe vinto? Ho cambiato idea.
0: Sei un coglione.
1: Secondo me vincerà la Spagna.
0: Ma fammi sfogare sul calcio, chiedo scusa alle donne, una piccola parentesi calcistica, perché c'è questa rivoluzione in atto nel mondo del calcio italiano. Hanno messo, e dopo aver eletto il presidente della federazione, hanno messo come direttore sportivo Maldini, che io stimo molto come. Cioè, perché è uno che di calcio ne capisce, l'ho anche dimostrato nella parentesi del Milan. Ma adesso come commissario tecnico vuole mettere Andrea Pirlo.
1: Andrea Pirlo.
0: Adesso Maldini, io ti do fiducia, non fa sta cazzata che metti Pirlo come commissario tecnico, che ha già dimostrato di essere un incompetente come allenatore. Non fa sta cazzata solo perché siete amici, dice che c'ha fiducia. Te prego, Maldini.
1: Vabbè, dai.
0: Cioè, no, partiamo col piede sbagliato,
1: Sì, abbastanza.
0: No.
1: Vabbè, però l'avrà scelto lui in base alle esperienze.
0: No, ancora non l'ha scelto, però dice che sta scalando la classifica dei preferiti.
1: Sì, tu dici quindi che Pirlo non va bene, Pirlo. Vabbè, allora sceglierà un altro Pirla, che ne sai tu.
3: Radio Peter Pan.
0: Se fai ancora una battuta del genere.

0: lui ha visto le immagini, quindi non è possibile di quello.
1: Uscire dal finestrino, ma dice. Te l'avevo detto io.
0: Ma sei sicuro? Ma ci fidiamo?
1: Sì, certo.
0: Ma come
2: no, comunque io ho visto le immagini, non si è rotto all'esterno, cioè si è rotto proprio solo il vetro.
1: Ok.
2: Quindi la parte, diciamo, di ferro dell'aereo non si è rotta.
1: Vedi?
2: Quindi non poteva uscire proprio.
0: Siamo sicuri?
1: Siamo sicuri, sì.
0: Ma io ho letto proprio che.
1: Che stava uscendo dal finestrino.
0: Che l'hanno tenuto.
1: Vabbè, perché... certo, perché tira un sacco di vento, magari c'è la faccia mezza fuori.
0: Quindi magari non sarebbe uscito, ma l'hanno tenuto. Cioè.
1: Hai visto? Sì, salvo, sarebbe stato salvo. Quindi non ci preoccupiamo perché non è morto nessuno.
0: Ma...
1: quindi potrete continuare a viaggiare sempre con Ryanair.
0: Comunque, parlando di Ryanair, non rompete

0: quello che costano i biglietti.
1: Oh, selvaggi, ma per quelli che gli trema il culo andare con la Ryanair, che cosa volete? Non pagate un cazzo il biglietto e poi volete anche i finestrini che stiano su e le ruote che non si buchino? Dai. Anziché il brivido, anziché andare a Gardaland a prendere paura, salite su Ryanair e pagate anche meno.
2: Sì, beh, giustamente, non è proprio la stessa cosa comunque. Sì, l'esperienza cioè, magari è la stessa perché sei sempre in volo, però. Giustamente.
0: Ma parlando di aerei, lui vorrebbe questa info, amici.
3: Selvaggi, ho un'informazione riguardo gli aerei.
4: Hai bisogno di un'informazione.
3: Come ad esempio una macchina dopo 300.000 km, diciamo che è da cambiare. Un camion dopo un tot. Un aereo, quante ore di volo può fare? Ah. Quando è che viene buttato via un aereo?
4: Buttato via
3: perché ha un costo? Sapete, dammi questa informazione. Grazie, selvaggi.
0: No, io non ho questa info, qualcuno ce la darà, ma buttato via? No, non è che gli aerei si buttano via.
2: Faranno qualche manutenzione particolare.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan
3: Squat.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: quartino di Sfogatoio Selvaggi, che il mercoledì anche Mercatoio. Se siete incazzati per qualunque motivo o volete vendere o cercare qualcosa, 393 7366 240, e riprendiamo questo quartino proprio col Mercatoio, perché donne, la signorina vende le sue Nike Pegasus, va bene?
1: Le Pegasus, che sono, credo, scarpe da running?
0: Non lo so.
2: Ciao, io vendo Nike Pegasus da donna, numero 38, vestono piccolo e le ho indossate solo due volte. Per chi fosse interessato, mi contatti pure al 368 80 43 752.
0: Lololo.
1: Ripeto il numero: 368 80 43 752.
0: E adesso lui deve sfogarsi. Ti è arrivato oggi sul telefonino l'allerta meteo? A me è arrivato, mi è arrivato l'allerta meteo dicendo attenzione perché.
1: Ma un messaggio?
0: Sì, sì.
1: No, come no?
0: È arrivato anche lui, però lui è incazzato.
3: Ma buonasera, selvaggi! Oggi, ragazzi, io ce l'ho con il cielo. Allerta meteo in Lombardia. Allerta meteo, cielo nero, paura, grandine. Sapete cosa è venuto giù in provincia di Monza e Brianza? Una beata minchia! C'è ancora il sole,
1: così.
3: Fa più caldo di prima! Vaffanculo! Lolololo.
1: Meglio così! Sì. Qui a Castelfranco ora sì. Pioggia.
0: Ha smesso, benissimo.
1: Pioggia, speriamo non. Sì. Da qualche parte, magari aggiornateci anche lo sfogo meteo su com'è la situazione meteo dalle vostre parti. Mandate un audio al 393 7366 240 in modo che se c'è grandine evitiamo.

0: Amici del mercatoio, se volete cambiarvi la vostra automobile e comprare la sua Volkswagen app, prendete il suo numero e chiamatelo.
1: Vendesi Volkswagen app, versione cross, rossa, 5 porte, 1.003 cilindri, aspirata da 75 cavalli, quindi ok anche per i neopatentati, ottobre del 2014 con 125.000 km, a soli 6.500 euro trattabili, provincia di Lecco e Monza Brianza, per contatti 320-639-4218, ripeto 320-639-4218.
2: Una app cross.
0: Ma a proposito di auto, questa ve la devo proprio raccontare, amici. Sono due settimane più o meno che la mia macchina, allora la mia macchina ha 50.000 km, sì. Le ruote sono già state girate due volte, ok?
2: Cambiale.
0: No, che cambia? Oh, sono due settimane che dal niente non posso fare una curva a 25 all'ora, che stridono, che sembro che ho fatto la curva contro sterzo. Quasi mi vergogno. Cioè, ma perché? Così di punta sono ruote perfettissime. Le ho fatte veramente. Cioè,
2: amici gommisti, perché le gomme stridono? Perché le gomme?
0: Ma lentissimo, eh?
2: Allora, se stridono perché vai veloce, okay. Vuol dire che.
0: Però io ti giuro, guarda, parto da fermo, faccio la curva.
2: Perché ovviamente si piega un po' la macchina.
0: Fa un rumore che sembra che l'ho fatta a 200 all'ora. Quasi mi vergogno, te lo giuro.
2: Sarà un effetto della tua macchina per darti la sensazione di essere uno che va veloce.
0: Tu dici?
2: Sì, perché vai talmente piano.
0: Ma per quello dico, ma c'è le ruote, sono. Amici, sono perfettissime. Niente, da due settimane stridono che io mi vergogno.
2: Però posso dirti, adesso 50.000.
0: Dai, non si cambiano 50.000. Dai. 50.000 no.
2: Beh, non puoi dire che 50.000 km le ruote sono perfettissime. Un cazzo, dovresti cambiarle.
0: Ma che cambiarle?
2: Ma certo.
0: Ma no.
2: Ma sì che sì. No. Sì. Scusa, si cambia.
0: Stasera con sta base che.
2: È una base.

0: Fogatoio di Peter Pan.
1: Allora, amici selvaggi, stiamo per sentire, credo, uno juventino che difende Pirlo, che dice che invece è un vincente, con la Juve ha già vinto.
0: Potrebbe essere anche milanista.
1: Secondo me no.
2: Oh, raga, dovete googolare meglio, perché Pirlo da 2020 a 2021 ha allenato la Juventus, con la quale ha vinto la Supercoppa italiana del 2020 e la Coppa Italia del 2021.
1: La stessa stagione.
2: Non sparate cazzate.
1: Vabbè, ha allenato una Juve straforte, è l'unico di quella serie che non ha vinto, sì, ha vinto queste due coppe,
0: non
1: che sinceramente no. E perché l'hanno cacciato dopo qualche mese? Ci sarà un motivo, no?
0: Qualche mese no, ha fatto una stagione intera.
1: Non mi sembra tutta, non credo tutta. Ma... amici, stiamo per sentire un selvaggio incazzatissimo.
3: Fatemi prendere fiato, perché oggi è proprio il giorno giusto. Ma io dico, no? Io dico, alle 6 di sera, sotto la pioggia col diluvio, ma io non ce l'ho con i contadini, quelli col trattore, fanno il loro lavoro, ci mancherebbe altro, ma alle 6 di sera, quando gli operai escono dal lavoro per andare a casa, no? Pure quando piove voi vi dovete mettere là col vostro cazzo di trattore e c'è la fila dietro di voi. Ma perché non vi fermate e fate passare? Tanto non c'avete un cazzo da fare con la pioggia, dovete andare a casa. E allora c'è uno slargo, c'è un ti fermi, fai passare quelli che hanno lavorato tutto il giorno e devono andare a casa, che si sono rotti le palle di stare in giro.
1: Cazzato.
3: Levati, ti fermi e fai passare, ti fermi e fai passare.
0: Allora.
3: Perché intanto non c'hai un cazzo da fare, piove, stai andando a casa, non basta.
0: Sei nervoso, ma dire che
1: parecchio.
0: Gli agricoltori non fanno un cazzo è una bestemmia, perché gli agricoltori lavorano anche in questo periodo.
1: Ma lui dice oggi con la pioggia magari no.
0: Vabbè,
1: e allora...
0: ma se sono in giro che stavano portando un cazzo, cioè in senso non credo. Ci
1: aveva
0: sarà anche,
1: bisogno di sfogare.
0: Ci sarà anche il trattorista Pirla, ma non sono tutti Pirla, e se sono in giro c'è un motivo, poi che...
1: aveva bisogno. Siamo qua per quello.
0: Lui aveva fretta, sinceramente. Poi ricordiamo che siamo media partner dell'Agri Show 2026, 24, 25 e 26 luglio, zona Stadio Ganio, Padova.
4: Peter Pan.

0: Ciao ragazzi, avete ancora le braccia alte da ieri sera?
1: Sei andato in giro con le braccia alte?
2: Per via della Spagna?
1: No, le braccia alte ieri era la soluzione
2: per
1: il giallo.
2: Per le ascelle.
1: Peraltro, tu prima non c'eri, io l'ho fatto, lo rifaccio che magari non ci hanno sentito. Stamattina mi sveglio, un sacco di messaggi dai replicanti, quasi tutte donne, che mi scrivevano in privato su come risolvere il problema del giallo, un sacco di foto di prodotti per risolvere. Io le amo le nostre ascoltatrici.
2: Ma sempre a te scrivono sui
1: social. Che meraviglia, quanto le amo, veramente.
2: Ma quanto ti scrivono sui social?
1: Va bene, amici, brutto tempo, un po' ovunque.
3: Qua a Bologna sta venendo giù il Cristo, la Madonna, si stanno spezzando le ogni cosa, tra un po' vedo le macchine volare.
1: Infatti.
2: La Madonna!
1: Il Bologna. No, non lo sentiamo?
2: No. Adesso non riusciamo.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
6: Hello?
5: Pronto?
6: Hello, my name is Mr. Baxter. This is a London calling. Nice to meet you. What's your name, please?
5: Tu come ti chiami?
6: Sorry?
5: What's your name?
6: My name is Mr. Baxter. Nice to meet you.
5: And you? Cerchi?
6: And you?
5: Carlo.
6: Nice to meet you, Carlo. I'm a Barbie girl in the Barbie world. It's a plastic. It's fantastic.
5: No, no, non capire.
6: Carlo. I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's a plastic, it's fantastic.
5: No, che io parlo solo italiano.
6: Sorry? Don't you speak English?
5: Io parlo solo italiano.
6: English is international language.
5: Lo so, ma
6: why don't you speak English?
5: No.
6: You didn't study English? At school?
5: Non mi interessa.
6: Hello?
5: Oh.
6: Hello, Italy?
5: Vai a cagare.
6: Sorry?
5: Pronto?
6: Hello?
5: Vai a ruzzoli, coglione. Pronto?
6: Hello?
5: Pronto?
6: Hello, my name is Mr. Baxter. I call from London, England. Nice to meet you.
5: Ha sbagliato il numero.
6: Who's speaking?
5: No. Non speak English.
6: Why don't you speak English? It's international language.
5: Ti vado a inculare.
6: Sorry, I don't understand you. What's your name, please?
5: Tocca a te, cosa fai? Devi ricordare. Fai da bello.

0: Visto che prima abbiamo sentito il bolognese dire che a Bologna sta venendo giù il disastro, il bolognese, un altro che stiamo per sentire, è preoccupato.
1: Lollo Lollo, buonasera a tutti. Per l'allerta meteo, io sono di Bologna e adesso c'è una tempesta. E mi preoccupa perché ho anche i vestiti in balcone. Saranno volati via tutti. Cazzarola.
2: Purtroppo, probabile, se probabile. Tu parti al mattino e torni la sera, ci sono temporali imprevedibili. Sì. In questo periodo è sconveniente lasciare fuori qualcosa o anche le finestre aperte o le persiane non chiuse. Meglio chiudere tutto.
0: Anche a Mantova, disastro, amici.
3: A Mantova ha fatto un disastro per via di vento e soprattutto poca grandine. Però ci sono le piante in mezzo alla strada.
2: Mamma mia.
0: Ciao amici di Mantova. Perché le ruote della mia auto stridono?
4: Le gomme stridono perché sono sgonfie, secondo il mio punto di vista.
0: No.
4: Con la strada adesso che è caldissima, le gomme sgonfie si piegano e stridono, secondo il mio punto di vista. Forse mi sbaglio. Il mio parere. Lollo.
0: Se fossero sgonfie il sensore me l'avrebbe segnalato. Invece non me l'ha segnalato.
2: Siamo sicuri?
0: Al 100%.

0: succedere insieme a noi, lasciateci un audio al 393 7366 240. Come si toglie l'alone giallo da sotto le ascelle? Per fortuna ci sono le donne. Uomini, ascoltate bene, soprattutto te, perché nella seconda parte del messaggio la signora ti spiega esattamente il contrario di quello che dicevi te.
1: Come il contrario?
0: Ascolta,
1: ma è impossibile.
0: Ci sono poche regole a seguire e adesso la signorina ce le dice.
1: Vabbè.
2: Ciao ragazzi, allora ci sono solo poche regole per le magliette con gli aloni gialli. Prima cosa, non lasciarle sporche e lavarle tempestivamente, diciamo a fine serata, metterla in lavatrice
1: che
2: è una soluzione. Comunque, se no bisogna fare un ammollo in acqua calda e candeggina, lasciarle un po' qualche oretta, poi fare un lavaggio in lavatrice con un po' di detersivo, magari il Dash o più o meno su quella linea là.
0: Ascolta bene.
2: Non mettere assolutamente ammorbidenti, sono la peggiore cosa per le macchie.
0: Aha.
2: A me l'ha consigliato una pulitura a secco anche sulle tovaglie, sulle tutti quei materiali di cotone, perché comunque lasciandola anche da una stagione all'altra si formano macchie gialle ovunque.
0: Vedi?
2: Ecco, spero, provate. Dopo mi saprete dire.
1: Se ti piacciono usare le magliette belle dure che ti impallano così.
0: L'ammorbidente è la morte delle magliette.
1: Ho capito,
0: va bene?
1: Cosa ti metti la maglietta dura?
0: È la morte delle magliette, l'ammorbidente.
1: Un po' imbacchettato.
0: Lascia fa. Grazie signorina.
1: 393 7366 240.
3: Peter Pan.

0: Ai ai Pedro, qua mi crolla un mito, non ti facevo così povero da lavare le magliette, pensavo che ti tirassi fuori, le usavi e poi le buttavi via, insomma un po' di riccanza.
1: Certo, un po' di riccanza, certamente, prendo la maglietta e la butto via, come no?
2: Ma dai Pedro, butta via la maglietta così non rompi più i coglioni a nessuno, la butti via e basta, ne prendi un'altra, ecco, affare fatto.
1: Ecco, la
3: però posso dire, sì, hai alla gente ha quest'idea di te, perché vai a così a, a far crollare un mito, il sogno degli ascoltatori di essere Fedro, cioè di avere... di usare una maglietta al giorno,
1: che è da coglioni, non è da ricchi, usare una maglietta e buttarla ogni giorno è da coglioni, anche se c'hai i soldi per farlo sei un coglione, cioè non è che se c'hai i soldi allora puoi far cagare, quella è una cagata, uno che butta la maglietta al giorno
3: si è crollato un mito, perché la gente vuole sognare, vuole immaginare, vuole sognare, vorrebbe essere al tuo posto e adesso non voglio più essere al tuo posto perché dicono se sono Fedro ho le magliette con le macchie gialle.
1: Un po' di cultura amici,
4: il pod è detassivo tipo quello delle lavastoviglie.
3: Perché non hai pronti la lavastoviglie?
1: La signorina, e ovviamente signorina lei ha ragione, ma la colpa è mia.
3: La stendi?
1: La colpa è mia che metto in onda audio di uomini che non capiscono un cazzo. Lei ha ragione.
5: Il ragazzo di prima che diceva di mettere la maglietta a 90 gradi, quella maglietta là può passarla a un bambino dopo, perché a 90 gradi la maglietta cala abbastanza.
1: Eh sì, si restringe.
5: Non viene via neanche a 90 gradi.
3: Ma io
5: te lo dico
3: che
5: io per esperienza.
3: Non arrivi a 90 gradi, al massimo 60 gradi.
1: Chiedo scusa io per questa cosa?
3: No, no. La lavatrice di casa non arriva a 90 gradi.
1: Posso chiedere scusa?
3: La tua lavatrice arriva a 90?
1: Io non
3: neanche mai l'hai letta.
1: Io non ce l'ho la lavatrice. Ma dov'è la mia lavatrice?
3: Ce l'hai la lavatrice.
1: Allora, la mia lavatrice è così incastrata per bene che non si vede. Cioè, ancora non so dove è la lavatrice.
3: Non lava 90.
1: Ancora non so dove è la lavatrice.
3: 60 gradi massimo.
1: Chiedo scusa io.
3: 70, no,

0: Uomini, perché non ascoltate un altro programma? Cioè, ci sono tante radio, ma perché partecipate a questo programma che è solo per me e le donne?
1: Perché è passata parola che purtroppo Fedro si lava le magliette e non se ne mette una al giorno e poi le butta.
0: Amici, se volete togliere le macchie gialle dalle magliette,
2: Fedro ti risolve il problema, basta che depili le ascelle e sei a posto.
0: Ma che cazzo di... Allora, innanzitutto io ho le ascelle depilate e quindi questa è una cazzata, è proprio totale, cioè non è che...
3: Sì.
0: E poi, cioè, vabbè, chiedo scusa prima io di questo audio, cosa vuoi, è così.
4: Il problema, Fedro, è che ci hanno imbindolato e ci fanno mettere il deodorante quando nella realtà non servirebbe.
0: Siamo sicuri?
4: Perché ci hanno abituato a lavarci troppo, quindi se non mettiamo il deodorante non si sporcano le maglie. Quindi questa è la soluzione. Torniamo come nell'Ottocento, dove tutti avevano l'odore naturale.
0: Dai.
4: Ed erano felici e contenti.
0: Sì, però si chiama puzza, no? Odore,
1: sì,
0: naturale,
1: esatto.
0: Cioè, si chiama puzza.
1: Però
0: adesso
1: posso farti un'osservazione?
0: Sì.
1: Che prima delle scie chimiche,
0: dai,
1: le magliette non si sporcavano di giallo.
0: Amici diversamente intelligenti, amici diversamente intelligenti, non gli date retta. Non fatevi circuire.
1: Prima delle scie chimiche nessuna maglietta si sporcava così tanto,
0: amici
1: di giallo.
0: Diversamente...
1: Sarà un caso?
0: Amici diversamente intelligenti.
1: Pensateci, rifletteteci, ragazzi.
0: Vi prego.
1: Rifletteteci.
0: Allora, va. Lui c'ha il problema, questo problema con sua figlia.
2: Pedro,
0: sì.
2: Io e te abbiamo lo stesso problema. Ho scoperto giorni fa tramite mia figlia, non so se lascia o non lascia l'alone, il sudore sulla maglietta bianca, però va sempre molto in contrasto con il pH della pelle acido. Dura ore, qualche goccia di lavanda liquida, penso comunque in erboristeria la trovi. Io l'ho provata quella di laboratorio di mia figlia all'istituto agrario.
0: La lavanda liquida all'istituto agrario della figlia.
5: Peter Pan!

0: Rossier.
1: Non dimentichiamoci di salutare e augurare un buon inizio di mercoledì mattina ai nostri amati replicanti Ciao Selvaggi. Allora, prima di tornare all'argomento macchie gialle sotto le ascelle, amici automobilisti, purtroppo c'è un incidente.
2: Buonasera Selvaggi, attenzione in autostrada 4 direzione Venezia, tra Padova Ovest e Grisignano c'è un incidente e c'è colonna oltre dopo Grisignano. Attenzione, uscite a Grisignano e fate la normale che vi conviene.
1: Grazie dell'info, lololo. Per fortuna ci sono le donne, le signorine che mi danno consigli buoni.
3: Ciao Selvaggi.
4: Poi devi praticare.
3: Spruzzi il prodotto della dottor Beckham per deodoranti e sudore a 40 gradi in lavatrice e ti vengono Beckham fuori belli bianchi. Ciao Selvaggi, Michela.
1: Il dottor Beckham,
4: hai
1: va
4: capito?
1: Bene?
4: Beckham ha fatto anche lo spruzzino.
1: Lui invece usa un prodotto, mi sembra normale, un sapone normale.
5: Io uso ormai da un sacco di anni Dove Men Care, quello che spruzza,
1: è un sapone normale
5: grigio, e quello non lascia alloni gialli. Da quando uso quello non ho più le sottoascelle delle magliette gialle. Lololo, prova il Dove Men Care, quello bianco e nero dovrebbe essere qualcosa, 72 ore di freschezza.
4: Tu sbagli il deodorante.

0: Buonasera Lollo. Le macchie vanno via con l'olio di gomito. Ciao.
1: Cioè devi stare lì a smacchiare, a raschiare, ciao, a fare.
2: Lui è uno che ne ha di olio di gomito, eh?
1: Sì, non solo di gomito. A sentir voi la signorina giunge a questa conclusione.
3: Ma allora Selvaggi, e compra lo smacchiatore, e compra l'antiodore, e sì, compra il detersivo. Ha ragione il tipo, fatevi un bel 50 magliette di Shane e cambiatevi una al giorno, lollo.
1: Tu dici che potrebbe essere una soluzione cambiare o comprare 50 magliette a pochi euro.
2: Però quelle magliette lì da poco costo fanno, secondo me fanno un po' male alla pelle. E comunque lì poi puzzi, cioè se è un sintetico che se è una giornata calda.

0: capitano?
1: Allora, amici superficiali, amici che non siete informati, amici ignoranti, lui non le manda a dire.
2: A proposito del tizio che parlava prima dei ritardati, delle scie chimiche, eccetera, il ritardato è lui.
1: Hai ragione.
2: Perché c'è un bel progetto del DARPA.
1: Hai ragione.
2: E anche un macchinario praticamente, ARP, che sta in Alaska, ce n'è uno anche in Russia che si chiama Sura, e sono progetti militari con antenne.
1: Sono progetti militari.
2: Con varie frequenze che possono emanare le onde elettromagnetiche, le quali possono tranquillamente indurre i terremoti.
1: Vedi.
2: E questo è stato dimostrato, non è che fosse una cosa inventata, ci sono progetti militari. Aspetta. Che ormai sono conosciuti.
1: La fonte?
2: Basterebbe semplicemente anche informarsi su ChatGPT, che te lo dice tranquillamente.
1: Vabbè. Alzo le mani, se ce l'ha detto
0: ChatGPT,
1: io alzo le mani.
0: Allora è la verità, è la verità.
1: Sono progetti militari, se lo
0: chiedo.
1: Alzo le mani.
0: Cioè, è dimostrato, cioè lui era lì quando l'hanno fatto, l'ha visto con le sue
1: occhi. Ma basta chiedere a ChatGPT.
0: Comunque ribadisco, prima delle scie chimiche, le magliette non si sporcavano di giallo.

0: vuoi forte con il romagnolo, giusto?
1: Sì.
0: Perché io non sono riuscito a capire cosa mi consiglia il romagnolo. Quindi...
2: Tranquillo, ci penso, ti dico subito, vai, vai.
3: Ciao Pedro, ciao Baccio. Ascolta Pedro, fa compagna che facevo una volta.
0: Sì.
3: E metto molli in Cassandra. Lollo, lollo.
0: Io ho capito, fai come facevano una volta.
2: Lo metti in ammollo sul fosso. Sul ruscello, come facevano le donne di una volta, sì, che lavavano sul ruscello.
0: La mia tata di una volta lo faceva.
2: Nei fossi si lavavano.
0: Ma io non credo che...
2: L'acqua del fosso. A parte che adesso aveva delle proprietà pazzesche.
0: A parte che adesso se lo fai disinculo, secondo me, perché
2: sì, detersivo è fosso. Ma non senza detersivo.
0: No, ma col detersivo.
2: Col sapone.
0: Ciao.
2: Col sapone.
0: Va bene, prima di andare in pausa, la signorina ansima. Non chiediamogli che sta facendo, sta ansimando, ok?
4: Pedro.
0: Sì.
4: Comunque Marco non ti ha detto una cazzata. Puoi mettere nella macchia Ace Gentile e poi lo metti in ammollo col percarbonato in acqua calda, ma lascialo là.
0: Una cosa sorsa, ha detto?
4: Lascia pure là anche un giorno intero.
0: Sì.
4: E poi le lavi comunque a più di 40 gradi. Vedrai che sparisce.
0: Ma 40 gradi intendeva.

0: 6240 per co-condurre insieme a noi. Lasciateci un audio. Io ho chiesto come mai le mie gomme a 50.000 km girate due volte stridono.
1: Ma comunque a 50.000 si cambiano.
0: Beh, allora posso dire, adesso sentiamo alcuni selvaggi che dicono questa cosa, che a 50.000 si cambiano, no?
1: Le devi pagare te o sono comprese nel noleggio?
0: No, sono comprese nel noleggio.
1: Cambiare, cazzo.
0: Però adesso onestamente.
1: Sì.
0: Quanta gente ogni 50.000 km cambia le gomme?
1: Ma guarda che.
0: Dai, diciamo, siamo onesti. No.
1: Ma certo, lei guardate il battistrada, certo, guarda, com'è?
0: Dopo se non piove te le faccio guardare, è perfettissimo.
1: Sono perfettissimo.
0: Sono perfettissimo.
1: Però stridono in curva.
0: Di punto in bianco quando faccio una curvetta.
1: Però fatti una domanda.
0: Io non riesco a darmi una risposta, io la domanda me la so fatta. Comunque sentiamo qualche co-conduttore.
2: Vai. Fedro, le gomme a 50.000 si cambiano. Comunque, a parte questo, se la macchina non lezzo, che cazzo te ne frega? Cambiale, no? Porca puttana.
0: Lololo. Lui dice che non dipende dai chilometri.
3: Ma non è tanto i 50.000 chilometri, quanto da quanti anni li hai su?
0: Due.
3: Perché se sono quattro stagioni, se hanno quattro anni più o meno devi cambiarle.
0: Due anni la macchina quando l'ho presa era nuova, le ruote erano nuove.
1: Ma sai,
0: due anni.
1: Ti sei presa la versione quella un po' sportiva, le slim, dovresti
0: le
1: cambiare.
0: Slick, non le slim.
1: Le slim vuol dire strette.
4: Ho 50.000 chilometri, sei gomme di legno,
0: dai,
4: ormai.
0: Di cazzate.
4: Cambia, che tanti skate però li hai.
1: Se 50.000 chilometri
0: sì,
1: e stridono,
0: sì,
1: e vuol dire che c'è qualcosa che non va nelle gomme.
0: Lo so.
1: E quindi devi cambiare.
5: Attenzione, nuovo disco molto
0: figo. Ma non è per l'usura, però. Cioè, posso anche cambiarle, avrò anche un problema, ma non sono usurate.
1: Vabbè, ma tu cambia, non lo so per l'usura, ma cambiale, va bene.

0: Justice e Sam Harper erano nati quando andava l'originale di questa canzone? Perché c'ha i suoi anni, eh?
1: Sì, secondo me no.
0: Vero?
1: Sì.
0: Va bene, un paio di risposte al selvaggio che si lamentava dei trattori che non si accostano, fanno coda e...
2: Glielo dite a quello che ce l'ha con la gente che va in giro col trattore alle 6, che magari questi sono operai che sono al lavoro dalle 5 di stamattina e hanno staccato alle 5 di pomeriggio e adesso devono prendere il trattore e andare a prendere il fieno perché non prende l'acqua? Perché non è che gli agricoltori vivono di fieno e pannocchie, no. Sono operai anche loro al 60% penso.
0: Lololo, anche lui.
1: Vai.
3: Allora l'ascoltatore già adesso che ha detto di spostarci, roba così che non facciamo un cazzo. Al posto suo, che magari lavora in fabbrica o di qua e di là, noi ci svegliamo alle 4 di mattina e neanche pranziamo per parlare via. E in questo periodo qua, anche se piove, o siamo a bagnare o siamo via con le botti o,
1: capito,
3: o robe così, quindi stai calmo e rilassati che vai a casa lo stesso confronto a noi che magari andiamo a casa a mezzanotte o l'una di notte.
1: E no, salutiamo il nostro fedele trattorista ascoltatore.
0: Chi è?
1: Daniele Del Mestre.
0: Ma che cazzo dici?
1: Ah, è trattorista lui. No, cioè, no. Sì, a casa c'è l'azienda agricola. E certo che sì, ma spesso fa delle storie sui social dove si vede che è sopra il trattore.
0: Beh, io non
1: è anche trattorista.
0: Non ce l'ha una qualità quel ragazzo là?
1: Ma come?
0: Fino adesso non era. Ma una qualità. Del Mestre, una cazzo di qualità, ce l'hai o non ce l'hai?
1: Il Faudinese.
0: Ma una cazzo di qualità, ce l'hai o non ce l'hai? Del Mestre, porca di quella. Sei pronto?
1: È da ammirare, un gran lavoratore lui, eh.
0: Sei pronto? Ce la puoi fare?
1: Vai.
4: Maxo, Fedro, da entrambi, semifinale del mondiale, seconda finalista e punteggio per Inghilterra-Argentina. A vostra scelta, se supplementare o rigori. Lololo.
1: Come se ero un piccolo.
0: Però tu puoi spremere per una partita, sforzarti e dirci un risultato, dai. Comunque io non tifo, spero che vinca l'Argentina.
1: Allora io tifo Inghilterra, se lo merita, anzi la vorrei anche vedere vincere un mondiale. Sì, dai, da un po', se lo merita.
0: L'unico che hanno vinto l'hanno rubato.
1: Ho capito, le 68.
0: L'hanno rubato.
1: 66.
0: L'hanno rubato. 68. Non era gol e hanno espulso un argentino.
1: Che vinca un mondiale l'Inghilterra, che hanno inventato il calcio e ultimamente ha sempre
0: viva l'Argentina.
1: Fatto,
0: viva l'Argentina.
1: Vabbè, io tifo Inghilterra. E quindi dico Inghilterra 2-1 al 90. Va bene?
0: Vabbè.
5: Radio Pidulpa.

0: Ciao selvaggi, anche qui a Milano sta piovendo.
1: Cosa?
0: Piove figa. Uè. E cash. Uè. Tac.
2: Lalalallo.
1: Quanto siete sfigati che a voi piove, cade acqua. La figa è cash a Milano. Figa cash. Dai.
3: Ma Milano è ancora come negli anni 80.
1: Ma sì.
3: La città della figa del cash.
1: Ma certo, solo per bene, gente a modo.
3: C'è anche un po' di delinquenza.
1: Ma stai
3: però,
1: scherzando? No, oh, no. Ma vai, è la Milano da bere. Stai scherzando?
3: Era negli anni 80-90.
1: Si beve ancora, lascia fare, okay, lascia fare. Allora, sentiremo delle minchiate sulle mie ruote, ma quello che stiamo per sentire, secondo me, è la verità.
3: Non è che tutti dicono le minchiate, no, tu hai ragione.
1: No, no, no, lui dice la verità. La verità, secondo me è così.
4: Comunque, visto che hai fatto la rotazione delle gomme da poco, potrebbe essere un'errata convergenza dietro o davanti che... ti fa consumare male le gomme e quindi magari dietro erano consumate male, le hai portate davanti e stridono appena ruoti pochissimo lo sterzo.
3: Con la tua 1000 di cilindrata
1: 1200
3: con la trazione posteriore mi fa in controsterzo le rotatorie,
1: non si può, cioè per il controsterzo bisogna usare il freno a mano, giusto?
3: Allora,
1: mio è elettronico, non si può.
3: No, a parte quello, sì, se hai la trazione anteriore, però quella posteriore, se ha tanti cavalli, la puoi fare anche semplicemente accelerando.
1: Hai un 1200 turbo 400 cavalli, non so.
3: 44 cavalli.
1: 400.
3: 44.
1: Dici?
3: Sì.
1: Io ho letto
3: non
1: 400.
3: È turbo.
1: No,
3: è 1200.
1: 1200 turbo. No. È 1200
3: turbo.
1: Turbo. Sì. Quello sì.
3: Vabbè,
1: però credo che abbia 400. Se non è a 400, ne ha 390.
3: Secondo me sono 44 cavalli.
1: Dici?
3: Sì. Non gatti, cavalli.
5: Radio Peter Pan.

0: fatto te, contadino, che vivi fuori città. Beato te, sei più felice di un re.
1: La signora è così, è canterina.
2: A favore di contadini.
1: Sì, contenta perché vivono in un posto forse migliore del suo, non lo so.
2: Vabbè.
1: Oggi amici.
2: Hai fantasia per pensare a Stefano.
1: No, è perché ha lasciato una così, non saprei. Cosa vuoi che ti dica?
2: Hai fantasia.
1: Allora, loro due si sono trovati, sono fidanzati, sono trovati.
2: Vai.
0: Pedro. Ciao Pedro.
1: Ciao.
0: Una domanda, sì. Ma sei sicuro che la tua macchina abbia il sensore per capire se le gomme sono gonfie?
3: Solo la testa.
0: Perché sennò mi sa che è meglio che controlli quello.
2: Potrebbe essere.
1: Poveretti, poveretti. Sempre parlando delle mie gomme, qual è questo?
2: Io
1: qua?
2: Devo fare gli eventi, tra vabbè. Poco.
4: Radio Peter Pan.
2: Perché venerdì 17 luglio c'è il Pink Power all'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo. Ancora iscrizioni aperte fino alla mezzanotte di oggi, notterosaoderzo.it. Troverete poi in console dopo gara 21.30 a Steffi De Cinque e Alice Fassina. Saremo sempre venerdì 17 luglio con il Peter Pan Impatto alla sagra patronale di Santa Margherita a Castelnuovo di Asola, provincia di Mantova, con Marco Boffo e Ido. Poi sabato 18 luglio Peter Pan Impatto al Birbelli Festival Scandolara di Zero Branco, provincia di Treviso.
1: Con quei due?
2: Con la coppia improbabile.
1: No, non era improbabile. Era no improbabile.
2: Era improbabile.
1: No, ma che improbabile?
2: Con la coppia improbabile di Andrea De Luca e Fedro.
1: No.
2: Non era improbabile.
1: No, era non mi ricordo.
2: E poi ricordo che dal 24 al 26 luglio siamo media partner dell'Agri Show e venerdì 24 luglio c'è il Peter Pan Hangover con in console, oltre a Boffo, Baxo, Edo, Andrea Nordio e Rocky Festaiolo, ospiti DJ Matrix e 8 Mix. Il giorno dopo invece ci saremo sempre noi con il Peter Pan Track e poi sul palco special guest, oltre al Super Impatto, ci sarà ospite From Tomorrowland Quintino.
1: Peter Pan! I miei ragazzi?
2: Non l'ho detto.
1: Non l'hai detto, miei ragazzi?
2: Non l'ho detto.

0: ultimo intervento ancora, non abbiamo salutato i nostri replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di giovedì. Chiediamo scusa a quelli che non si sentiranno, gli ultimi due che parlano delle mie ruote.
1: Sì.
2: Bene, sarai un bravo conduttore radiofonico, ma in quanto ad auto, insomma, lascia desiderare.
0: Dici.
2: Ma io dico, ma ci vuole tanto a tornare dal gommista che te le ha girate e gli dici che adesso stridono, e lui verifica che cos'è che non va. Se stridono vuol dire che fanno attrito, se fanno attrito vuol dire che può essere che state rimontate male, o la convergenza sbagliata, o magari c'è qualcosa nel differenziale che non funziona bene e quindi fa uno sforzo in curva. Torna da chi te le ha girate e gli fai presente il problema e te la controlla. Non è che ci voglia moltissimo.
1: Oppure vai troppo piano in curva, perché magari stridono quando vai troppo forte e anche quando vai troppo piano.
0: Allora, tra le tante vostre cazzate, finalmente chiudiamo il programma con l'unico che ha capito qual è il problema.
1: Che tu non
0: della
1: sei voglia di tornare dal gommista.
0: No, non c'entra niente. Okay.
3: Ah, beh, se hai 400 cavalli, credo che stridono le gomme.
0: Capito?
3: Se sono ormai quasi consumate, la prima accelerata in più. Anzi,
0: è così.
3: Beh, la tua sicuramente sarà ibrida elettrica, quindi
0: cosa vuoi?
3: Quando gli dà la scarica di elettricità, la gomma gira di più.
0: Meno male che ogni tanto qualcuno che capisce il problema ce l'abbiamo, perché voi non capite un cazzo. 1200 t'ho detto.
1: Sì, ok, 80
0: turbo,
1: cavalli.
0: Turbo, lo sai che non so quanti cavalli ha.
1: Sì,
0: credo sotto i 400.
1: Ma tanto sotto, però.
0: Sotto i 400. Sotto i 400.
1: Anche sotto i 1000, se vogliamo proprio.
0: Sì, credo sotto i 1000. Sotto i 400.
1: Vabbè, ci sentiamo domani, poco dopo le 17:30.
0: Grazie a tutti!
1: Tra poco Fede? C'è Fede stasera.
4: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan, Pan, Pan.
5: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
6: Non si batte, è troppo.

0: State, tra poco si parte, perché oggi, per fortuna direi, è venerdì e tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate. Radio
2: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
3: Peter Pan O'Clock.
0: Le 6 da un minuto, è ora di svegliarsi, buongiorno.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan.
4: What?
5: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Peter Pan Impatto. La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Questa sera, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino.
15: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Deghi a ridare casa?
19: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
20: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
18: E te lo porto io!
22: Devi provare!
23: Devi fidarti!
24: Perché se non devi, non ci credi!
25: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
26: Forever Fun, Forever Summer.
27: Svegli indesiderati.
28: Radio B.

0: night, è una per night.
1: Scusate, ho dormito poco, quindi facciamo una cosa, mettiamo la sigla che è meglio.
2: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
1: Ma non potevano chiedere alla Dallana di fare le sveglie indesiderate, ma un qualo radio siamo.
3: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
4: Un'ora in te. Però.
3: Sveglie indesiderate. Con Fede.
5: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
6: Una bella idea. Complimenti.
7: Sei svegliato!
8: Con affetto e con amore!
7: Erba di cigiolone!
8: Con affetto e simpatia!
7: Buongiorno pescheria!
1: Buongiorno a tutti, 6 e 10 venerdì 17 luglio 2026, ultimo appuntamento della settimana con le sveglie indesiderate con Fede dalle 6 alle 7. Ma perché si dice venerdì pesce? Lo sapevate? L'usanza di mangiare il pesce il venerdì deriva dalla tradizione cattolica che impone l'astinenza dalle carni in memoria della passione e morte di Gesù, avvenuta appunto di venerdì santo. Il pesce era considerato un alimento povero ai tempi d'oro, adesso costa più dell'oro, e un'alternativa penitenziale lecita perché non derivato da animali terrestri a sangue caldo. Vabbè dai, non parleremo, giuro, di religione, Don Fede già è passato da queste parti, però mamma mia come sto preso, ragazzi, stamattina con le bombe.
9: Dai che venerdì, ragazzi.
1: È questo.
9: Dai,
1: però un po' di entusiasmo. Vi sto chiedendo una mano al 393-7366-240. Ci dobbiamo svegliare insieme, lo facciamo col disco no, quello lo fanno quelli dopo, mannaggia, quasi ne chiedo uno in prestito. Dai, si parte, è venerdì, l'ultimo appuntamento di questa settimana con le sveglie, iniziamo con, indovinate un po', un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, no

0: grattatina dei coglioni. Si può dire in diretta, ma sì, dai, siamo tra pochi intimi, soprattutto nelle prime ore del mattino. Oh, io sono preso malissimo perché ho dormito molto poco, ma anche voi non scherzate stamattina, mi piace anche chi rientra dalla notte, sentiamo.
1: Buongiorno signor Fede.
0: Buongiorno.
1: La notte è stata veramente dura. Non so lì a Castelfranco, ma qua a Gorizia c'era un maffa che probabilmente neanche all'equatore probabilmente. Sì, moriva. È stata veramente dura stanotte.
0: Caldissimo.
1: Almeno adesso c'è un po' di freschetto, tornando a casa. Unica soddisfazione della serata.
0: Sì, ma non è che ti sento così tanto entusiasta del freschietto che ti sta riportando a casa.
2: Buongiorno Radio Peter Pan, ciao ragazzi. Dai che la facciamo passare questa giornata di venerdì 17 venerdì. Ce le ha tutte, dai che è venerdì.
0: Che scemi, guarda.
3: Fede, buongiorno. Ascolta, visto che è un periodo di merda ultimamente, ecco, e ho bisogno tipo di un qualcosa di sfiga presto la mattina, come fa Joe, perché
0: io
3: arrivo un po' troppo tardi, le 10 la mia mattina è già partita.
0: No, capito.
3: Puoi inventarti qualcosa a te?
0: No. E che ti faccio io? Al massimo ti posso cantare una canzone, tanto per citare qualcosa. Però ricordati, visto che hai detto che è un periodo di merda, ricordati che dai periodi di merda escono i fiori, e soprattutto venerdì 17 luglio, calendario infame a tempo indeterminato, ricorda solo il disagio.
4: Radio Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Forever Fan, Forever Fan, Forever Young, Forever Young.
5: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: non lo so pronunciare bene il francese. Oh, comunque stamattina me la state facendo prendere a male, però non siete carini, eh. Cioè, insomma, io vi chiedo una mano, visto che c'ho sonno.
1: Fede! Oh. Le 17, qua nell'Inter la milanese. Vento, pioggia,
0: sangue nelle vene,
1: tutto nero, sarà un caso?
0: Sarà un caso, eh no, a quanto pare sta diluviando, che due coglionchi.
2: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
2: Il rumore di sottofondo che sentite è la pioggia. Sì, a sì. Milano sta diluviando e arriverà anche in Veneto.
0: Ecco.
2: Quando torno a casa.
0: Ma scusa. Ma come arriva anche in Veneto? Ma io avevo visto le previsioni, in realtà avevo visto che non pioveva, cioè almeno nelle previsioni che ho io, ma ognuno ha le previsioni sue qua. Ah, c'è la rassegna nottambula che dice che sicuramente non andrò in piscina oggi pomeriggio. Vabbè, ognuno c'ha i problemi suoi. Oggi però la rassegna è on the world, visto che il venerdì ce ne andiamo in giro around the world. Argentina, Cordoba, tizio voleva vendere la sua macchina online, poi si è accorto di aver caricato la foto sbagliata. $100, una Nissan Altima del 2012, una macchina grigia molto vecchia, molto usata, ma con un particolare che ha fatto diventare l'annuncio uno dei più virali del mondo. Tra le varie foto caricate ce n'è una che rappresenta la macchina, sì, va bene, ma c'è una speciale con sto tizio a petto nudo, pure con una bella panzotta, abbracciato ad un altro signorotto bello sudato. Che ridere, cioè praticamente nell'annuncio ci sono tre foto della macchina e una foto loro, si sono sbagliati. Però, oh, anche se non l'hanno venduta, di sicuro si saranno risparmiati i soldoni, quelli per mettere l'annuncio in cima tra i più visibili. Altra notizia, direttamente all over the world, Russia, due robot umanoidi, Robert e Matilda, sono diventati virali dopo aver partecipato al primo matrimonio robot della Russia. Completato con voti generati da AI e un cane robot che consegna i bracciali del matrimonio. La cerimonia si è tenuta a Mosca, non era legale ed è stata organizzata dall'azienda di robot IT Imperial per mostrare gli avanzamenti nella robotica umanoide e come la tecnologia potrebbe poi un giorno diventare parte della vita quotidiana. Cioè, bella sta roba da una parte, perché quando ti sposi e c'hai il nipotino, il cagnolino che ti deve portare le fedi, almeno sei sicuro che non si disperde, almeno in teoria, forse.
3: Radio Peter Pan, DJ

0: mare, di mare fresco, si moriva prima. E stanotte 4:30 ha iniziato a fare il temporale, peccato che alle 5:15 la sveglia. E vabbè, anche oggi dormo domani.
1: Mamma
0: buongiorno mia a tutti.
1: Questo è un po' il mantra, ce lo dovremmo tatuare tutti noi che ci alziamo sempre presto al mattino. Hashtag no, hashtag godo, godo, no, hashtag anche oggi si dorme, sì, appunto, si dorme domani.
2: Svegli indesiderato.
3: Una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
12: Chi si occupa delle pulizia nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
11: Peter Pan Impatto. Domani sera Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Domani sera, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Scandolara di Zero Branco, Treviso.
13: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova. Mercoledì 22 luglio. Dalle 22 il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione. Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio. Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 2012, voilà voilà. È venerdì 17 luglio. Quant'è bella la sfiga, eh? Che bella la sfiga. Vabbè. Ultimo appuntamento della settimana con le sveglie indesiderate. Ultima, seconda mezz'ora, ce ne andiamo around the world. Su Peter Pan
1: Around the World.
0: Ma che bella voce.
1: Su Peter Pan c'è
0: Around the World con Fede. Con Fedro. Ah no no no no. Che si fa? Il venerdì si va in giro per il mondo. La rubrica Around the World. Oggi facciamo una bella cosa. Voglio andarmene in Giappone, dove ho scoperto esistere un rituale che si chiama Lohosui. Non so se si pronuncia così. Lohosui, un antico rituale giapponese di grande pulizia che non riguarda solo l'ordine della casa, ma anche il rinnovamento mentale ed emotivo. Cioè l'obiettivo non è semplicemente eliminare polvere e disordine, ma liberarsi del superfluo per creare spazio fisico e mentale. Il metodo invita a svuotare completamente cassetti, armadi, scaffali, invece di riordinare solo superficialmente, che è un po' quando dai una botta e via, no? Osservare ogni oggetto e chiedersi se abbia ancora un valore o una funzione nella propria vita, eliminare ciò che è inutile, rotto o legato al passato, pulire con calma e consapevolezza, trasformando il gesto domestico in una pratica quasi meditativa. Hai capito? Cioè praticamente diventa, fai la pulizia di casa. Che devi fare? Devi metterti lì, devi meditare, devi cominciare a pensare. Cioè una seduta dallo psicologo mentre pulisci. Cioè tu paghi lo psicologo, pulisci. A questo punto prendo la donna delle pulizie. Secondo questa filosofia, la casa riflette lo stato interiore della persona. Ambienti troppo pieni possono creare una sensazione di peso e

spazio necessario per accogliere nuove possibilità. Mi piace il minimal, dentro casa troppa roba, è vero, sono d'accordo con gli amici giapponesi, mi crea tanta confusione, ma proprio tanta.

0: giornata del venerdì Around the World si parla del Losoichi, non so se si pronuncia così, credo di no, che è questa cultura, diciamo, rituale giapponese che vede praticamente l'idea di fare ordine fuori per creare ordine dentro, trasformando la pulizia in un gesto di cura personale e soprattutto di ripartenza. Cioè tu dai una sistemata a casa, ma in realtà stai un po' riordinando le idee.
1: Mia moglie dovrebbe andare a vivere in Giappone e ogni volta che pulisce casa c'è sempre qualcosa da buttare via, soprattutto le cose dei bambini. A un certo punto se ne viene fuori col sacchetto pieno e mi dice: dividi la spazzatura. Che ancora da buttare via sta roba, cazzo. Appena comprate i giochi, le cose, questa a un certo punto le gira l'embolo e
0: l'embolo?
1: Butta via tutto.
0: Ha detto embolo? Hai detto embolo? Perché io quando sento embolo penso solo
2: piccole di embolo.
0: Che giocatore embolo, mamma mia, scusate, però io se sento embolo io penso solo al crack, quello svizzero embolo, che ha pure fatto

c'è il Peter Pan Impatto. Infatti dalle 22 in console troverete Marco Boffo o Marco Boffo insieme ad Edo. Sabato 18 luglio Peter Pan Impatto, Beer Belly Festival, Scandolara di Zero Branco, Treviso, dalle 22 in console Andrea De Luca e Fedro, la coppia che scoppia. Da venerdì invece 24 luglio a domenica 26 luglio Peter Pan è media partner dell'Agrishow 2026 alla zona Stadio Euganeo in quel di Padova. Infatti ritorna il più grande festival agricolo d'Italia. Venerdì 24 saremo presenti dalle 21.30 con il Peter Pan Hangover, la notte da leoni, ovviamente Marco Baxo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky, tutti i nostri performer con special guest DJ Matrix e Ottomix. Poi c'è tanta festa sabato 25, tanta festa domenica 26 con Sister Gloria, Stefi De Cicco, Francesca Voice, Alice Fassina. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: io ho finito e tu mi mandi il buongiorno. Ma non si fa così, eh. Se sei un vero professionista, lunedì ti colleghi dalle 6. Oppure dai, te l'abbono dalle 13 alle 15 in Peter Pan a Manetta insieme a Alice Fassina. Quindi per quanto mi riguarda, ci sentiamo oggi. Tra poco arrivano loro, quelli bravi, quelli che vi fanno compagnia col morning show dalle 7 alle 10. E tra poco c'è il The Remix Show. Nel frattempo, abbiate fede. Ciao!
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan. Squat. Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Peter Pan Pink Power.
3: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Questa sera la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19 musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Questa sera Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
7: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 7 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock.
3: Peter Pan, viabilità.
4: Buongiorno, c'è coda di un chilometro sulla A1 fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti fra Firenze Scandicci e Firenze Nord per materiali dispersi in carreggiata. Sulla A4 code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e fra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A7 a causa di un veicolo in avaria si è formata una coda fra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Sulla A14 per traffico intenso coda fra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13. Rallentamenti anche tra Bologna Fiera e San Lazzaro di Savena, ma per un veicolo in avaria. Coda poi, ancora per traffico intenso, tra Casalecchio e Bivio Raccordo con la A14. Infine la A24 per lavori, code fra Tivoli e Nodo con la A1 in direzione di Roma. Coda anche tra Portonaccio e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto, buon viaggio.
5: Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A €189, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
8: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Buongiorno ragazzi. Stamattina niente esami perché li ho finiti, però si va in palestra prestissimo.
1: Quella, una di quelle brave.
2: Brava.
1: Mattino presto va in palestra.
2: 7:07, cioè, c'è della concentrazione, c'è della voglia, c'è un programma per il weekend probabilmente per questa ascoltatrice.
1: Quanto la invidio, brava.
2: Brava.

0: Buongiorno,
1: sì, buongiorno ragaz, riparte un nuovo appuntamento con il The Remix Show, quello del
0: venerdì,
1: no, base horror,
0: quello del
1: venerdì 17.
0: Aia,
1: c'ho le corno, c'ho le corno,
0: toccati,
1: toccati.
0: Sai che pur non credendoci, in realtà un minimo,
1: eh beh, sì, cioè ti tira dentro sta cosa qua, cioè com'è la storia del gatto nero che ti attraversa la strada. Io non sono scaramantico, però ci fai caso dopo che qualcuno te lo fa notare.
0: Vedi, io non sono scaramantico, però è un attimo che diventa, io non sono razzista, però.
1: però. C'è un sacco di amici.
0: Va bene, ragazzi. Allora, siete pronti per affrontare questo weekend o avete bisogno di uno sprint per svegliarvi?
1: O di uno spritz per svegliarvi?
0: Magari anche. Sì, non lo so, qualcuno potrebbe fare una cosa del genere. E allora iniziamo oggi con il disco sveglia.

0: guardano, non so perché, un videogioco di macchine.
1: Ah, vabbè.
0: La cassa un po' così.
2: No, comunque a ognuno la propria reazione, mettiamola
0: certo.
2: Così, a lui questa reazione. Così, fine, cioè non è che diceva altro.
0: Un po' felice, un po' ride, sì, non si capisce.
2: Sì, sì. Oppure.
3: Senti che sound!
0: A lui ricordava una roba un po' più country, invece, si sentiva,
2: si
0: no?
2: Sentiva.
0: Sì, sì.
4: Buongiorno, raga! Anche oggi, come da 20 anni, non vado in palestra!
0: Ah, lui risponde a quella di prima.
2: Esatto, poi qualcuno ha scritto: Edo, fai gli auguri a Emma che oggi ha un esame.
0: Ad Emma?
2: Ad Emma.
0: Auguri Emma!
2: Non viene in diretta, vero?
0: Non viene?
2: Oggi?
0: Non
2: oggi.
0: C'è?
2: No, no.
0: Deve andare a fare l'esame?
5: Esame.
2: Esame di?
5: Esame.
2: Prostata. Adesso non lo so.
0: È impossibile.
2: Esame di? Secondo te mi sono informato su che esame.
0: L'abbiamo vista nell'ora di preparazione studiare per l'esame.
2: Esatto.
0: Ma la preparazione sarebbe per la diretta, però.
2: Non ho capito sta cosa.
4: Qui ultimo giorno di lavoro e poi 2 settimane a Creta. Finalmente.
2: Ti avevo detto prima, oggi è venerdì 17, adesso è come quando ti attraversa la strada un gatto nero, tu se non ci fai caso non ti cambia niente. Se qualcuno te lo fa notare, cominci a pensare, ecco, vedi?
0: Ma no,
2: ecco,
0: ma vedi. Dai ragazzi, sì, ma sì. Non succede mai niente, ma figurati.
2: Abbiamo già aizzato un ascoltatore, lui è Matteo, ci ha mandato un audio dicendo, cavolo, mi ero dimenticato che era venerdì 17.
0: E?
2: Vabbè, e ci ha mandato la foto, dopo un minuto è arrivato al distributore per fare metano e c'è scritto impianto rotto.
0: Gli hanno, gli hanno detto metano, no.
6: Attenzione.
0: Attenzione ragaz, c'è un nuovo disco molto figo che è una novità. Very, very. Hai capito?
2: Beh, guarda, io mi fido perché ho visto chi c'è a fare questo disco.
0: Medusa.

0: mamma mia, prima il videogioco delle macchine, adesso invece il videogioco quello epico.
1: Questo, dell'Odissea, sì, dell'Odissea. Ieri ne abbiamo parlato un sacco, oggi, scusami, poi alla fine ieri è uscita, sì. E non so se qualcuno di voi l'ha già vista.
0: Non spoilerate che muoiono tutti alla fine, non spoilerate.
1: Esatto, è vecchia la storia.
0: Ah, si sa già. Sì, sì. È sempre nello stesso libro.
1: Voglio vedere quanto ce la ricordiamo effettivamente l'Odissea.
0: Ma figurati, l'avremmo fatta forse alla scuola media. E qualcuno che ha fatto lo scientifico, forse l'ha fatto allo scientifico o comunque al liceo.
2: E
0: ecco.
2: Tu si vede proprio che hai fatto lo scientifico.
0: Io l'ho rifatta.
1: No, ma penso che sia stato. Adesso non so con le nuove
0: generazioni.
1: Sì, cioè che l'istruzione del 2026 prevede ancora la spiegazione esatta.
0: Non ho idea del programma scolastico.
1: Ai nostri anni l'abbiamo fatta praticamente tutti.
0: Sì. Cosa ci ricordiamo?
1: Niente. Assolutamente.
0: Scilla e Cariddi.
1: Polifemo.
0: Scilla e Cariddi.

0: per i nomi simpatici.
1: Io mi ricordo Polifemo e basta. Ciao ragazzi, visto che il buongiorno si vede dal mattino, a Verona è in arrivo un temporale della Madonna, cominciamo benissimo.
0: Ma oggi c'è dell'instabilità, col meteo, mi sembra di capire. Mannaggia. Speriamo bene, dai.
1: Vabbè, e poi buongiorni semplici.
2: Che sound, ragazzi.
0: Quella.
1: Certo, stamattina tanto bel sound.
3: Buongiornissimo, ragazzi. Diretta.
1: Adesso che ne sono? No, un po' troppo presto, porta pazienza.
4: Buongiorno, beh, venerdì o no che sia, oggi come da 38 anni a questa parte io compio gli anni.
1: Bra, e quindi auguri!
4: Auguri a me,
1: auguri.
4: Anche se è di venerdì. Beh, non porta se. Sfiga.
0: No, perché no. È venerdì 17.
1: Ah, dice. Ok, ma meglio che sia venerdì, scusa.
0: Volevo andare da questo ascoltatore che c'ha un problema che, devo dire la verità, mi sento rappresentato. Dice Edo Nordio sul trattore. Vabbè, io non ce l'ho il trattore ancora, però per il momento vedremo. C'ho tre velocità per la ventola del clima. Con la prima c'ho caldo, con la seconda c'ho freddo, con la terza è come stare al polo nord, sono in difficoltà, cosa faccio? Allora io pensavo di risolvere questa cosa passando dall'auto col clima manuale a quello automatico, però anche lì mi sono trovato sempre in difficoltà.
1: Adesso
0: io faccio 18, 19, 20, 17, 16, 18,
1: non so
0: 19, 20.
1: Se nel caso del trattore sia fattibile, però bisognerebbe metterla a due e aprire il finestrino.
0: Pochino.
1: Quello è.
0: Ma col trattore si riesce ad abbassare?
1: No, mi sa che
0: devi
1: aprire
0: laterale.
1: Sì.
0: No, secondo me quelli ricchi c'hanno quello che va su e giù.
1: Davvero?
0: Secondo me
1: non
0: sì.
1: Lo

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: aperto alle 7:27. Aia.
1: In realtà tutti ci danno la stessa versione, ovvero che non ci sono trattori con il finestrino che si abbassa con la gvz, ok?
0: Cos'è la gvz?
1: La gvz. È davvero quello
0: automatico,
1: esatto. Si chiama gvz.
0: Gvz si chiama. Ma non tutti hanno quel rumore lì, eh.
1: Ma a quanto pare tutti quanti hanno quello che si apre a mo' di portellone. C'è chi si apre quello che si apre davanti, dietro, chi quello che si apre sopra.
0: C'hanno la presa d'aria, diciamo.
1: La vera questione è come tengono il climatizzatore dentro. Aia. I trattori. C'è Berello, che ogni tanto nominiamo perché è il nostro ascoltatore super storico, che fa tutta la stagione sulla spiaggia dentro il trattore, e lui si tiene la ventola al massimo e la temperatura al minimo.
0: Mamma mia,
1: e dice c'ho ancora caldo.
0: Io.
1: Sì, cioè bravo, perché io non c'ho questo fisico. C'era invece un altro ascoltatore che aveva un altro punto di vista. Oddio, ho perso il messaggio.
0: Vabbè, era uno che diceva come fate a tenervi, esatto, il clima così basso a 17, 16, 18
1: gradi. Io sono
0: gradi.
1: D'accordo con lui. Eccolo qua, vabbè, ormai.
0: Va bene. E quindi come dobbiamo tenerlo questo? Cosa abbiamo deciso alla fine?
1: Che ti metti la ventola al massimo, la temperatura al minimo e indossi un felpone.
0: Mamma mia.
1: Questa è la soluzione. Ti può andare bene, no?
0: Non so se è una buona idea.
1: Ti porti dietro la felpa e via. Non hai
0: la giacchetta.
1: Sì.
0: La giacchettina a vento.
1: Basta non uscire in sandali o in infradito.
0: O in Birkenstock.

0: Ti ricordi che ricordi con questa di Yücel?
1: La voglia che ricordo. Ciao ragazzi, come va stamattina? Oggi venerdì 17 luglio 2026, ci saranno grandi cose, tra poco vi diciamo anche quali sono, ma facciamo un grande in bocca al lupo a Tiziana per il suo primo mercatino di Nonna Katis.
0: Cosa vende Nonna Katis?
1: Adesso lo scopriamo. Tiziana, Tizi, noi in bocca al lupo te lo facciamo.
0: Noi scroccheremo anche volentieri eventualmente qualcosa, quindi facci vedere cosa vendi che poi ti diciamo cosa prendiamo noi.
1: Siamo comunque a disposizione. Oh, ma che giorno è? Scusami, oggi?
0: Venerdì oggi.
2: Ah! Fermi, fermi, ho realizzato una cosa. Oggi è venerdì. Dai che è venerdì che c'è la scoteca.
1: Dai!

0: jackpot. Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gru.
8: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
12: On Radio Peter Pan.
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
14: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
15: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
14: Mi fermo due ore adesso.
15: Fino alle 10 ti fermo.
16: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
4: Peter Pan Impatto. Domani sera Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Domani sera Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, Scandolara di Zero Branco, Treviso.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: Buongiorno, rega.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Questo è il The Remix Show. Il venerdì, appunto, succede questa cosa incredibile.
2: Eh sì, ragazzi, ormai da un po' di mesi il venerdì abbiamo fatto il trasloco. Al venerdì abbiamo fatto il trasloco della scoteca, quindi stanno per arrivare 12 minuti e 31 secondi di musica super pazza. Io qui avrei girato radio.
1: No,
2: qualcuno che dice musica super pazza, sì, io sì, giro radio.
3: Ciao ragazzi, oggi mood cliente aziendale. Spritz, birra, disastro, ciao Pioi.
1: Stasera, stamattina è così.
2: Aia.
1: Vabbè, ci abbiamo un po' la grinta giusta.
2: Ma no.
4: Sì. Mettiamo la grinta giusta, tesoro.
2: Beh, ci sono parecchie aziende che fanno la festa di mezza estate, ho scoperto. Bella,
1: una bella cosa.
2: Bella. Noi che siamo... farla quella di Natale è bella. E poi anche mezza estate, così per trovarsi.
1: Assolutamente.
2: Fuori. Anche vestiti in maniera differente, magari rispetto
1: però,
2: a quella invernale,
1: aspetta,
2: tutti tabarati dal freddo.
1: Tu stai dicendo quello che è il nostro punto di vista, cioè che anche a me, sia a me che a te piacciono queste cose qua, ma sai che c'è la gente che lavora in tante aziende che come sente che c'è una festa, una cena aziendale,
2: scappa,
1: sclera malissimo e dice col cacchio che vengo.
2: Senti, facciamoci la nostra di festa con tutti i nostri colleghi.
1: Beh,
2: Peter Pan.
1: In tante aziende fanno la cena aziendale dove ci vanno in pochi e la cena tra i colleghi dove invece ci vanno in tanti.
2: Dico, facciamo quella di Peter Pan, degli speaker.
1: Sì, vabbè, perché
2: dai,
1: no? Perché
2: organizziamo.
1: Allora, ci siamo ragazzi, ci siamo!
5: Finalmente è venerdì, la scoteca on radio. Peter Pan, the number one hit radio.
1: Oh, bella, ho detto, bravissimo!
6: La scoteca!
7: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel The Remix Show.
8: Dai che venerdì, cazzo, e oggi 4 ore, dai, ciao!
2: Bravo il nostro Monti, molto
1: bravo! Che
2: bravo
1: che è questo Matteo Monti!

0: sono Lionel Messi e anche io, dopo aver vinto contro l'Inghilterra, ascolto Radio Peter Pan.
1: Ah! È qui Leo.
2: Piove, Mariangela non si muove, accendi Peter Pan,
1: Mariangela,
2: e parte la scoteca.
1: Vai via, Mariangela, non ti voglio.
3: Cercano ascoltatori su altre radio, se vuoi ti mandiamo dei numeri.
1: È vero.
4: Un saluto!
1: A chi?
4: Allo zio Jerry!
1: Quello di The Wall!

0: questa è l'originale? Mi hanno chiamato gli Empire of the Sun.
1: Cosa ti hanno detto?
0: Ha detto che non se la ricordavano così.
2: Non ti hanno proposto un depuratore? Ma lo sai che nel tuo comune...
1: Ti pagano,
2: ti pagano.

0: Quanto ha pagato Marianzela di abbonamento, dato che è sempre online, 2-3 volte ogni 10 minuti?
1: Sei tu che la metti online?
2: L'abbiamo messa online?
1: Non lo so, online cosa vuol dire?
3: Come umano lei!
2: Porca miseria, Andrea!

0: io sto arrivando
1: a concentrarmi.
0: Mamma mia, andiamo avanti.
2: Dai, che è venerdì e me ne vado in ferie una settimana. Fanculo tutti.
0: Brava, dove vai in ferie?
1: Ti ha rotto tutto? È saltato per colpa del buco che ha paura, ho preso Edo.
0: Ma cazzo, ma hai detto guarda fuori e non ho visto niente.
1: Questo è il fatto. Da 2 secondi fa c'era il sole.

0: 393-7366-240 siete voi, amici e bravi ascoltatori, i nostri vocalist.
1: Che figure, Edo. No. The Wall adesso non lo conduce più.
0: Già. Lo so, non che me lo dire. Figure. Non me lo dire, ci sono rimasto male. Come fa Max Giusti a dire The Wall?
2: Beh, un imitatore, saprà imitare Jerry Scott.
0: Dici.
2: No? Sì.

0: attenzione,
1: tanti VIP scelgono la scoteca.
0: Settimana prossima ritorna il Peter Pan and Gover, lo faremo ad Agri Show. E a proposito di VIP,
2: tu voler incurare me? Ciao bomboccioni, ciao da Mister Ciao.
1: Mister Ciao
0: parla meglio del nostro Mister Ciao.
1: Parla meglio anche di lei, senti.
3: Ciao, sono Sister Gloria. E anch'io ascolto Matteo.

0: Ciao, sono venerdì 17, ho torette e poi ti palpo le tette.
1: Vabbè, forse era meglio non metterlo.
2: Ma mi avete censurato?
1: Ma figurati.

0: Buongiorno.
1: Rispondiamo anche a Luca che chiede: ciao, piove lì da voi?
2: No, sta piovendo, c'è un nubifragio.
1: Se ci sentite un attimo distratti, perché siamo preoccupatissimi di quello che
2: ma
1: sta succedendo.
2: Ma suoni e lampi.
1: Cioè si vede, non si vede.
3: A secchi rovesci, come si dice in questi casi.
1: Poi è il vento che mi fa paura.
3: Senti che bella questa.
1: Ma ti ricordi che ricordi? Guarda il telefono se ti sta squillando.
3: Chi è?
1: È Justin Timberlake.
3: Dice che non se la ricordava così. Because

0: Me lo sto chiedendo sinceramente, Edo, perché non si sa mai,
1: È saltato tutto?
2: Ho visto la luce andare e venire in corridoio.
0: La radio sta su, in teoria. Se cade qualche frequenza non è colpa nostra, sappiate.
3: Ma mi avete arrabbiato?
0: No, figurati, no.
4: Uela.
0: Dai che ci facciamo un altro giro.
5: T'avevo detto, cioè, è venerdì 17, sì. Non avremmo detto niente.
0: No, l'hai chiamato. Però te lo dico. Sono 11 e

0: di lei che numero c'ha?
1: 47.
2: 47. Serviamo il numero 40
1: monti. 40 monti non ce l'ho io. Chi è 40 monti?
0: È il nostro DJ della scoteca e della scotechina dal lunedì al giovedì in formato short version, il venerdì extended.
3: Allarma!
0: Che cos'è?
3: La scoteca.
4: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Remix Show.
0: Che bella scoteca anche oggi, eh. Sì, bravo, sì. Matteo.
1: No, la scoteca è bella, quello che succedeva fuori dalla scoteca
0: un
1: meno
0: po' meno
1: bello.
0: Un po' meno adesso.
1: Andiamo
0: basta
1: a vedere.
0: Basta,
1: andiamo a vedere,
0: basta fare i terrorizzati dal meteo, perché c'è la chicca del maestro Miyagi.
5: Non dimenticare, è molto importante, tutto nella vita ha un suo equilibrio.
6: Buongiorno Remix.
7: Sì.
6: Buon venerdì a tutti. Un venerdì incerto. Incerto climaticamente parlando. Sì. Una mattinata un po' oscura. Il sole è nascosto e sembrano le nuvole arrivare. Si vede qualcosa in lontananza, ma non si sa cosa sia. Ma soprattutto oggi è questione di pronostici. Sì, dobbiamo farlo, amici radioascoltatori e anche conduttori. Dai, sbilanciamoci su questa finale, sia per il terzo e quarto posto, ma soprattutto per la finalissima di domenica. Cosa ti faremo? O su chi punteremo? 50.000 euro.
1: Spagna, dai,
6: sì,
1: Spagna.
6: Li avete 50.000 euro da puntare.
1: Sì, ne abbiamo.
6: E quindi si può fare anche il venerdì un saluto.
1: A chi?
6: A chi? Ah, sì. A Matteo Monti, che oggi sdoppietta scotechina e scotecona. Grande Matteo Monti.
1: E basta.
6: E nell'augurarvi un felice inizio weekend. Maestro Miyagi vi ricorda che le occasioni vanno colte. Ma attenzione a chinarvi. Sì.

0: Per quanto riguarda gli spostamenti di queste perturbazioni, stamattina ci avete segnalato che alle 5.45 era a Novara. Ok, adesso è appena passata per Castelfranco Veneto e sta andando verso Treviso. Lo diciamo per tutti quelli che stanno ascoltando, che sono in quella direzione. Ma soprattutto un saluto
1: a chi?
0: A Luca, che ha detto: indovinate chi ha deciso di andare al lavoro in moto fidandosi del meteo?
1: Ecco proprio Luca, grande Luca! Bravo.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
0: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Peter Pan Pink Power.
0: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Questa sera la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19 musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Questa sera Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso. Info su notterosaoderzo.it. Get the fuck, shut the fuck. Who's gonna save the
7: world tonight? Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 8 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock vi è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
10: news. Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso 2 ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti. 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni, per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni, pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, voto segreto, Fratelli d'Italia rivendica più stabilità, l'opposizione parla di maggioranza colabrodo, il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. 3 i concerti del Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Questa è la breaking news di TGcom 24.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: my mind.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
15: Hai fame?
16: Sì.
15: Molta?
16: No.
15: Hai voglia di uno sfizio?
16: Sì.
15: Fritto?
16: No.
15: Croccante?
16: Sì.
15: Dici sempre sì e no?
16: Eh sì.
15: Sì e no Fiorentini?
16: Sì.
17: Ci vuole Fiorentini.
18: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
19: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi, promo Lidl Plus a €4,99. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionale 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
20: Forever Fun, Forever Summer.

0: Takes Over. Che bella questa qua.
1: Allora,
0: sempre bellissima.
1: Questa è una canzone
0: meravigliosa.
2: Questa secondo me è una canzone meravigliosa.
1: Allora, prima abbiamo avuto qualche momento di paura, perché guardando fuori dalla finestra non vedevamo più niente. Adesso ci hanno già segnalato che questo maltempo è già arrivato a Treviso. E
0: mamma mia,
1: diteci un po' se sta, se vi sta causando dei problemi.
0: Amici di Treviso, speriamo nessun disco night.
1: E un saluto a lui.
3: Buongiorno. Invece indovinate chi ha deciso di andare a pescare lo stesso col maltempo? Noi! Evviva la pesca!
1: Vuoi dire qualcosa allora che vanno a pescare?
0: No, assolutamente.
1: Ah, ok.
0: E dove poi andate a pescare?
1: Volevo sapere. Anche quello è informazione utile. E poi un saluto!
0: A chi?
1: Anzi, un minuto di silenzio!
0: Ah, per chi?
1: Per lui che deve compilare l'F24 e vede il conto svuotarsi.
0: Vabbè, Luca, però scusami un attimo. Se lo vedi svuotarsi, vuol dire che prima si era riempito per bene. Allora.
4: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante.
1: ¿Qué estás diciendo?

0: tanto gli amici che stanno andando a pescare vanno a Venezia, quindi in laguna vicino all'isola di San Clemente, e speriamo che il tempo sia clemente con loro.
1: Bello, bello, bravo, bravo, hai ragazzi. Ragione. Ma poi posso dire la cosa degli
0: ci
1: animali.
0: Ci vediamo adesso... in Barchin al Redentore. Esatto.
1: Abbiamo parlato dei pesci di loro che vanno a pescare, prima abbiamo nominato anche i gatti neri, visto che c'è il venerdì 17 ed è proprio di cani e gatti che tra poco parleremo.
0: Io ho il gatto nero a casa.
1: Sì. Però vedi, non c'ho paura. Nel tuo caso non attraversa la strada.
0: No, vabbè, sì, mi attraversa il corridoio.
2: Quella non è la strada.
0: Vabbè.
3: Attenzione.

0: messaggio rivolto ai ragazzi che vanno a pescare col brutto tempo. Ragazzi, alziamo la canna in carbonio al cielo!
1: Oh! Perché cos'è, rischioso per i fulmini?
2: Non lo so,
1: brutto tempo.
2: Non ho idea.
1: No, non lo so.
2: Non siamo esperti e te.
1: Chiedo perché. Niente. Chiedo perché non so. Allora, foto di gatti neri ci stanno arrivando via WhatsApp.
2: Ma che belle queste due.
1: Il contest
2: due.
1: Del vostro animale domestico, però alle 10.
2: Sì, allora dalle 10 mandate tutte le foto dei vostri animali domestici.
1: E anche di come tenete il clima.
2: Esatto.
1: Dentro la macchina.
2: Il gatto nero si chiama Igor, meraviglioso.
1: Bello, bello.
2: Stare tutta la mattinata a guardare foto degli ascoltatori. Invece parliamo del boom del pet food, cioè del cibo per animali. E nello specifico. Poi cani e gatti, che sono quelli che trainano di più questo mercato.
1: Certo.
2: Entro il 2034 potrebbe arrivare a 200 miliardi di dollari
1: al
2: mese, livello globale. 10 anni fa si spendevano 30 euro al mese per il proprio animale.
1: Sì.
2: Adesso si è arrivati a 100 euro. Ora, ma l'inflazione va bene, per carità.
1: Ti
2: però
1: chiedo una cosa, vabbè, magari non la sai. Volevo chiederti se questo tipo di spesa è una sorta di media fatta anche con le varie vaccinazioni.
2: No, qua stiamo parlando solo di cibo, pet food.
1: Allora, io non ho mai speso neanche 30 euro al mese.
2: Però tu sai quanto paghi di cibo per i tuoi animali al mese?
1: Molto poco. Sarà che sono molto piccoli e non prendo il cibo, quello di alta qualità.
2: Fai il conto.
1: Oddio, adesso quant'è che costerà 5 euro un sacchetto di crocchette e mi dura un mese.
2: Okay.
1: Questo è.
2: Okay.
1: E poi ci prendo anche l'umido che costerà altri 4 euro e mi dura lo stesso un mese.
2: Mangiano quindi niente, però.
1: No, mangiano pochissimo.
2: Ma ti mandiamo allora qualcuno?
1: No, cazzo, no, no, lascia fare che stanno ingrassando anche. La mia veterinaria mi ha detto: prendono pesi. Sì, io
2: so che spendo 45 euro a gatto.
1: Ma perché tu gli prendi quella roba che costa?
2: No, io faccio il pollo bollito alle gatte tutti i giorni.
1: Tu sei.
2: Perché con le bustine non le vogliono più. Ma tu non hai gatti, tu non sai cosa vuol dire avere
1: allora,
2: il gatto.
1: È vero.
2: Che mangia per sei mesi una cosa, tutti i giorni
1: è
2: dice
1: vero.
2: Buonissimo. Poi all'improvviso ti guarda, ti fa: io sta roba qua non la voglio più.
1: I miei cani provano a farlo e gli dico: va bene, allora finché non lo mangi, non arriva altro
2: il
1: cibo.
2: Gatto stai. Il gatto ti

0: Voglio fare una precisazione, non è che prendo da mangiare per i miei cani la peggior cosa che trovo, ma semplicemente finché vedo che stanno bene, che non hanno nessun tipo di problema. No, ma perché
1: hai paura che arrivi il telefono azzurro degli animali?
0: No. Il nostro amico Dario mi ha detto: sei un barbone con i cani.
1: Sei un barbone e spendi le stesse soldi.
0: Guarda, ecco, io mi accodo all'opinione di Gian che ha mandato questo messaggio.
2: La vera domanda è se si è allungata la vita media degli animali domestici, perché se si è allungata, allora questi soldi hanno anche un senso tra cure, medicine, cibo, eccetera. Se invece è rimasta lì, direi che ci stanno solamente marginando sopra.
1: Allora attenzione, che non è bello sugli perché animali, da una parte forse c'è una cosa che stiamo diventando tutti un po' più attenti ai nostri animali e quindi tendi a spendere di più. Ad esempio, sempre più proprietari acquistano alimenti premium, snack, integratori, prodotti specifici. Poi si dice che per il futuro il settore punterà a creare alimenti sempre più personalizzati, quindi quelli per quelli che hanno un mese, quelli per quelli per il cibo, mia, per cioè, quelli che hanno due anni,
0: sono animali.
1: Quello per la razza, quello per lo stile di vita, addirittura per il DNA o il microbioma dell'animale, sì, che non so neanche cosa sia il microbioma, sì, allora, dell'animale.
0: Posso dire microbioma o microbiota?
1: Bioma.
0: Bioma. Vabbè, cioè, comunque, mi sembra molto esagerato, ma come trovo esagerati già alcuni che ci sono sul mercato, perché secondo me sono animali e hanno una, cioè dobbiamo riportarli a essere abituati a mangiare quello che capita, capito?
1: Lo so, però è lo stesso discorso, allora potremmo farlo con noi umani, cioè anche noi dovremmo cercare di mangiare un po' meglio, non mangiare gli ultraprocessati, anche lì è una roba di ultraprocessati. Poi io ad esempio sono arrivato al pollo bollito perché le bustine non le volevano più, non mi andava di spendere soldi per delle bustine che poi non andavano mangiate e costano anche, e quindi adesso mi trovo bene con quello e paradosso spendo meno facendo così. Ma non sono l'unico che fa così, perché anche c'è un altro ascoltatore che c'ha questa tecnica.
3: Fanculo le crocchette, solo carne del macellaio e verdure lesse.
1: Il mio è la carne al supermercato.
0: Mangia meglio di lui.
1: Sì, Matteo mangia peggio. Sì, sicuramente. Sì.
0: Vabbè, comunque sono arrivati, stanno arrivando tanti punti di vista e tra poco ne sentiremo altri.

0: Dovremmo mettere questo disco in programmazione o a Federico o a Rocky per vedere se sanno come si disannuncia Y2K e Baby Mom. Sarebbe divertente.
1: Okay, facciamo. Gliela puoi mettere oggi.
0: Volevo dire una cosa ancora. Sono arrivato a prendere quel cibo lì, un po' più premium, eccetera, bla bla bla. Perché ho visto come certi gatti poi, e sono diversi cane gatto, si lasciano completamente friggere il cervello da certi, ma sono certi gatti, non tutti, dipende dal carattere, si lasciano friggere dal cervello, il cervello da certi appetizzanti che vengono messi in certe croccantine. Quindi se hai il gatto quello che va via di testa, mangia tutto il giorno, e allora a un certo punto dici cerco di fare le robe fatte bene, alla fine mangia bene poi.
1: Sì, ma allora guarda, se vuoi c'è un bel ragionamento di una addetta ai lavori.
0: Sì, però aspetta, prima di metterlo, vorrei invece sapere dagli ascoltatori, buttiamola un po' più sul divertente, se volete, le cose stupide che avete comprato ai vostri animali.
1: Ah, ma non
0: dai,
1: cibo.
0: Le cagate!
1: Non cibo.
0: No, cioè, non per forza solo cibo, hai capito?
1: Vabbè, allora guarda.
0: Cioè, quei giochini lì.
1: Facciamo così.
0: Quelle fontanelle, quelle puttanate lì.
1: Prima di passare a quello, allora alleggeriamo ancora l'audio, quello un po' più serio, lo ascoltiamo magari più tardi. C'è chi scrive: è vero, il mio cane mangia crocchette di marca, io vado al discount per spendere poco.
0: È la storia della vita questa qua.
1: Oppure c'è chi dice: noi abbiamo il gatto Lucifer e la cagnina Melissa, spendiamo più per loro che per noi tre, tra snack, crocchette e umido. Entrambi cambiano improvvisamente gusti ogni 12 ore circa, così abbiamo 6 gusti diversi da girare. Oggi sono in macchina con noi per il weekend a Como, ci sono più valigie per loro che per noi. Siete tutti
0: bellissimo. Brava Masha, bellissimo, mi piace un sacco. Dai, diteci un po' se avete fatto delle spese proprio di quelle
1: spese pazzerelle per i cani e per i gatti,
0: che avete comprato di quelle robe che poi vi siete vergognati di voi stessi.
2: Radio PP.

0: benvenuto!
1: A chi?
0: A quelli che hanno comprato il canettone.
1: Bello.
0: Il panettone
1: bello,
0: per i cani.
1: Bello, bello, bello.
0: A quelli che mettono la, che fanno la torta per il compleanno del cane.
1: Bello, bellissimo.
0: No, no, no, no, no, no. Io ne conosco di persone così. Gli voglio bene a queste persone, ma come si vuol bene a una persona che fa cose strane?
1: Come quelli che vedi su Instagram, guardi, dici, dovrebbero togliervi il telefono, però vabbè, continuate pure a pubblicare, capito?
0: Cose del genere. Cantano tanti auguri al cane con la torta e la candela, io a volli guardo e sorrido.
1: Poi che fai? Non festeggi il Natale anche per il cane?
2: Ciao ragazzi, io quando avevo il cagnolino, per Natale gli ho comprato un maglioncino di lana con i bottoni stile un po' vecchiotto e 45 euro.
0: 40, certo, certo.
2: Sì, quasi mai usato, però
0: io, vabbè, sai perché?
2: Da vedere.
0: Tu sai, stai dicendo che hai comprato al cane sta cosa, ma l'hai comprata a te questa cosa? Da mettere addosso al cane, ma l'hai comprata a te. Il cane non la voleva quella.
1: Sì, ma sai il cane quando andava in giro a Natale con quel maglioncino?
0: Cosa dicevano
1: gli quando guardava gli altri cani, diceva: ma voi ce l'avete il vestito così bello?
3: Un tiragrassi da 250 euro, alto 1,40 m e largo 80 di diametro, tipo, ma perché con un bel Maine Coon appena si è fatta le unghie sul letto in pelle ha fatto dei buchi grandi come non so cosa, sono corsa al negozio.
1: Beh sì, che fai? Gli compri quello da 40? No, gli compri quello da 250 euro di tiragraffi. Sono arrivati due messaggi che vedo che
0: ti stanno agitando,
1: ma non serve agitare.
0: No, no, vabbè, ma
1: mi agito, libero di fare quello che vuole.
0: Mi agito perché io prenderei come degli amici, vi prenderei e vi scuoterei.
1: Ma stai tranquillo.
0: C'è chi scrive: tortina per il compleanno del cane, obbligo della vita proprio.
1: Se vogliono festeggiare, lasciali festeggiare. Torta per il compleanno del cane e non solo. Io gli prendo anche il calendario dell'avvento, quello per il cane.
0: Bellissimo. Non li prendi al cane, li prendi a te.
1: Che figata, ma sai quanto è contento il cane?
0: Non gli interessa niente.
1: Vieni qua, Rocky, vieni qua, c'è il calendario per te.
0: Il nome del cane, perché?

0: cosa divertente che io non comprerei mai e non farei mai cose che stiamo raccontando, devo dire la verità. Però a me non turba, a me fa ridere sentire queste storie. Ad Andrea sta prendendo malissimo,
1: non
0: devi calmarti.
1: Non esagerare, non fraintendete, io gli animali li adoro e quando vedo un animale che indossa un cappellino buffo rido tantissimo e passo giornate a guardare video dei cani.
0: Ad esempio il gatto di Masha, quell'ascoltatrice che sta andando in giro col cane e il gatto che hanno le valigie,
1: hanno
0: il bagaglio a mano più grande di loro. Ci ha mandato le foto del suo gatto travestito da albero di Natale, bellissimo, divertentissimo.
1: Però vabbè, ad esempio se mi trovassi nella situazione in cui si è trovato anche Tommaso,
0: apri la foto, aspetta che voglio vedere se c'è scritto.
1: Lancerei le sedie.
0: Leggiamo. Allora c'è una corona di palloncini con una scritta. Allora ci sono diversi palloncini a questo tavolo del ristorante e poi c'è una corona che però non è fatta di palloncini tondi, è fatta con delle lettere. E cosa c'è scritto?
1: Emma, quindi immagino il nome del cane, Emma the Dog Star.
0: Tommaso è arrivato in un ristorante e una volta ha trovato la festa di compleanno, la tavolata per il compleanno
1: con
0: del cane.
1: Palloncini, più palloncini di... Guarda, meraviglioso. Non so cosa dire.
0: TSO per

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
8: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Volgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026, zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
14: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali, sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Radio Peter Pan è anche in video, un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Peter Pan Pink Power.
16: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Questa sera la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19 musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Questa sera Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
19: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Peter Pan Impatto. La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Questa sera, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Oh yeah.

0: nelle case degli italiani per capire se è vero oppure no che gli italiani spenderebbero oltre i 4 miliardi di euro all'anno per comprare il cibo ai loro animali domestici.
1: Non a testa, non 4 miliardi a testa.
0: In totale. Sommiamo. Sì.
1: Beh, potrebbe essere, perché poi ci sarà qualcuno che fa media e spende molto di più. Tipo, c'è chi ha scritto: conosco persone che portano il cane dalla psicologa. Il cane poi ha il bagnetto per fare il suo idromassaggio con ozonoterapia e adesso abbonamento per serie TV e cartoni per cani.
0: Cosa?
1: Per caso questi tuoi amici, con queste persone che conosci, hanno un cane che si chiama Emma the Dog Star, eh? Perché sono quelli di prima che hanno mandato la foto che gli organizzano le feste di compleanno con i palloncini.
0: Sì, sono quelli che lo portano dalla psicologa comportamentale per il cane.
1: Guarda, c'è Federica che ha qualcosa da dire.
2: No ragazzi, non si può sentire questa cosa, cioè la gente è proprio presa male. Anche perché è come se il cane e il gatto poi venissero a chiederti di aprire la casellina del calendario dell'avvento e poi ti vengano anche a ringraziare. Ma il peggio è che questa gente è veramente convinta. Ciao da Federica.
1: E poi c'è Sara che dice: e io ho preso i ghiaccioli per i cani.
0: Ecco, quella è un'idea simpatica, dai. Quella posso accettarla.

0: Weekend inizia e questo weekend lo sapete già, ve l'abbiamo detto, saremo in giro all over the world.
1: A tutti gli eventi che volete. Comunque un abbraccio, perché prima abbiamo salutato e avvisato che stava arrivando quella perturbazione a Treviso, in realtà è arrivata un'altra perturbazione a Padova, è diversa.
0: Questa mattina aveva colpito Novara, ci hanno detto insomma sta facendo un po' di disastro in giro in questa mattinata. Ha fatto il disastro anche lei? No, in realtà lei ci dà il punto di vista di una persona che lavora proprio con gli animali, quindi ne sa lei.
2: Esatto. Ciao ragazzi, io lavoro in clinica veterinaria e sono l'addetta agli ordini magazzino per quanto riguarda i cibi, e vi posso assicurare che di cibi ce ne sono sempre di più, anzi adesso stanno uscendo anche quelli fatti con la farina degli insetti monoproteici. Ma spesso non è il cane che non mangia le crocchette da un euro, è il padrone che vuole assolutamente spendere soldi per il cane, e infatti ci sono sempre più cani allergici e quindi devono avere delle diete specifiche tipo idrolizzate o sensitivity control, e lì dei sacchi da 2 kg magari ti costano 45 euro. E sì, purtroppo è così, però la vita degli animali tendenzialmente si è allungata, soprattutto quella dei gatti, perché loro sono stronzi.
0: Sono stronzi.
2: Abbiamo la gatta più longeva, è arrivata a 23 anni.
0: Cara.

0: sera questa dell'estate del 2024, Edge of Saturday Night, e domani sera ci sarà anche il nostro Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival Scandolara,
1: esatto.
0: Di Zero Branco. Vi ricordiamo che potete presentarvi solo se siete belli.
1: Non è così.
0: Al Beer Belly.
1: Non è così, perché
0: solo
1: poi
0: se sei...
1: guarda che quelli che sono
0: quelli
1: paranoici
0: non vanno.
1: Quelli paranoici non ci vanno.
0: Ah.
1: Quelli che hanno l'ansia. Dico,
0: mamma mia.
1: No, sono mica belli.
0: Allora, se domani sera vi guardate allo specchio e non vi vedete tanto belli, andateci lo stesso.
1: Allora, ragazzi, la sentite questa base? La sentite?
0: Sentiamo.
1: È la base dello speciale mondiali. Ormai ci siamo e ci sono delle informazioni nuove che si aggiungono a questa finale dei mondiali che si svolgerà domenica tra Argentina e Spagna. Il giorno prima invece è la finale del terzo quarto posto.
0: Pensate che la volevano far sabato,
1: sì.
0: Ma purtroppo sabato c'è la festa del Redentore a Venezia, quindi hanno spostato la finale per spostarla poi al 19.
1: Sarà il mondiale delle polemiche, era già successo che durante, ancora nella fase dell'eliminazione, quindi non mi ricordo se erano ottavi o quarti, gli Stati Uniti hanno avuto il recupero di un giocatore che era stato squalificato perché Donald Trump ha telefonato a Infantino e revocato e bla bla bla. Altra violazione del regolamento: l'intervallo alla fine del primo tempo, quindi, non sarà di 15 minuti come si è sempre fatto, sarà di minimo 25 e massimo 30.
0: Eh sì, perché lo sapete, c'è lo spettacolo, ne abbiamo già parlato, ci sarà Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dunadel e poi altri che parteciperanno. Vabbè. Con i Coldplay, che non si è capito se si cantano o non cantano, cioè Chris Martin è il direttore artistico,
1: sì,
0: dell'Halftime,
1: farà qualcosa a sorpresa,
0: sì. Dai,
1: comunque vedo nei commenti anche di questa notizia che la gente continua a prendere bene questi piccoli cambiamenti,
0: sì,
1: al regolamento.
0: Tipo cosa scrivono?
1: Che vaffanculo gli Stati Uniti.
0: Poi cosa scrivono?
1: Che schifo.
0: Sì, poi
1: che mondiale di merda.
0: Poi...
1: queste sono cose del genere.
0: È piaciuto, allora, grande successo.
1: Perché comunque
0: però posso
1: di
0: dire
1: cose. Cosa?
0: Ma almeno loro si sono qualificati.

0: che bella questa Jubel con Ocean House.
1: Allora, visto che abbiamo aizzato gli ascoltatori su persone che spendono troppi soldi per i loro animali domestici, su il discorso che ormai il regolamento dei mondiali di calcio è stato cambiato perché si adatta alle esigenze degli Stati Uniti d'America,
0: chissà cosa pensa Vasile, ascoltatore che ieri aveva mandato un messaggio per lamentarsi dicendo che non mi piacciono questi temi. Forse sono i mondiali che non gli piacciono a quell'ascoltatore. Noi continuiamo a regalargli così delle notizie sui mondiali, perché non è finita qui.
1: Adesso, Edo, non so se a te piace collezionare cose.
0: No.
1: Potresti cominciare.
0: Potrei cominciare. Però.
1: Potresti cominciare
0: con
1: perché
0: cosa?
1: Alla modica cifra di $450 in versione base sono disponibili.
0: Cosa vuol dire versione base?
1: Versione base, perché ci sono versioni da 900, da 1200 e 3000 dollari, pezzi custoditi in cofanetti con certificato di autenticità, chiavetta USB che documenta l'origine e tutto quanto. Puoi avere una zolla del campo da calcio dove si giocherà la finale dei mondiali.
0: Quindi adesso hanno messo l'erba finta, immagino, perché non saranno capaci a tenerla, quindi la metteranno il giorno, due o tre giorni prima della finale, la staranno mettendo adesso, e poi a finale fatta dicono che ce ne facciamo di tutta l'erba, la tagliamo
1: così,
0: e la diamo via.
1: A fine della partita. Questa è un'iniziativa della FIFA, non è che sia di qualcuno.
0: Bello.
1: La FIFA, appena finita la partita, comincia a raccogliere le zolle di campo e le vende a chi le vuole acquistare, appunto con cifre che arrivano fino a $3000.
0: Viva la FIFA, perché se lo fa e qualcuno lo compra, vuol dire che qualcuno lo compra.
1: Esatto, cioè, affrettati realmente, perché ci sono solo 2000 esemplari per ciascuna versione. Quindi affrettati, dai.
0: Ma dove andremo a finire?

0: bella questa, dal 2021 in Major Lazer, sia Titans.
1: Ragazzi, adesso potete fare di nuovo quella battuta se volete, perché l'ascoltatore che ha mandato quest'audio, vi dico come si chiama tra poco.
2: Ciao ragazzi, noi stiamo andando a fare 3 giorni in montagna a vedere il ritiro del Padova.
0: Grandi.
2: Vi salutano anche Edoardo e Filippo.
0: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
2: E anche la Mara.
4: Ciao.
1: Ciao, lui si chiama Mirko.
0: Ma con la C o con la K?
1: Sarebbe Circo con la C.

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperishow on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock.
16: 9 da 3 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
17: Quanto vale la tua carta fedeltà?
18: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
17: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
18: Ali migliora la vita.
19: Breaking news.
20: Buongiorno da Gerry Romano. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova, sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI. Soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. La morsa del caldo non molla la presa. Temporali e grandine al nord. 16 città da bollino rosso. Domani saranno 19. Tregua con calo termico da lunedì. La tenaglia sahariana allenterà la presa e le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Abbiamo i prezzi.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè,
1: buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: ricordata tutti, beh, questa, certo, qua, questa qua.
1: Vai bene! Vai bene! Tre!
2: Vieni!
1: Due! Uno! Leide!
0: No, non era qui!
1: Una! Leide!
3: No!
1: Joder, tío! Quando viene Leide, tío! Ah, mira!
0: Occhio!
1: Leide!
3: Toma un po' il culo, tío! Passo questa canzone di mierda!
1: Leide! Toma un po' il culo, tío! Espera, lo tomo! Os voy a dedicar este Leide! Se viene!
0: No,
1: uno. È inventato mai!
0: Bellissimo. Mi fa sempre mega ridere lui.
4: Alla fine non ce l'ha fatta. Allora, facciamo una cosa: mettiamo in una puntata unica, Leide.
0: Tutto il tempo.
4: Mettiamo Leide. No, in una puntata. Un pomeriggio, adesso vediamo quando Rocky dovrà sostituirci per le varie ferie di agosto, soprattutto settembre, poi andremo in ferie tutti quanti. E allora faremo una puntata in cui gli mettiamo Leide e gli mettiamo anche Y2K e Baby No Money.
0: Ma nella stessa però puntata. Vuoi farlo. Però con Leide deve beccare il momento in cui canta Leide.
4: Certo, gli togliamo l'intro e diciamo che deve beccare l'intro.
0: Leide!
4: È un gioco divertente. Leide.
0: Senti come l'hanno fatto bene comunque i ragaz, il Leide.
5: Ora.
0: Leide. Senti lì.
5: Leide.
0: Lui o anche lei?
6: Un dos. Ora. Leide.
0: Bravi
4: ragazzi. Ora. Sapete cosa facciamo ora? Intanto ascoltiamo un bel disco nuovo, molto figo, e poi fra poco vi diciamo quali sono i quattro segni che quaglieranno quelli dell'astrosexo parade.
7: Attenzione. Non

0: nel giorno. Insomma, avete 3 giorni davanti a voi, sì, sì, per poter combinare. Dico a voi,
1: in tutti
0: voi,
1: i luoghi, in tutti i laghi,
0: voi amici del
2: Capricorno.
0: Capricorno, questo weekend siete al 4º posto. Direte, non è benissimo. Ho capito, vabbè, ma c'è chi è al 5º, 6º, 7º, siete 12esimo.
1: A un terzo di questa classifica. Ricordiamo che questa rubrica è curata da Edo.
0: No, la leggo io.
1: È la rubrica che elenca i segni zodiacali che nel fine settimana si divertiranno di più dal punto di vista sessuale.
0: Capricorno, o meglio Capricuorno, una situazione apparentemente innocua potrebbe assumere sfumature decisamente più intriganti.
1: Una, scusami, qual era la prima parte?
0: La situazione innocua, poi
1: volevo caricare la lavatrice, oppla!
0: Hai caricato altro. Toro, siete al 3º posto. Una persona che ti osserva da tempo potrebbe trovare finalmente il coraggio di avvicinarsi.
1: Ah, quindi però, scusami un secondo, ma in questo caso allora è qualcuno fuori dalla coppia.
0: Chi lo sa, è per
1: state
0: le persone
1: attenti,
0: single.
1: Fidanzati e fidanzate dei tori.
0: Secondo posto per gli amici della
2: Vergine.
1: Here I am baby.
0: Il tuo weekend. Essere completamente a tuo agio aumenta enormemente il tuo potere di seduzione.
1: Ma infatti mi sento molto a tuo agio.
0: Vedo che oggi proprio. Non troppo però. Perché... aspetta.

0: Ragazzi, qua grazie perché vedo che state apprezzando l'Astrosexo Parade, quindi
1: fai un rapido recap dei tre segni, anzi dei primi quattro segni.
0: Al quarto posto c'era il Capricorno, al terzo il Toro, al secondo posto la Vergine e al primo posto
2: Gemelli.
0: Amici dei Gemelli, è il vostro weekend. E se invece voi non siete dei Gemelli, ma la vostra compagna, il vostro compagno è dei Gemelli, godrete anche voi.
1: Anzi, lo stesso.
0: Mandate adesso un audio registrando la radio in cui noi diciamo che i Gemelli sono al primo posto.
1: Ovvero?
0: Una provocazione lanciata quasi per scherzo potrebbe ricevere una risposta molto più interessante del previsto.
1: Ah, una provocazione lanciata quasi per scherzo. Tipo, cosa ne dici? Facciamo una roba a tre?
0: Ma tu me la fai sempre ridire o la rileggi? Perché finché la dico non mi ascolti.
1: No, perché mi dimentico, poi mi concentro sulla parte finale e mi dimentico cos'era all'inizio.
0: Perché ti piace quando dico molto più interessante del previsto?
1: Cosa che dicevi all'inizio? Mi distrago.
0: È così che funziona.
1: Comunque una provocazione lanciata quasi per scherzo. Hai capito?
0: Senti, ma che cazzo hai fatto questi ultimi 10 minuti?
1: Cos'ho?
0: Hai avuto un'esplosione di energia? Da vabbè, dove arriva? Hai preso il ginseng? Cosa hai preso?
1: Non crollare, a fine puntata come hai fatto ieri.
0: No,
1: ti
0: ma
1: devo
0: tu,
1: tenere up.
0: Tu perché sei
1: up?
0: Così lanciato?
1: Non lo so, ma sarai mal.
0: Hai preso qualcosa là dietro di nascosto?
1: Hai capito?
3: Mami, a me me gusta tu descendencia intera.
4: Perché?

0: Beautiful.
1: La vuoi?
0: La serie TV. Un messaggio, che cosa? Una delucidazione.
1: Allora, volevo chiederti, quando vuoi che facciamo la carrellata di storie legate all'astro sexo?
0: Mi sa che la faremo lunedì.
1: Ma come?
0: Dobbiamo andare in pubblicità.
1: Tutti questi messaggi qua che ne facciamo.
0: Prossima volta.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Spot.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
7: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare,
6: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: tiene loco, loco.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
16: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: On Radio Peter Pan.
19: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
20: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
12: Radio Peter Pan.
21: Non c'è altra scelta.
22: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
23: Sei pronto a perdere il controllo? I got it.
0: Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer: Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
21: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: la vinci mai. Così si fa di solito.
1: Sì,
0: no?
1: Però è cantata a tutti adesso. Una volta era solo per gli juventini.
0: Adesso è per tutti. Sì, nessuno vince più niente.
2: Servizio in camera del
1: Elisa. Ciao Eli.
0: Buongiorno Eli.
3: Buongiorno.
0: Ciao cara, come stai?
3: Ciao. Bene, bene, bene. Oggi sono svegliata proprio bene.
0: È arrivato il maltempo dalle tue zone?
3: Sì, qualcosina, sì.
1: Di dove sei?
3: Treviso.
1: Allora sì che è arrivato.
0: L'ha preso un po', sì.
1: Qualche oretta fa. È venuto bello forte oppure solo un...
3: Insomma, ha fatto un po' di tuoni, però non danni, speriamo.
0: Meno male, dai. Anche perché oggi devi festeggiare, cioè, voglio dire, venerdì...
1: Era tutto pensato per farti fare un bel venerdì sera con la temperatura giusta.
3: Devo festeggiarti perché oggi è venerdì 17.
0: Oggi è venerdì 17 e la nostra Elisa compie 30 anni.
1: Auguri! Buon compleanno con una dedica molto carina che dice: ti auguro un mondo di bene, che sia una giornata indimenticabile e l'inizio di un periodo splendido. Sii fiera della donna che sei diventata e guarda il futuro con la stessa forza e il sorriso di sempre. Ti voglio un bene infinito, però è firmato da più persone: Mara, Diego, Davide e Alice.
3: No, vabbè, sto malissimo. No,
1: stai male? No, che è successo?
0: Chiamiamo il dottore.
3: No, perché praticamente oggi è anche il compleanno di mia zia Mara.
1: Ah, e allora auguri anche a lei.
3: Sì, e quindi sì.
1: Sì, sì, vabbè, allora
3: non l'aspettavo.
1: Facciamo anche noi gli auguri. Vuoi dire qualcosa al volo per ringraziare tutta sta gente?
3: Grazie mille di cuore, non me lo aspettavo, mi avete veramente lasciato senza parole, sì.
1: Ok,
3: senza
1: perfetto. Parole. E allora adesso ti lasciamo alla tua giornata, al tuo insomma, al giorno del tuo compleanno. Auguri di nuovo e ci sentiamo alla prossima.
0: Cioè,
1: va bene?
0: Un'unica cosa sbagliata nella dedica, dicono all'inizio ti auguriamo che sia l'inizio di un periodo splendido, ma dopo i 30, insomma,
1: è la fine.
0: Eccolo là. Va bene, Elisa, tanti auguri.
3: Grazie mille. Buona giornata.
0: Ciao,
3: grazie.
2: Radio Peter Pan.

0: Questa Gaggio So Many Times I'm
1: Watching You. Bella, bella, bella. E si continua con i servizi in camera.
2: Servizio in camera del
1: Giulia. Oh mia cara.
0: Ciao Giulia.
3: Ciao, ciao.
0: Come stai?
3: Bene, bene, grazie.
1: Giulia, bene, bene, però intanto ci hanno detto che hai raggiunto una certa età. Ormai non sei più una ragazzina,
3: sì.
1: Ma già dall'anno scorso te ne sei accorta, perché l'anno scorso era il compleanno grosso. Quest'anno, quest'anno dici non cambia niente, non cambia niente.
0: Ma, non lo so. Però possiamo fare un bilancio, la vita dopo i 30 anni. Il tema del giorno è questo, ci racconta tutto. Giulia, prego.
3: Passa troppo veloce.
1: Addirittura, addirittura. Allora, possiamo dirlo, dai, se hai capito, oggi compi 31 anni e quindi
0: grande,
1: auguri,
0: esatto.
1: Giulia!
3: Grazie, grazie.
1: Con questa bellissima dedica che è arrivata per te.
0: Che questo giorno sia speciale quanto tu lo sei per me. Auguri da Andrea e tutto il resto della famiglia.
1: Voilà.
3: Grazie, grazie mille.
1: Vuoi dire qualcosa in particolare per ringraziarli?
3: Che gli voglio bene, che sono la mia forza.
1: Grandi, grandi. Allora, oggi festeggi il compleanno? Fai qualcosa di particolare?
3: Sì, sì, sì.
1: Cosa fai?
3: Stasera festeggio con la famiglia.
1: Ok, quindi in casa?
3: Faccio una cena, sì, sì, sì.
1: Ok.
3: Famiglia allargata, perché dalla parte di mia mamma e dalla parte di mio papà.
1: Ok.
3: Quindi siamo una ventina.
1: Voilà, si vanno in festeggiamenti grossi.
0: Paghi tutto te?
3: Sì, sì.
0: Devi pagare tutto te? No, no, abbiamo capito, la risposta è no. Molto bene, brava Giulia, tanti auguri e ci sentiamo l'anno prossimo.
1: Ah, brava, scrocca.
0: Viva il papi sempre.
1: Auguri ancora e alla prossima, sì, sì. Giulia.
3: Grazie mille, grazie.
1: Un bacione, ciao,
3: ciao
1: cara.
3: Ciao, ciao, buona ciao, giornata, ciao, ciao.
0: Ragazzi, prima di arrivare al 2000 Heroes, che sarà quello di Marco Boffo, vi ricordo che questa sera sarò assieme al mio amico Marco Boffo in the mix alla sagra patronale di Santa Margherita. Dimmi dove, dove?
1: Cosa, dov'è?
0: Dove? A Castelnuovo di Asola, provincia di Mantova. Amici di Mantova, arriviamo.
1: Abbiamo un'anteprima del DJ set di Marco Boffo.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Vabbè, se suona queste, allora Mantova ci vengo anch'io.
3: Allora ti aspetto questa
2: sera. Perché guarda che erano tutte e tre belle, eh.
3: A Castelnuovo di Asola, provincia di Mantova, ragazzi, ci vediamo lì, ci sentiamo dalle 9 con Peter Pan Remastered.
2: L'appuntamento col The Remix Show è per lunedì prox.
3: Ciao!
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Sei pronto, Giovanni?
3: La radio è tutta tu. Ma era un sì o un no quel
2: non lo so, forse no,
3: è
2: no,
3: vabbè, scopritelo.
1: The Remix Show.
4: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
5: Grazie, grazie mille. No?
6: Grazie
7: Peter Pan.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
16: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
17: Peter Pan Impatto!
18: La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo.
19: Non fartelo raccontare, balla con noi.
18: Questa sera, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
20: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
21: Peter Pan O'Clock.
22: Le 10:01, taglie che c'è la generation.
21: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
23: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
24: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
25: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Ma che bello, ma dai, ma ci credi? Ma già, è arrivato il venerdì.
1: Finalmente, ma... finalmente, cazzo, sì, grazie.
0: E c'è l'ultima puntata della settimana della Generation, yeah.

buongiorno, buongiorno amici, buon venerdì 17 luglio 2026, 6 minuti dopo le 10 fino alle 13, 3 orette di Peter Pan Generation, ben condite con un po' di domande del cavolo con 2Z, sicuramente l'oroscopo del weekend che non per forza va d'accordo con l'oroscopo dei remix, l'Astro Sexo Parade. A proposito di remix, li saluto e li ringrazio, tornano lunedì dalle 7 con il The Remix Show. Poi nella seconda ora facciamo un po' di cazzeggio, cioè un po' di Along the Broad, c'è il dilemma anche senza Emma. Terza ora con gli ultimi due giochi della settimana, quelli ambientati nel magico mondo dei cartoni, però celebriamola questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale. È stato come arrivare alla finale dei mondiali superando la fase a gironi, le eliminatorie, tempi supplementari, rotture di maroni al lavoro, straordinari, firme, tasse da pagare, ma chi se ne frega. Alziamo i calici al cielo e brindiamo perché è venerdì e tutto il tempo a fare bla bla bla e parlare, ma basta parlare, metti un bel disco da venerdì. Ho detto iniziamo alla grande oggi con un po' di grinta, mettiamo un po' di Armin Van Buuren.

0: tutti in Peter Pan Generation, che forza!
1: La nuova di Peggy Good, si chiama Wow Man. State ascoltando Radio Peter Pan. Buongiorno, buon venerdì. Saluto Cri in rappresentanza degli ascoltatori della Monza e Brianza, che scrive: ciao ragazzi, mandate un saluto a tutti gli amici di Cesano Maderno e limitrofi che stamattina si sono svegliati con i vetri e le macchine distrutti dalla grandine. Porca miseria, si è colpito forte sto temporale. Leggevo un po' di notizie, guarda, grandine come palline da tennis nella notte, paura tra i residenti, auto e tetti devastati. Mannaggia, bocca al lupo ragazzi, sperando che sia tutto ok. Disco rubato dall'archivio che era molto da venerdì, quello di Armin Van Buuren, bla bla bla, perché va bene parlare, ma alle volte basta uno sguardo. Perché voglio partire da questo? Perché ieri sera, uscito dal lavoro, sono andato a fare benzina. L'Ami appunto ci aveva sete, ha detto: dai, ho sete, portami dal distributore. Allora sono andato, ho fatto benzina, davanti a me al self c'era uno che stava facendo il pieno. Non è che avesse un macchinone, una macchina normale, un'utilitaria come la mia, normale, un maschio alfa con la ciabatta in pelle, con la polo verde tutta pezzata perché comunque faceva caldo. Alla fine toglie la pompa dal serbatoio, la riaggancia, guarda lo schermino della pompa e ha visto evidentemente una cifra che non lo aggradava, e quindi ha lanciato un'occhiataccia alla pompa di benzina, che ho detto: se fossi io quella pompa di benzina mi vergognerei, scapperei via, perché fa paura uno che ti guarda così. E quindi ho detto: facciamo una domanda del cavolo con due Z come si deve. Nel tuo mondo, chi o che cosa si merita un'occhiataccia? Tipo quello che arriva all'aperitivo e dice: io voglio una cedrata. No, tu adesso ti bevi uno spritz. 393 736 6240.

della settimana della Generation si parla di occhiatacce stamattina, perché possono valere più di 1000 parole. Cioè, c'è il giramento di maroni, qualcuno arriva e fa una roba che non dovrebbe fare. Occhiataccia, accompagnata anche dal suono tipo di ringhio. Occhia fessura così. Stronzo. Ad esempio, questa è una roba di mamma, Ilaria la scrive: a tutti quelli che guardano mio figlio, che c'ha 1 anno e mezzo, ed esclamano: ma com'è buono questo bambino! Ovviamente dopo i miei lamenti. Quindi lei si lamenta che è una peste, loro lo guardano e dicono: oh, è buono come il pane! No, è il demonio, non mi fa dormire la notte. È così, per tutti i genitori. Oppure, vedi, da professionista c'è Davide che parla della sua attività. Buongiorno, un'occhiataccia al cliente che arriva 1 minuto prima della chiusura e chiede: ma sì, 5 o 6 pizze si possono ancora ordinare, dai, che vuoi che sia 5 o 6. Vabbè, Manola dice a tutti quelli che rompono le palle, molto semplice. Però secondo me quello che ti passa davanti in fila, sei lì in fila, stai aspettando il tuo turno, ti passa davanti con nonchalance, occhiataccia. Ma poi non è che deve seguire un'azione violenta, alle volte veramente basta l'occhiataccia, come quella di mamma e papà. 393 736 6240. Nel tuo mondo chi o anche che cosa si merita un'occhiataccia?

Kills assieme a Boys Noise Getaway. State ascoltando Radio Peter Pan. E sai che ieri pomeriggio Rocky Festaiolo, sostituendo Muva, ha fatto la rubrica Godo non godo. Ecco, io stamattina godo. È appena arrivato il messaggio di Emma Rossato, che c'ha all'esame l'università. Quindi già quella roba lì, che purtroppo non riesce a venire in onda, ha preso 24. E quindi dice: il 24 si accetta o si rifiuta? Ma si accetta tutta la vita, dai, che poi ti laurei. Tanto un pezzo di carta, non te lo verranno mai a contestare. Si parla di occhiatacce nella domanda del cavolo con due Z. Chi o che cosa si merita un'occhiataccia? Dico che cosa, perché ieri chi ha subito l'occhiataccia è stata la pompa di benzina. Da quello che c'avevo di fronte al self service, era lì e ha visto il conto e ha detto tipo con sti occhi pieni di male. Ieri sera, scrive Stefano, tiro fuori la moto, salgo, sale mia amorosa e il tipo con la lucidatrice passa esattamente sulle grate dove eravamo noi, sotto nel garage, e ci lava. Quindi immagina, garage interrato, al piano di sopra ci sono le grate, passa quella con la lucidatrice, è ovvio che ti lava, ma secondo me l'ha fatto anche apposta. Quindi è partita l'occhiataccia, però dice è stata efficace, dato che dopo si è venuta a scusare. Altra occhiataccia fondamentale, quella dell'ecologista. Gio, buona giornata. A chi butta ogni genere di immondizia per le strade, nei parchi e dappertutto, ovunque si trovi. C'ha ragione. Brava Cinzia, brava Cinzia. Occhiata, quelli che fanno quelle robe lì. Occhiatacce anche grrrr. 393-736-6240. A chi o a che cosa lanci un'occhiataccia? Situazioni in cui capita. E nel frattempo

0: c'è silenzio.
1: Rove, Pelé su Peter Pan. Mi è piaciuto il messaggio che è appena giunto al nostro numero 393-7366-240, una recensione al disco di Rove. Perché sto pirla quando canta urla? Ma è che gli piace, dai, è cichità, e c'avevamo il taglio sulle sopracciglia come Miccoli da piccoli. Che poi, vedi, se arriva uno adesso con il taglio sul sopracciglio alla Miccoli, gli lanci l'occhiataccio, ma come cacchio ti sei preso? Tra poco chiudiamo questo discorso, quindi chi o che cosa si merita un'occhiataccia, poi l'oroscopo del fine settimana e il GR sti cazzi. State con noi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
16: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
18: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
19: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
20: On Radio Peter Pan.
21: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antonini, Marco Cordi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
22: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
23: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi
22: Luca Antonini e Marco Cordi, che sono appunto
23: i docenti di scuola di techno.
24: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
25: Beep, beep.
0: Peter Pan Impatto.
19: La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Questa sera, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
24: Forever Fun, Forever Summer.

0: Right, Icona Pop All Night dal 2014 su Peter Pan. Ciao, io sono Joe, state ascoltando la Peter Pan Generation. Magari non vi siete mai collegati con Radio Peter Pan, fermatevi, mettetevi comodi, non girate radio. C'è la bella musica, certo gli speaker sono quelli che sono, però la musica è una garanzia. C'è Marco da Milano che, dato che stiamo parlando di occhiatacce stamattina, dice: io sto andando con la mia fidanzata verso Jesolo, evidentemente a passare il weekend, e lei gli ha lanciato proprio un'occhiataccia facendo chiudendo gli occhi a tendina, così. Eh sì, perché forse ha visto il meteo, ha detto dovevamo proprio andare fino a Jesolo. Ma guarda che migliora sto weekend, sarà bellissimo. Chi si merita un'occhiataccia? Chi beve lo spritz Aperol solo Campari gli spritz? Questi sono gli integralisti. Il messaggio che manda Filippo, guarda, per quanto mi riguarda lo sai, è il Cinar, però
1: insomma. Buongiorno Gio.
0: Buongiorno.
1: L'occhiataccia gliela dai a quelli che montano in macchina con te, che non c'hanno un cazzo di voglia di guidare, oh, e poi ti vengono a dire: vai piano, occhio alla macchina, stai attento,
0: sono io,
1: guarda quello lì, guarda quello là,
0: sono
1: fai
0: io,
1: questo, fai quello,
0: faccio sempre.
1: Dici una bella occhiataccia,
0: frena,
1: ci vuole sempre.
0: Frena,
1: buona giornata.
0: Frena, oh, occhio, c'è la rottura, guarda che c'è un pirla lì, oh, vai piano, dai, non correre. Gio, l'occhiataccia a tutti quelli che tengono il volume a palla del telefono per guardare i reel in luoghi pubblici, ristoranti, bar, eccetera eccetera. Due maroni, è vero, ma poi non si rendono minimamente conto. Chiudiamo con Manuel, che vuole mandare un'occhiataccia all'intera città di Este, provincia di Padova. Dice: dovevo andare a un compleanno, ci ho messo un'ora per trovare parcheggio e ho capito che tutte le macchine erano lì per il concerto dei Pooh, quindi occhiataccia all'intera città di Este perché non c'era parcheggio.

0: bella che era questa. Now BB Rexa, Ozuna, Stars. Subito al pan, prima dell'oroscopo e scoprire i segni che vanno bene questo weekend. C'è Luca che mi ha trattato proprio la gif giusta, no? Abbiamo parlato di occhiatacce. C'è proprio Stewie Griffin che riesce a fare quell'occhiataccia lì, chiudere proprio a fessura gli occhi e con lo sguardo del male. E Luca la sta facendo in questo momento proprio perché ci sta ascoltando con l'app di Peter Pan e dice: perché ogni giorno a quest'ora perdo sempre il segnale due o tre volte con l'applicazione che è streaming, dovrebbe essere stabile? Perché è il momento più atteso della giornata, quello in cui si scoprono i segni migliori del weekend. Tutti vogliono ascoltarlo e quindi dicono ah, e non trovano posto, si intasa tutto. Che si salvano e che vanno bene in questo weekend e hanno una giornata, ma hanno due giornate, tre giornate agevolate, sono quelli dell'Ariete, quelli del Toro, anche il Cancro, il Leone, lo Scorpione, il Capricorno e l'ultimo che si salva è il segno dell'Acquario. Gli altri invece no.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Vabbè, se non siete stati così. Rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali del weekend, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi che siamo noi, della Vergine! Oroscopo rimato per il segno fortunato: da una parte le furie rosse della Spagna, dall'altra parte l'albiceleste argentina. Ti aspetta un weekend fresco come una gita in montagna in cui ti darai da fare come una scopa di saggina. Vinci tutto come quando sali sull'albero della cuccagna, sei al top, più in alto della Madonnina. I più fighi quindi siamo noi della Vergine.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bello.
1: E non applaudo con ironia.
0: Peggiori di questo weekend quelli del Sagittario.
2: Oddio! No, Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Sagittario, male male. Radio Peter Pan. Radio

0: Snake, You Know You Like It. Ovviamente si riferiva a Radio Peter Pan. Per chiudere la prima ora della Generation, carrellata da GR Sticazzi.
1: GR Sticazzi.
0: Ma guarda oggi di quelle notizie lì proprio.
2: E Sticazzi.
0: A frotte. Tantissime. Si parte dal Fatto Quotidiano. Giovanni Grazioso di Temptation Island ha incassato 10.000 euro in un giorno con il carrettino di brioche. L'indiscrezione dopo il reality.
2: E Sticazzi.
0: Porca miseria, 10.000 euro di brioche. Dove le teneva nascoste? Fatto Quotidiano. Ho comprato l'abito da sposa su Vinted a 17 euro. Avevo paura che gli invitati si accorgessero che era usato, ma è andata benissimo. Ho risparmiato migliaia di euro.
2: E sti cazzi.
0: Incredibile questa storia. 17 euro, manco i vestiti per venire al lavoro, ti giuro. Fatto Quotidiano, questo è il giorno giusto per annegare i dispiaceri. La dichiarazione di Carlo e Camilla che bevono birra al pub dopo la sconfitta dell'Inghilterra.
2: E sti cazzi.
0: Che poi sarebbero andati comunque anche se l'Inghilterra avesse vinto. È un buon modo per brindare. Però il post rincara la dose e titola tutte le volte che l'Inghilterra non ce l'ha fatta.
2: E sti cazzi.
0: È solo la maggior parte. Corriere della Sera, il caldo notturno ci ruba in media 56 ore di sonno all'anno.
2: E sti cazzi.
0: E i giudici cosa fanno? Ci rubano tutte queste ore. Huffington Post, un micro drone per dare la caccia alle zanzare. Il primo test è un successo.
2: E sti cazzi.
0: Te sei lì in soggiorno, stai guardando un film e parte il micro drone a caccia che li bombarda proprio le zanzare. Boom! Fatto Quotidiano trova 135 milioni di lire nascosti nel muro, ma non può convertirle.
2: E sti cazzi!
0: Quanto era bello il nero!

0: Serotonin. James Hype, Serotonin, nella Generation, è la base del dispiacere, perché Andrea ci è rimasto male per l'oroscopo di poco fa. Scrive: buongiorno signor Giovanni, e qui partiamo male. Mi ha dato proprio una brutta notizia, punto. Domani devo partire per le vacanze. Io sono Ariete, quindi ci sta che vada bene, perché si salva l'Ariete. Però ho la compagna e la bimba che sono Sagittario, segno peggiore del weekend. Quindi dice: spero in un po' di fortuna. E invece no, Andrea, le stelle hanno parlato, hanno deciso. Fra poco, seconda ora della Generation, state con noi.
1: Il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale, pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
9: Peter Pan Pink Power.
10: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Questa sera la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Staffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Questa sera Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11:02 c'è il meteo.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
14: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
15: Beh, sempre 30.
16: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
15: Solo Dali.
16: Solo da lì a Liper, perché lì migliora la vita.
13: Peter Pan, meteo.
0: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan.
15: Tempo via via più instabile per questa seconda parte di settimana. In prossimità del weekend osserveremo un generale aumento dell'instabilità atmosferica a causa di un cedimento dell'anticiclone sotto la spinta di fresche correnti dal nord Europa. Tempo dunque che potrà riservare anche qualche sorpresa, ovvero il rischio di acquazzone temporale di forte intensità con conseguente abbassamento delle temperature, condizioni di spiccata variabilità che proseguiranno anche nel corso dei primi giorni della prossima settimana e quindi temperature che inizieranno a calare a partire da sabato portandosi sulle medie stagionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
17: E trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
19: Deghi aprire la pagina deghi.it.
20: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
17: Poi deghi solo cliccare.
20: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
17: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
21: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
22: Deghi provare.
17: Deghi fidarti.
22: Perché se non deghi, non ci credi.
23: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
24: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
25: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
26: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
27: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
28: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
29: Non voglio essere fritto!
28: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
29: E gli altri?
28: Gli altri.

0: Mamma mia, mamma.
1: Voi siete i primi, i primi nella planeta Terra. I primi. Peter Pan. I primi.
2: Ras Michel, Ghero Superstar. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Joe. Inizio con una comunicazione di servizio. Un infotraffico che mi viene segnalata. Joe, comunicazione di servizio. Evitare autostrada A4 da Padova Est verso Venezia per incidente. Tutti fermi. Ringrazio chi ha mandato la segnalazione. Non si firma. Però evidentemente è un angelo mandato dal Signore per te che sei proprio in quelle zone. Dici, uff, scampato il pericolo. Anche se ad oggi, boh, secondo me tanti utilizzano il navigatore, quindi già lo sanno. Però sempre utile l'infotraffico. Ma che bella giornata, ma che bel venerdì! Non c'è Emma Rossato, che tra l'altro ha scritto un messaggio proprio orora. Lo so, sono ferma in coda, cazzo, scritto in maiuscolo. Ah, come godo triplamente. Cioè, non solo l'esame è stato un misero 24, non solo oggi non sei qui, ma pure ferma in coda in autostrada. Bellissimo. A proposito di Emma Rossato, mio sport preferito della vita è prenderla in giro. Ieri le ho fatto registrare un audio prima che andasse via, perché ci siamo dimenticati di fare il pronostico della finale dei mondiali. E quindi ve lo faccio sentire, annotatevelo così lunedì la prendiamo tutti in giro.
3: Sono le 13:02.
2: Cioè erano di ieri.
3: Secondo me.
4: Di che giorno?
3: Ah, oggi è il giovedì 16 luglio.
2: Ieri.
3: Secondo me i mondiali li vince la Spagna
2: ai rigori.
3: Attenzione.
5: Puoi anche inquadrare il giorno
3: ai rigori, no? Perché è un vocale, è un audio, ok?
2: Ok, hai capito? C'eravamo io, Fede, Alice, adesso siete testimoni anche voi. Quindi se la Spagna non vince ai rigori, tutti a fare le pernacchie, ma lunedì.
6: Attenzione! No.

0: segnato l'Inter!
1: Così secondo me ci stava Alan Walker, Ava Max, Fate, il destino, su Peter Pan c'è la Generation. Dai, torniamo su temi graditi comunque a Emma Rossato, anche se non è qui presente fisicamente. Parliamo di sportivi ricchi. Oggi non c'è la rubrica del calzomercato,

le tariffe partono da un hotel proprio di quelli scarsi, siccome è un posto esclusivo della Sardegna, posto veramente da VIP, vicino al mare, ma proprio le spiagge sono meravigliose, Porto Rafael, proprio la camera scrausa 150 euro a notte, però lì dai, se cerchi qualcosa del lusso, dai 400 fino ai 1400 euro a notte, quindi se vai lì, altro che discount, devi avere un RAL fra gli 80 e i 100.000 euro l'anno, cioè non è che puoi andarci se sei un poveretto, però mi fa specie perché uno come Yannick Sinner non può andare al discount, dice c'ho bisogno di un po' di latte, un po' di biscotti, vado al discount comunque, è qua, ce l'ho vicino a casa, come se superata una certa soglia di notorietà devi avere il driver, devi avere quello che ti fa le pulizie a casa, cioè smetti davvero di guidare, di vivere, di fare, di andarti a fare la spesa, ma secondo me è una cosa che forse 20 persone al mondo si possono, non tanto si possono permettere, ma smettono di fare, tipo Elon Musk avrà qualcuno che gli mette anche i vestiti, però gli altri, tipo Yannick Sinner, secondo me continua a fare la sua vita normale, non so se la pensi diversamente. Nel frattempo, Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls.

figura, che figura. Era questa, quella di Bibi Rexha e David Guetta, Sad Girls. Nessuno me l'ha fatto notare. Ho annunciato il disco, che era quello di Doja Cat, e non c'entrava niente. Ma avevo letto la riga sbagliata. Mamma mia, che brutta figura. Sto venerdì 17 si fa sentire, eh. 11:23, su Peter Pan c'è la Generation Along the Broad, che mi permette anche di parlare di questa roba. Vedi, se ci fosse stata Emma non ne avrei parlato. È una roba che mi ha coinvolto tantissimo. Roba da Super Quark. L'evoluzione. I gabbiani reali ora pescano. In che senso? Hai presente che se vai nelle città d'arte, che sia, oh, sia Venezia, ma non solo, le città di mare, Napoli, Napoli stessa, ci sono i gabbiani che ti fanno la posta, cioè si mettono lì dietro un angolo, ti guardano con l'occhio di sghimbescio e vedono se c'hai qualcosa da mangiare in mano, che sia una pizza, che sia un gelato, ecco, e arrivano lì e te lo rubano. E tu dici, per mangiarlo? No! Loro hanno escogitato un nuovo piano. Cioè, praticamente poi ti rubano un pezzo di pane e lo usano per pescare. Quindi poi buttano il pezzo di pane in acqua, il pezzo di pizza in acqua, viene sul pesce, curioso perché ha visto che c'è qualcosa da mangiare, e loro si rubano il pesce. Bravissimi i gabbiani, si sono evoluti alla grande. E poi tu pensi, no, il gabbiano, no? E poi c'è il commento di Enzo sotto questa notizia del mattino che mi ha fatto molto ridere, ma è anche una grande verità. Proprio ieri il gabbiano si è mangiato un colombo davanti a me. Altro che pescatore, sono avvoltoi. Peter Pan.

0: Zango, Alejandro Garrido, Aye, Subiter Pan. Ho parlato poco fa del metodo di caccia innovativo del gabbiano reale, quelli che trovi a Venezia, per intenderci, che si nascondono lì, ti fanno gli agguati per rubarti il gelato, la pizza, il panino, insomma, vanno ghiotti di queste cose qua, in teoria. In pratica pare che stiano sviluppando questa nuova tecnica di caccia che prevede prenderti la roba, a te turista, e utilizzarla per pescare, quindi butti il pezzo poi di pizza o di pane in acqua e il pesce viene su e se lo mangia. Il ciccio, del quale mi fido evidentemente, mi scrive: questo metodo di caccia lo usavano alcuni dinosauri con gli squali. Io gli ho scritto: ma davvero? E lui mi fa: yes. Però poi ci ho pensato, secondo me il ciccio mi sta prendendo in giro, perché questo metodo di caccia qui non lo possono usare i dinosauri, perché all'epoca non c'erano i turisti a chi rubavano il cibo i dinosauri per poi buttarlo in acqua e mangiarsi gli squali. Dai, non funziona.
1: Peter Pan, Forever Sun.
2: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace...

0: nuova di Boros si chiama il Takata su Peter Pan. Ma scusate, ma che giorno è oggi? Perché lui c'ha una domanda.
1: Ciao Joe, senti, ma che giorno è oggi?
0: Non lo so che giorno, dovrei guardare il calendario, dimmelo te.
1: Dai che è venerdì!
0: Ah, è venerdì! Ma c'è un giorno normale, un venerdì normale.
1: Dice le blu e le mani vanno su!
0: Che grande che sei, Simone, che mi ricordi i giorni della settimana. Fra poco c'è il dilemma, anche

0: sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare. Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Leggere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
12: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
17: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
18: Peter Pan Pink Power.
19: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Questa sera la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19 musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Questa sera Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
20: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
21: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto.
10: urlalo al mondo!
20: Aperto per ferie!
21: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
22: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
23: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
24: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Disco di Bose, Ciapami, state ascoltando Radio Peter Pan, RIA per la Generation. Ciao, io sono Joe, ancora un'ora e mezza. Fra una mezz'oretta c'è la sala giochi, quella ambientata nel magico mondo dei cartoni animati. Ma è l'ora del dilemma, anche senza Emma, quindi sarà solo un deal. Si parte da un video che sta girando, è un promo per un film che uscirà il 29 luglio, si chiama Spider-Man Brand New Day. Hanno scelto un testimone all'italiano che è Totti, ok? Totti è famosissimo in tutto il mondo, ma nello spot si racconta di un Totti che non viene riconosciuto da nessuno. Te lo faccio sentire. Arriva al bar.
2: Sergio, momenti sul conto?
3: Ma sul conto di chi?
2: Come sul conto di chi?
1: Francesco Totti.
2: Il capitano.
1: Il capitano, dai.
2: Quello del cucchiaio.
1: Dai, e mo gli faccio il cucchiaio.
3: Cucchiaio.
4: E se un giorno nessuno ti riconoscesse più?
1: Aia.
4: Per te sarebbe sempre la tua gente.
5: Giovanotto, il numeretto.
2: Oh, è proprio il 10.
1: No, ha preso il numero 10.
6: Avanti il prossimo.
4: E tu invece, solo uno dei tanti.
7: Chiediamo a lui. Scusi, possiamo avere una foto?
5: Puro.
1: Cioè loro gli chiedono la foto, sono una coppietta.
8: No, non con noi.
5: No?
8: A noi.
1: Cioè facci la foto,
8: sì.
1: Non è che ci interessa farla con te. Poi trova dei bambini che giocano a calcio.
4: Ti resti solo. Ma non cambierebbe chi sei davvero.
1: Inizia a palleggiare come un campione.
4: Le azioni di un eroe non possono essere dimenticate. Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio al cinema.
1: Bellissimo sto spot.
9: Il dilemma rossato.
1: E quindi ho detto, ma ci sono dei personaggi che nel mondo, cioè che tu vada negli Stati Uniti, che tu vada in Sudafrica, che tu vada in Argentina, che tu vada in Giappone, sono riconosciuti in tutto il mondo? Perché magari non esiste un personaggio di tale portata. 393-7366-240, che abbia un volto così noto che venga anche riconosciuto per strada. Prova a dirmi la tua.

0: correva l'anno 2015, Jovanotti, L'estate addosso. Il remix è quello di Federico Scavo, stai ascoltando Radio Peter Pan. Per qualcuno è un bel venerdì questo.
1: Ciao Gio, buongiorno Gio. In questo momento ho finito il lavoro e sono in ferie fino al 10 di settembre. Evviva! Ma non so perché non sono tanto felice.
0: Ma no.
1: Volevo ancora un po' lavorare.
0: Ma scusa.
1: Ciao.
0: Che al pane non hai denti, che non hai denti già al pane, vedi? Fino al 10 settembre vacanza, dal 17 di luglio, bellissimo. Senti, c'è un dilemma pure oggi, anche in questo venerdì. Si parla di persone talmente famose che possono essere riconosciute in tutto il mondo, partendo dallo spot di Francesco Totti che promuove l'uscita del film di Spider-Man che esce a fine mese. E nello spot lui non viene riconosciuto, almeno finché non inizia a palleggiare. Allora lì le gesta dell'eroe le riconosce, quindi da lì c'è il collegamento con Spider-Man. Personaggi che possono essere riconosciuti in tutto il mondo. Partiamo con Matteo che dice Valentino Rossi. Vale, ma probabilmente sì, anche perché sai, c'è una roba caratteristica che è proprio quella faccia lì, quel capello un po' così. Guardavo l'altro giorno una partita dei mondiali e sugli spalti c'era Usain Bolt. Il corridore, no? Lui è stato famosissimo per un periodo, però è passato del tempo, un po' non lo vedi. Fatto fatica a capire che era lui. Qualcun altro dice Alvaro Vitali, non credo che tutto il mondo. Oppure Fabrizio dice Donald Trump o Taylor Swift. Allora, su Donald Trump sono d'accordo, perché vabbè, è grande, grosso, c'ha sto capello a forma di spumiglia. Ma Taylor Swift, secondo me, se la vedo passare per Castelfranco Veneto, non ci do tutta sta attenzione, non la riconoscerei. 393 736

0: fan, si parla di anche fisionomia, no? Cioè riconoscere qualcuno in ogni angolo del mondo, talmente famoso che dici, caspita, è proprio lui, è proprio lei. Io faccio cagare in questa attività della fisionomia, cioè ricordarmi le persone dalla faccia. Ieri con la badante stavamo guardando un film che aveva un cast importante, ok? Quindi mi metto a guardare informazioni online, dopo 20 minuti che la stavo guardando ho detto, ah guarda, c'è Emma Stone, ah guarda, c'è Pedro Pascal, ah guarda, inizio a cercare delle informazioni online e vedo che c'è anche Joaquin Phoenix, quello che ha fatto Joker, e dico, ah caspita, c'è anche lui a voce alta. E la badante mi dice, ma guarda che questo qua è da un quarto d'ora che è in scena. Ah, non l'avevo riconosciuto, che pirla. Personaggi riconoscibilissimi. C'è Dario che scrive, ciao Joe, la nostra Alinda Pani la riconosciamo per strada. Sì, qua non, tipo se vai in Russia non la riconosci.
1: Joe, buongiorno. E sai chi verrebbe riconosciuto secondo me in qualsiasi punto del mondo?
0: No, chi?
1: Vladimirovich Putin. Lui sì, cazzo, lui è uno che verrebbe riconosciuto anche in Zimbabwe. Ciao, buona giornata.
0: Cioè forse i loghi, non lo so, magari Topolino lo riconosce in tutto il mondo. Lionel Messi, sì, chiaro, i grandi calciatori sono abbastanza famosi in tutto il mondo. O i grandi arbitri. Ciao Joe, il grandissimo Byron Moreno. Te pigliasse sotto un treno, si cantava nel 2002. C'è il disco di Anna, quello di quest'estate, White Girl Waste.

0: Peter Pan Generation. Per chiudere il discorso legato a quelle personalità talmente note che possono essere riconosciute nell'intero globo terracqueo, c'è chi cita gli sportivi, quindi Shaquille O'Neal, qualcuno ha detto Mike Tyson, qualcun altro ha detto Michael Jordan, anche qualcuno, Sydney Sweeney viene riconosciuto ovunque, il messaggio che manda Francesco. Sì, non lo so, magari per una determinata generazione, quelli più grandi magari non sanno che faccia abbia, ma se la incontri per strada nella tua città, struccata in tuta, secondo me anche Sydney Sweeney non la riconosci. C'ha ragione lui, Andrea, che scrive: uno facile che riconosco è Shrek, gli altri tutti uguali. Deve avere una caratteristica anche di bruttezza particolare. Tipo Mel Brooks, che caso ne so. Ce ne sono tanti. Fra poco, terza ora della Generation, c'è la sala giochi. Peter Pan Generation.
1: Peter Pan. Poco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Peter Pan Pink Power.
4: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Questa sera la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Questa sera Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari da la tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
0: Mezzogiorno e due, c'è il notiziario.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buona giornata da Federica De Boni. Pechino replica al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 dalla Cina. Il ministero degli esteri cinese ha definito quelle del capo della Casa Bianca pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Calcio in lutto, addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985. Da poco aveva compiuto 91 anni. Centrocampista al Milan, al Verona e all'Udinese, allenò anche molte squadre. Con gli scaligeri però l'impresa più grande. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Deghi arredare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
17: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io!
17: Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
18: Perché se non deghi, non ci credi!
19: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
21: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90.

0: 2016 Global DJ's Work, terza ora della Generation, quella della sala giochi, quella del venerdì, l'ultima ora della settimana della Generation. Tutto ambientato nel magico mondo dei cartoni animati e del cazzeggio. C'è la freddura di Ivano, quella da venerdì proprio.
1: Ciao Do, ciao Emma.
0: E non c'è Emma.
1: Voi sapevate che Re Artù si era infortunato? Sì. Era caduto dall'Excalibur.
2: Vabbè. Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Start. È l'ultima occasione per questa settimana di vincere onore e gloria. Gli ultimi due ticket di questa settimana, i numeri 9 e 10, ambientati nel magico mondo dei cartoni animati. I giochi ti permettono di rientrare, qualora tu li vinca, nell'estrazione che si fa lunedì a quest'ora qui. Fra i 10 vincitori solo uno si porterà a casa Gadget di Peter Pan e il premio offerto da Sand Beach Sottomarina, che questa settimana è una coppia di lettini e un ombrellone per una giornata di relax appunto al Sand Beach. Computerone, ciao, non t'ho salutato.
4: Ciao Gio.
0: T'a posto? Dai che giochiamo, a cosa?
5: Campione dei campioni.
0: È un gioco di memoria, c'è cioè un campionatore che è una sorta di tastiera, c'ha dei tasti colorati, sono 7 i tasti colorati. Io li premo e ti faccio sentire cosa c'è sotto ogni tasto colorato. Alla fine però ti chiedo cosa c'è sotto un colore specifico. 393-7366-240.
6: 7 tasti colorati, 7 brani. Inserimento nel campionatore dei brani.
7: Ascoltali e memorizzali. Da

0: campionatore settato.
1: Yes, sir.
0: Che brano riproduce se premo il tasto
2: giallo?
3: In questo gioco vale l'approssimazione, quindi fammi capire che hai capito. Puoi anche canticchiarla, dimmi che cartone era. Cosa c'era sotto il giallo?
4: Attenzione, no

0: Everybody get up and dance. La nuova di Madonna si chiama Dance Teria. State ascoltando Radio Peter Pan. C'è una mamma che ha alzato la mano.
1: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
1: Mi chiedo di fare gli auguri a mio figlio che si chiama Edoardo. Oggi fa 11 anni. Voglio dirgli che sono super orgogliosa di lui, che lo amo tantissimo e che ascoltiamo la vostra radio.
0: Bello.
1: Saremo ancora in macchina per 10 minuti. Speriamo di riuscire ad ascoltarvi. Un abbraccio, grazie.
0: Ce la fate, ce la fate. Edo, intanto tanti auguri, buon compleanno. Ormai se lo metto sei grande. La mamma mi ha detto che posso svelarti una sorpresa. Io speravo di poter mantenere il segreto, in realtà no, te le devo dire. Alle 15 oggi festa sorpresa, e tra l'altro tutti i regaz di Peter Pan invitati, quindi andiamo a spaccarci alla festa di Edo. Bellissimo. Si è giocato per assegnare il nono ticket di questa settimana col gioco del campionatore, quindi campione dei campioni. 7 tasti colorati, sotto ogni tasto colorato c'era un pezzettino della sigla di un cartone. Ti ho chiesto alla fine cosa c'era sotto il tasto giallo. Qualcuno dice Lupin, ma quello era sotto il rosso.
2: Gormiti.
0: I gormiti erano sotto il verde.
3: Gormiti, che miti.
0: Era sempre sotto il verde. Batman invece era sotto il blu.
4: Che legato.
0: Era sotto il rosa. Lady Oscar sotto il nero. Qualcuno dice Naruto, l'abbiamo messo sotto il tasto arancio quello.
5: Papa, papa, gamba lunga, gamba lunga.
0: Eh sì, era proprio quello, però non sei arrivata a prima è arrivata lei,
5: gamba lunga,
0: che ha detto solo sta cosa qua, però mi ha fatto capire che ha capito. È stata la più veloce, vince il ticket numero 9. Sotto il tasto giallo c'era la sigla di papa papa gamba lunga, del quale non mi ricordo la trama. Però lei è stata velocissima, vince Valentina Breda.
6: Brava Vale, Vale, Vale, Vale,
0: grande Vale, you win.
7: Peter Pan.

chiama Girls, il disco di Kid Laroi con Kehlani. L'hai sentito su Radio Peter Pan, che eleganza, col pianoforte a coda. C'è la Generation, mettiamo in pausa la sala giochi. Fra poco giochiamo per assegnare l'ultimo ticket della settimana, ma nel primo gioco la soluzione era Papà Gambalunga, che era un cartone animato degli anni 90, la sigla era cantata da Cristina D'Avena, ma non mi ricordavo la trama, quindi sono andato in cerca e ho scoperto che, mamma mia, che cartoni che c'erano una volta, cosa guardavamo. La trama ruota attorno a Jerusha Abbott, detta Judy, un'orfana

0: e lascia il rigido orfanotrofio John Grier quando un misterioso benefattore le finanzia gli studi al college. L'uomo, che vuole restare anonimo, le impone solo di scrivergli lettere mensili. Poiché lei ha visto solo la sua ombra e aveva delle gambe lunghe, perché insomma la luce gli faceva queste gambe lunghe, Judy lo ribattezza proprio Papà Gambalunga. Se vogliamo riassumerla ancora di più è...
1: Niente, Papà Gambalunga praticamente è il classico cresci bene che poi ritorno.
0: Quindi finanziava ma con interesse. Discotech People.

0: di Oderto, provincia di Treviso, dalle 21.30 in console, Steffi De Cicco e Alice Fassina. Siamo anche dalle parti di Mantova, alla sagra patronale di Santa Margherita di Castelnuovo di Asola, appunto Mantova, col Peter Pan Impatto, dalle 22 in console, Marco Boppo e Edo. Domani il Peter Pan Impatto arriva al Beer Belly Festival di Scandolara di Zerobranco, provincia di Treviso, dalle 22 con l'inedita, la fiatata imprevedibile, cos'è che dice lo spot? Coppia Andrea De Luca e Fedro. Tutte le info le trovi sia sul sito peterpan.it che sull'applicazione Radio Peter Pan alla sezione eventi.
1: Peter Pan, estate!

0: hai capito? DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre, fra poco spicchiettino finale della Generation. Tre dischi degli anni 2000, c'è il 2000 Heroes con Marco Boffo e poi l'ultimo ticket della settimana, il numero 10, ambientato nel magico mondo dei cartoni. A fra poco.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a €9,89 al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Peter Pan Impatto. Domani sera Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Domani sera Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, Scandolara di Zero Branco, Treviso.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Ci fu un'idea.
9: 2000 Heroes.
10: Un gruppo di persone straordinarie.
9: I supereroi degli anni 2000 mixati da
11: Marco Boffo.
12: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: me.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Numero 1, Marco Boffo, ci ha portati al 2011 con Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, al 2021 con San Giovanni Lady, a chiudere dallo stesso anno J Balvin e Skrillex, In Da Ghetto.
2: Thank you.
3: Thank you, super, iper Marco Boffo.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Picchiettino finale della settimana della Generation. C'è da giocare per assegnare l'ultimo ticket, il numero 10 di questa settimana. Prima però c'è il Dome, che ha passato una bella settimana di vacanza a Grottammare e oggi ultimo giorno di vacanza. Mesto? No, anzi, senti.
4: Ciao Gio, grande Gio.
3: Ciao, Dome.
4: Senti, allora oggi, venerdì, ultimo giorno di vacanza.
3: Sì.
4: E qui in realtà è il polpedì, perché si mangia il panino con il polpo, Gio. E anche l'insalata di polpo. In spiaggia,
3: sì,
4: con le birrette, ci sfondiamo di birrette qua, Gio.
3: Che
4: figo. E poi domani mattina si riparte, prossima settimana ricominciamo il nostro palinsesto, Gio, però io ci sono sempre.
3: Bravo.
4: Ciao ciao.
3: Tanti cuoricini per il Dome, che anche in vacanza non ci ha mollati, anzi prendetelo come spunto e quando siete in vacanza trovate una calamita che poi ce la mandate in via delle Mimose 12 a Castelfranco. Quelle, dai, le calamite, quelle da località turistica, quelle brutte anche, che la attacchiamo il nostro studio che è tutto di ferro e quindi si attaccano bene. Computerone!
5: Ciao Gio!
3: Ci sei? Dai, giochiamo. Ticket numero 10 che assegniamo con questo gioco qui. È un gioco musicale sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni, quindi c'è una canzone che senti per piccoli frammenti, indizi che durano poco, il primo dura solo 0,2 secondi, pochissimo. Devi capire questa canzone di che cartone fa parte. 393-7366-240.
2: Dai tempo al tempo.
6: Indizio 1, 0,2 secondi. Indizio 2, 0,5 secondi.
7: Ora va.
6: Indizio 3, 1,00 secondi. Indizio 4, 2,5 secondi.
3: Con l'ultimo la indovinano tutti, fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: Iñigo Quintero, se non è stasse, il remix è quello di Peter B nella Generation. Spicchiettino finale, bella l'idea delle calamite dal posto di vacanza.
1: Ciao Gio, ottima idea quella delle calamite, perché così se qualcuno apre un portale verso il sottosopra, mi avverti, ricordati a divertirmi.
0: È certo, perché poi le calamite si staccherebbero dalla nostra parete che è magnetica, proprio perché con l'apertura del varco verso il sottosopra si crea questo campo elettromagnetico, è roba da nerd se non l'hai capita. Ma si è giocato per assegnare il decimo ticket di questa settimana, l'ultimo, con il gioco Dai Tempo al Tempo, ambientato nel magico mondo dei cartoni animati. Frammenti di canzone che faceva parte di un cartone animato, dovevate capire quale. Si capiva che il mondo era medio orientale, forse, per i suoni.
2: Lilli e Vagabondo.
0: Quindi Lilli e Vagabondo non era, La Bella e la Bestia neppure, Dragon Ball, qualcuno dice Anastasia, no. Pollon, sarà mica Pollon, no. Mettiamoci una riga sopra Pollon.
3: Porca troia, si chiama Kenny Guerriero.
0: No, non era Kenny il Guerriero, nemmeno il Re Leone, nemmeno Biancaneve e i Sette Nani. In realtà te la faccio sentire un po' in versione più lunga, perché hai sentito dei piccoli pezzettini, era quella che faceva così.

0: questa è la canzone intro di Aladdin, cioè non puoi non riconoscerla, tanto che la vincitrice l'ha riconosciuta al primo indizio, 0,2 secondi. Aladdin era la risposta corretta, lei è stata la più veloce, vince il ticket numero 10, si chiama Giada ed è di Treviso. Brava Giada!
1: Giada,
0: you win! Riempito il casellario è...
2: Mission complete!
0: Oh yes!

Spasso Ben Solto, il remix è quello dei Medusa su Peter Pan. Ci abbiamo un disco bonus e quindi ho detto facciamo un gioco bonus oggi. Assegniamo il ticket numero 11 di questa settimana. C'è un gioco clamoroso da fare. C'è un disco, quello di Damiano David, che adesso senti, che si chiama Born with a Broken Heart, che è caratterizzato dai sospironi di Damiano David. Fa... Se riesci a contare quanti sono, vinci il ticket numero 11.

0: scusa, sono i sospironi di Damiano David, stavo cercando di distrarre gli ascoltatori. Guarda, 24, 28, 15,
1: stiamo
0: 25.
1: Dando i numeri.
0: Sarebbero i sospironi che ha fatto Damiano David in questo disco. Assegnava il ticket numero 11, però ho perso il conto anch'io, quindi niente.
1: Se mi dicevi che ti mancava una bionda, sarei venuta prima.
0: Ma abbiamo portato anche la mamma di Fede per non farci mancare le bionde. A proposito di bionde, domenica mattina vi aspetto con Angelo PA1, che ha chiaramente una bionda, almeno nella sua testa, con l'Happy Ending parte 1. Poi la Generation torna lunedì con Emma, fra

0: chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
5: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 13 da 3 minuti.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
15: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
16: Beh, sempre 30.
17: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
16: Solo Dali.
17: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora.
18: Il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
19: Hai fame?
20: Sì.
19: Molta?
20: No.
19: Hai voglia di uno sfizio?
20: Sì.
19: Fritto?
20: No.
19: Croccante?
20: Sì.
19: Dici sempre sì e no?
20: Eh sì.
19: Sì e no Fiorentini?
20: Sì.
21: Ci vuole Fiorentini.
22: Una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
23: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Plouș, le canestrel, le canestrel, le cozzan giagm, le canestrel.
1: Tutto quello che...
2: E che poi, stai mangiando?
0: Vado, un pezzetto di bacalè.
1: Un pezzetto, tutto quello che mi sono mangiato con la mamma sei giorni.
2: Ragazzi, ah, ci abbiamo l'ospite in studio, la mamma di...

0: apposta, ma anche perché non me lo ricordavo, c'era sempre questa battaglia tra Simone e Simonetta. Ho controllato il citofono un paio di settimane fa quando sono tornato a Roma. Simonetta all'anagrafe.
1: Cioè, ma tu non sai il nome di tua madre, ma che problemi hai?
0: La chiamo mamma.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Buongiorno Alice Fassina.
1: Buon pomeriggio Fede.
0: Ma soprattutto buongiorno e benvenuti a tutti voi. Pausa croccante quella tra dalle 13 alle 15. Peter Panamanetta, qualcuno dice che non ci impegniamo, che siamo un po'
1: troppo
0: smazzati.
1: Lenti.
0: Ma
1: come troppo siamo mosci. Tranquilli, allora partiamo a bomba, carichi con il primo nuovo disco molto figo targato Albert Marzinotto.
2: Attenzione.

0: si stanno già informando su quali sono le specialità in cui tua madre è ferrata. Per esempio, la pagliata.
1: Che cos'è?
0: Che ne so io. È un piatto romano, non lo so, che cos'è?
1: E non te lo posso dire.
0: No, non lo sai.
1: Come è fatta la pagliata? Come budella.
0: Oddio, no, no, no.
1: Che schifo. Mangiate
0: qualcuno
1: voi.
0: Si chiede la matriciana, la carbonara, sì, siamo sì, ferrati. Sì, sì. Qualcuno invece vorrebbe parlare finalmente con tua madre per sciogliere i dubbi che nascono intorno alla tua figura. Cioè, ma per capire il problema da dove nasce.
1: Ma questo, ma da dove è uscito fuori? Ma perché è uscito così soprattutto?
0: Ci sono magari risolviamo l'arcano.
2: Ciao ragazzi, ciao. Sempre un piacere ascoltarvi, anche se per poco. Io sono in auto, sto andando al lavoro.
0: No, c'è il turno.
2: Che dire, ultimo giorno, anche perché ho il turno dalle 2 alle 10 e dopo inizia il weekend.
0: Capito?
2: Finalmente!
1: Finalmente per te il weekend, anche perché io domani mattina, a differenza di qualcuno, lavoro dalle 7 alle 10 in solitaria per l'ennesima volta, tendo a sottolineare.
0: Però ascoltate Fede domani mattina, perché dalle 7 alle 10 potrete vincere 2 biglietti per Acqua Splash Lignano. Spoiler!
1: Li do io!
0: Gli dai te!
1: Se mi mandate un messaggio su Fede trattino basso dice cose,
0: no,
1: con un PayPal di 10 euro, io li faccio vincere.
0: Ma smetti, ma che cos'è?
1: Io li faccio vincere.
0: Notaio, possiamo verificare, grazie.
1: Allora, piccolo spoiler, cominciate a tirare fuori al 393-73-66-240 tutte le emoji che usate più spesso.
0: Le tre principali emoji a cui siete particolarmente affezionati, ce le mandate al 393-73-66-240 e confrontiamo modi e usi differenti.
1: E dopo vi spieghiamo perché.

0: Godzilla, il disco che avete appena ascoltato qui su Peter Pan. Abbiamo lanciato il topic del giorno. Mandateci le vostre tre emoji che utilizzate più frequentemente.
1: Allora, facciamo un'analisi. Lui ci manda la faccia che ride con le tue lacrime, okay. La birra, il boccale di birra, okay. E il cuore bendato. Queste sono le tre che usa di più.
0: È ferito.
1: Allora, la faccia che ride penso sia una delle più usate, perché sì, in tantissimi ce l'hanno segnalata. La birra è solo per chi ha dei problemi, evidentemente.

0: dire?
1: Per dire che sono un alcolizzato. No.
0: Ah, vabbè, ok. Il cuore bendato, però, che sia tra le più usate, boh, avrà avuto dei problemi di cuore.
1: È rimasto ferito, poverino.
0: Qualcun altro, cuore verde, smack e faccina imbarazzata con la goccina sulla fronte.
1: Dio, mannaggia, che figura che ho fatto!
0: Bravo, cuore verde, secondo me, non
1: fortuna.
0: So.
1: Fortuna. Un cuore di fortuna, dai.
0: Lui, anzi, lei, Lenia, assomiglia molto alle mie tre più usate. Faccina che ride, cuore rosso e lacrimuccia triste.
1: Un po' tristarella. Poi c'è Deborah, invece ci manda il messaggio, faccina che sorride, poi un po' triste però disperata, e poi tipo le mani come per dire, ecco, ho fatto, non
0: c'è
1: niente, io che ne so.
0: Che ne so. Lei, anzi, sì, Arianna usa emoji molto carine, quindi lo smack, l'abbraccio, il cuore rosso.
1: Ah, quello è un abbraccio, quello con le manine così.
0: Sì, è come dire, sì, è comunque un emoji tenera.
1: Un po' brutta, fatta male.
0: Perché parliamo di emoji, caro Fede?
1: Alice, ma glielo diciamo tra poco,
0: Come tra poco?
1: Sì, perché se ci chiama il direttore ci dice che poi sforiamo.
0: Madonna, ma troppo hype così.
1: Tra poco.
0: Lo diciamo dopo.
1: Eh sì.

0: 17 luglio, perché parliamo di emoji, Alice?
1: Perché oggi è come ricorrenza certificata, si festeggia in tutto il mondo il World Emoji Day, proprio la giornata dedicata alle famose faccine digitali.
0: E allora stiamo chiedendo al 393-7366-240 quali sono le tre emoji che usano di più i nostri ascoltatori.
1: Allora,
0: e siamo partiti molto bene.
1: Sì, siamo partiti bene e abbiamo chiuso male, perché se vi siete subito sessualizzati anche con le emoji. No, così no,
0: lo so,
1: però
0: devi mettere la base quella un po' sozzettina.
1: Allora c'è chi usa il maialino col naso del maialino, con la lingua e il
0: lo spruzzo.
1: Lo spruzzo.
0: L'innaffiatore, già.
1: La banana alla bocca e lo spruzzo. Cosa vorrà mai dire?
0: La banana nel senso che ho calo di potassio, sì, mi mangio una banana, mi pulisco la bocca e poi bevo un bicchiere d'acqua.
1: Qualcuno dice c'è chi usa queste e chi mente.
0: Quelle con le spruzzatine.
1: Con lo spruzzo.
0: Però
1: lo spruzzo.
0: Dai, siete dei porcellini.
1: In realtà ci siamo chiesti, ma quali sono le faccine, le emoji più usate in Italia? Perché è una cosa anche molto culturale,
0: sì,
1: varia tantissimo da paese a paese. C'è la classifica ufficiale. Quinto posto.
0: Gli occhi a cuore.
1: Quarto posto.
0: Il cuore rosso.
1: Terzo posto.
0: Pollice in su.
1: Che attenzione però, la Gen Z dice che è la classica emoji da boomer.
0: Sì, mia mamma dice sempre ok col
1: okay.
0: pollice in su.
1: Secondo posto.
0: La faccina che ride fino alle lacrime.
1: La mia preferita, la più usata. Al primo posto invece
0: la faccina con il bacio,
1: lo smack, capito?
0: È quello che usano i vecchi, lo possiamo dire.
1: Anche quella.
0: Noi giovani non facciamo sta roba.
1: Noi chi? Giovani chi?
0: A parte che non so tu, noi che siamo cresciuti senza emoji, io quando devo ridere non metto, tendenzialmente non metto le risate.
1: Scrivi
0: metto
1: questo sì è davvero boomer. Davvero boomer.
0: Davvero boomer.
1: Molto boomer. No, una cosa che invece non faccio, ma so che è da vecchi.

0: di alzare un po' il livello, l'asticella.
1: Il volume?
0: No, peggio.
1: Qua, asticelle, di no. Cosa stiamo parlando, Fede?
0: Mandateci tutti gli sticker peggiori che avete.
1: Tu sei sicuro di voler così imbarcarti in questa impresa?
0: Intanto ci sei tu che controlli WhatsApp, io vado a prendere il caffè.
1: 393-7366-240, tentiamo questo venerdì bizzarro.
0: Oh, no limits.
1: Oddio.
0: E se no ci dicono che il programma nostro è noioso, siamo pallosi.
1: Ma chi l'ha detto?
0: Vai, no limits, tutti i peggiori sticker che avete. Su Radio

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Peter Pan Pink Power.
13: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Questa sera la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Questa sera Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
14: Peter Pan Impatto. Domani sera Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Domani sera Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, Scandolara di Zero Branco, Treviso.
15: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Radio Peter Pan alla 30ª edizione della pizza in piazza a Goito, Mantova, mercoledì 22 luglio. Dalle 22 il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione, Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio, Radio Peter Pan alla pizza in piazza di Goito, Mantova.
1: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: On Radio Peter Pan.
4: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.

0: famosa.
1: No, io sapevo che sarebbe andata così. E adesso mi è più quello che devo censurare che quello che posso raccontare.
0: Ma pensa chi arriva dopo di noi che si trova tutte le foto di Pisella.
1: Allora, intanto quelli che hanno messo le mani avanti dicendo mi scusi in anticipo, sono quelli che ci hanno mandato le peggio cose.
0: Allora, che è successo? Abbiamo chiesto scherzando i peggiori sticker che ci avevate al 393 73 66 240, e devo dire che ci avete roba peggio.
1: Ma ragazzi, ma soprattutto che memoria avete nel telefono? Uno ha detto queste sono solo le peggio e ce ne ha mandate 82, ma 82 reali.
0: E 82 di cui non ce n'è forse neanche una senza un pisello o un
1: una parolaccia o qualcosa di politicamente scorretto.
0: Sto ridendo tantissimo, Alice. Ne leggiamo qualcuno? Facciamo un tempo a leggere.
1: Ma come fai a leggere degli stickers? Però no, insegnami.
0: Tipo, questa no. Multa per atteggiamenti partenopei, questa si può leggere.
1: Meglio che ti tasi, che è un nuovo farmaco non per il bruciore di stomaco, ma per far zittire la gente.
0: Se solo sapessi leggere con lo sticker del Napoli.
1: Facciamo una media: 80% a sfondo sessuale, sì. Ma anche molto basic, tipo gente che si schiaffeggia non con le mani.
0: Il restante 19% roba razzista e l'1% roba contro i napoletani, cioè quindi praticamente.
1: Ragazzi, questo sondaggio credo sia abbastanza reale alla realtà, cioè è un piccolo campione ma molto rappresentativo.
0: Ma pensi selvaggi quando arrivano stasera e aprono le chat e si trovano tutta questa roba.
1: Allora, lasciamogli tutti i messaggi puntati da leggere.
0: Bello, mi piace. Anzi, rifatelo pure stasera allo sfogatoio.
1: Dalle 17.30 alle 19.30, solo sticker. Radio Interpa.

0: adesso basta, sì. Basta con gli sticker.
1: No, vi siete sfogati con gli sticker, ci avete preso gusto. Devo dire che dà anche soddisfazione a loro, sì, mandarcele, sì, farci vedere cosa hanno salvato su quel telefono.
0: Abbiamo fatto una giornata di sfogo, però ricontinuiamo con le ricorrenze certificate. Prima World Emoji Day e adesso...
1: E adesso dovremmo ringraziare tutti insieme, soprattutto dopo l'ondata di caldo che ci ha così travolto nelle ultime settimane, questo tizio che nel 1902, giusto oggi, 17 di luglio, ha realizzato il primo impianto di aria condizionata.
0: Che bravo!
1: Come faremmo a vivere senza oggi? Io non me lo posso immaginare, dormire con il caldo torrido senza aria condizionata. Non ce la faccio. Lui ha un nome e cognome, è un ingegnere, Willis Haviland Carrier, impiegato presso una società produttrice di stufe. Oh.
0: Senti come si sta bene adesso.
1: È il rumore più bello del mondo.
0: Senti. Stai cercando di abbassare.
1: Sì. Ma no, questa è velocità 50.
0: È velocità Rocky Festaiolo.
1: No, è velocità domani mattina quando ti svegli, bello, tu il collo non ce l'hai più, hai capito?
0: La brina. Ma come fa la gente a dormire con l'aria tipo impostata a 22, 23? Ma siete fuori, siete.
1: Perché c'è gente che vuole dormire con il piumone invernale con 50 gradi fuori e l'aria condizionata a manetta.
0: Pur di non fare il cambio stagione. Dentro casa con i piumoni e poi giustamente fuori stanno male. Allora, aria condizionata che ha cambiato un po' la vita di tutti noi, mai però quanto gli sticker che ci avete mandato.
1: Vabbè, ormai quello rimane imbattuto sulla giornata di oggi.
0: Noi abbiamo reagito con queste due parole quando abbiamo visto quegli sticker.
1: Dai, dai! Radio Peter.

0: allora cerchiamo di darci un tono. Ah no, non si può. Peccato.
1: È arrivato quello che c'ha lo sticker modificato più bello. Allora vogliamo fare un regalo ai nostri amici, sì, ragazzi. Se ci mandate un cuoricino verde, che era quello che piaceva alla fidanzata del nostro ascoltatore,
0: vi mandiamo lo sticker personalizzato di Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che ha

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Proprio bravo Andrea De Luca che si è visto spammato su tutte le chat di
3: esatto,
2: radio.
3: Ormai la sua faccia così un po' modificata è dentro al telefono di un sacco di nostri ascoltatori. Cuore verde se ancora la volete.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Peter Pan. Avvolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan. Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Peter Pan Pink Power.
3: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Questa sera la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Staffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Questa sera Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da un minuto.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: Fede, ciao Alicia.
1: Ciao.
0: Ascolta Fede, io sono molto indeciso. Non so se mi piace più tu o Alicia.
2: Una bella
0: c'ho
2: sfida.
0: C'ho l'imbarazzo della scelta.
2: L'imbarazzo della scelta.
0: Mi trovo veramente molto in difficoltà.
2: È in difficoltà. Come lo aiutiamo sto ragazzo?
1: Ma secondo te come speaker o in generale proprio?
2: Nel dubbio scegli Joe. Così stai a posto.
1: Bravo, ascolta la Generation, così non sbagli. E allora si apre la seconda ora di Peter Panamanetta. Di nuovo buongiorno Alice.
2: Buon pomeriggio Fede.
1: Ci
2: giornata
1: abbiamo.
2: Negli Stati Uniti, giornata nazionale del tatuaggio. Adesso non apriamo, mandateci il vostro tatuaggio brutto.
1: E
2: no,
1: allora
2: no,
1: amici
2: no.
1: Ascoltatori, Fede. 393 73 66, dobbiamo arrivare tipo a 3000 messaggi.
2: Ma no, basta.
1: Mandateci tutti i vostri tatuaggi, quelli che avete nascosti.
2: No, non mandateci le foto dei vostri tatuaggi.
1: Mandateli.
2: Basta. Si celebra questa antica e in continua evoluzione arte del tatuaggio oggi 17 di luglio. Tra l'altro tatuaggio è una pratica veramente ancestrale.
1: Sì. Una volta la facevano con l'inchiostro e con i chiodi. In Thailandia sì. Ancora c'è la cultura di tatuare col chiodo. Ti danno la chiodata sulla
2: mano. Ma non fare il gesto.
1: Senti.
2: Che... No, guarda, mi fa male solo a guardare.
1: Non mi toccare, ho messo la mano sotto e te l'ho schiacciata.
2: Ma
1: tu
2: davvero?
1: Non c'hai tatuaggi, vero?
2: No, io sono tabula rasa.
1: Ti ho fatto mai vedere quello che ho?
2: No, non lo voglio, non lo voglio vedere. Ma sai perché non lo faccio? Mi piacciono molto quelli degli altri.
1: E poi mi pento.
2: Bravissimo, perché io sono un'eterna precaria e quindi so che tanto prima o poi mi stancherò di quella cosa.
1: Che scorrezza un po' il cervello,
2: Smetti.
1: Dai, però.
2: Allora, si festeggia però il tatuaggio. C'è gente che aspetta proprio questa giornata per tatuarsi un nuovo tatuaggio, che mi insegni devono essere sempre di numero
1: dispari.
2: Perché?
1: Non lo so, perché dice che pari porta sfortuna. Poi oggi è venerdì 17 luglio, quindi magari state attenti al numero di tatu che avete. Allora 393 73 66 240.
2: Non li voglio vedere.
1: Alice Fossina non li vuole. Fede sì, carrellata dei vostri tattoo.
3: Attenzione, no.

0: tutti sti tatuaggi, visto che oggi in teoria è la giornata dei tatuaggi.
1: Ma giustamente lei si è posta un dubbio lecito.
2: Ciao Alice, ciao Fede, ciao. Tanto che però fare la giornata dei tatuaggi a luglio non è molto saggio.
1: Vero.
2: Comunque contenti loro.
1: Tra l'altro anche tu hai avuto una disavventura con un tatuaggio.
0: Sì, ho tatuato una clessidra colorata, solo che l'ho tatuata in estate, sono andato al mare il giorno dopo così a fare una passeggiata senza crema, mi si è devastato. Vabbè,
1: bravo, bravo. Cioè, oh. La prima cosa che ti dicono è di proteggerlo con la crema e tu ci sei pure andato al mare senza.
0: E Alice, il mio problema è quando prendo le insolazioni dritte sulla testa, non è tanto il tatuaggio.
1: Lei ci scrive: mi viene da ridere, mia figlia è nata proprio oggi nella giornata dei tatuaggi, ma ha paura degli aghi. Ironia della sorte? Non lo so. Oppure, Madonna.
0: Aspetta, sto facendo uno in diretta.
1: Allora, siamo in collegamento con lo studio di Andrea Martini, che in questo momento sta tatuando almeno 76 persone.
0: Tutte insieme.
1: C'ha
0: le mani.
1: No, posso dire, però questo rumore, a parte che fa paura, ma è pure fastidioso.
0: Però, allora, sì, a volte uno pensa che il tatuaggio faccia tanto male, no?
1: Dipende dalle zone.
0: Dipende anche dalla soglia del dolore che c'hai.
1: Sì.
0: Io quelli che ho fatto mi hanno fatto male al punto giusto, c'ho roba piccola.
1: Allora, fate così, cerchiamo insieme però la prossima settimana un grosso disegno da tatuarsi sulla schiena, anzi che tatueremo sulla schiena di Fede. Ah. Però deve essere almeno 40 cm per 60, se no non vale.
0: Ce l'ho.
1: Cos'è?
0: Il busto di Alice Fassina.
1: Beh, potrebbe essere una bella idea, ma soprattutto sai cosa farai tu?
0: Cosa?
1: Ai ai ai!

0: totale, proprio tutto fuori controllo.
1: Eh sì, perché ci avevano detto che non siamo abbastanza aggressivi.
0: Ma che aggressivi?
1: Non te lo posso dire chi l'ha detto.
0: Allora, visto che abbiamo detto che il tatuaggio fa male, dipende anche dalla zona, ci chiedono, ma se io abito a Jesolo, fa male il tatuaggio? Vabbè. Livello fede, ragazzi, livello fede.
1: Ma no, peggio.
0: Attenzione, peggio. Non ci avevo pensato, ma l'applicazione dell'intelligenza artificiale può essere utile anche in fase di studio del tatuaggio, anche per capire come ti starebbe addosso. Lui
1: ho
0: ci manda
1: provato,
0: la foto.
1: Esatto, a farmi un'idea con l'intelligenza artificiale più come più per capire lo stile, e verrebbe così, dopo l'estate lo faccio, che poi ieri era la giornata dell'apprezzamento dell'intelligenza artificiale. Vedi?
0: In questo caso, usata così, come una sorta di rendering sulla tua pelle per vedere come ti starebbe quel tatuaggio, non è male.
2: E poi c'è io lui. Ho un tatuaggio, diciamo che non è proprio un tatuaggio, ma lo è praticamente. Ho fatto la tricopigmentazione, sì. Cioè la simula una testa rasata, diciamo, praticamente okay. È un tatuaggio che va a coprire dove ti mancano i capelli, okay. E ti simula una testa rasata, e sono molto molto soddisfatto del risultato.
1: Ad esempio, se tu c'hai un'attaccatura alta e c'hai dei buchi sulla testa,
0: sì.
1: E ti fanno dei tantissimi tattoo puntinati neri,
0: che
1: e
0: sembra
1: quindi
0: che tu ce l'abbia il capello, ma esatto. Sia solo effetto rasato.
1: Esatto. Ci sta. Poi c'è Giulia che dice: ciao ragazzi, tra tutti i tatuaggi che ho, questo credo che sia quello a cui sono più affezionata, che è la fenice di Harry Potter.
0: Ah, di Harry Potter, siamo
1: sì.
0: sicuri.
1: Sì, rappresenta.
0: Non è una fenice bassa.
1: No, la fenice di Harry Potter rappresenta per me un punto di chiusura e rinascita molto importante, anche perché la fenice è tatuaggio che simboleggia la rinascita.
0: Esatto.
1: E infatti se l'è fatta la mia ex quando mi ha lasciato.
0: Vedi, vabbè, non aggiungo altro.
1: Dettagli.
0: Io penso invece che sia più odioso e fastidioso andare dal dentista e sentire il rumore della vibrazione del trapano,
1: no.
0: Piuttosto che il rumore della macchinetta del tatuaggio, capito?
1: Ce l'ho,
0: anche a livello di dolore.
1: Li rimedio tutti i rumori,
0: oddio.
1: Guarda.
0: Oddio.
1: Ecco.
0: Ma. Ah!

0: sono tatuaggi, sono veramente delle opere d'arte su pelle. Guarda questo!
1: Di One Piece di Luffy con il frutto Gum Gum. Ma che bello, tutto colorato.
0: Ma guarda, ragazzi, ma sono delle opere d'arte.
1: Dici in privato quanto è speso, siamo molto curiosi perché è veramente fatto bene.
0: Ma fatti gli affari tuoi!
1: Perché me lo voglio fare anch'io.
0: Ah, uguale! Uguale! Copione!
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trunks. Remastered the Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vip.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Ci minchia che super traccia che ci hanno regalato quelli di Remastered, che tornano questa sera a partire dalle 21 con la puntata Extended Edition.
2: Noi invece torniamo tra poco, oggi è venerdì e l'ultima mezz'ora ci abbiamo un po' di trend

0: Jackpot.
1: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: il cuore mio fa
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia domenica 2 agosto a Jesolo. Aperishow on the beach dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo, ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo, e tu?
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Lina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
19: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
20: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
21: Peter Pan in Padova.
22: Domani sera Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Domani sera Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, Scandolara di Zero Branco, Treviso.

0: Una ne pensano, 100 ne fanno.
1: Ma chi?
0: I social. O meglio, chi vegeta e chi vive nei social. Vuoi sentire qual è l'ultimo trend della Gen Z?
1: Sinceramente?
0: Sì.
1: No, e però dimmelo, dai.
0: È il tanmaxing,
1: cioè?
0: Ovvero una moda nata appunto sui social tra la generazione Z, che spinge a ottenere una bronzatura molto intensa nel minor tempo possibile.
1: No.
0: Indovina facendo cosa?
1: Sicuramente o si fanno 100.000 lampade o no, fanno peggio, si mettono sotto al sole tutto il tempo senza mettersi la crema.
0: Bravo, proprio quello. Si stanno esponendo al sole nelle ore più calde, rinunciando alla crema solare o ricorrendo comunque anche delle lampade abbronzanti. Attenzione, perché è un trend pericolosissimo, perché lo segnalano anche gli esperti.
1: Infatti l'abbronzatura è un segnale che la pelle ha subito un danno dai raggi ultravioletti, quindi
0: esatto,
1: già quello. Poi l'eccessiva esposizione al sole aumenta il rischio di melanoma e altri tumori della pelle,
0: soprattutto nelle ore più calde in cui i raggi UV colpiscono più forte, soprattutto se non hai una protezione.
1: E poi siete fighi in quel momento, però invecchiate, la vostra pelle si invecchia, si accelera.
0: È per quello che io compio 40 anni e sembro una 25enne, perché io non mi sono mai abbronzata, non mi sono mai fatta le lampade.
1: Se vedi, sei bianca cadaveri.
0: Non è vero.
1: Scusa, tu sei l'eccesso, cioè un pochino di sole lo puoi prendere.
0: Io sto all'ombra, mi abbronzo lo stesso,
1: tu
0: ma con calma. Io sto all'ombra, all'ombra dell'ultimo sole, sera assopito un pescatore.
1: Allora, in realtà bisogna stare molto attenti, soprattutto voi giovani che ci state ascoltando, perché in Italia i casi di melanoma sono in costante crescita. Si è passati da circa 11.000 nuovi casi nel 2014 a quasi 15.000 oggi. Quindi questo che vuol dire? Che c'è disinformazione,
0: soprattutto sui social e soprattutto proprio su questo tema. Mi raccomando, soprattutto se avete amici, figli molto giovani, fate attenzione.
1: Attenzione, soprattutto perché la vostra pelle oggi è bella abbronzata e bella luccicante.
0: Domani non si sa.
2: Radio Peter Pan.

0: scena surreale.
1: Ragazzi, ma gli ascoltatori più pazzi del mondo ce li abbiamo noi.
0: Si parlava della giornata del tatuaggio. Mandateci al 393 73 6240

0: Sandro, che in questi giorni è stato anche famoso.
1: Per cosa?
0: Per delle diatribe.
1: Ah, perché ha fatto dissing con Emma Rossato.
0: Hai capito.
2: Radio Peterband.
1: Manca pochissimo per la partenza della 8ª edizione della Notte Rosa di Oderzo. Vi aspettiamo dalle 19 per la corsa non competitiva a passo libero 5-8 km dedicata alle donne. Ci sarò anch'io, ci sarà Steffi De Cicco in console. Cercheremo di darvi tutta la carica prepartenza e anche vi aspettiamo all'arrivo. Se non avete fatto in tempo ad iscrivervi alla corsa, venite a fare il tifo, a battere le mani a tutte le donne che si sono iscritte e il ricavato andrà alla Lilt.
3: Ma tu fai 5 o gli 8 chilometri?
1: No, io faccio i 200 metri. Lo spazio dal parcheggio al palco, basta.
3: Basta e avanza. Poi c'è un altro bellissimo evento, il Peter Pan Impatto, la sagra patronale di Santa Margherita a Castelnuovo di Asola, Mantova. Dalle 22 in console Marco Boffo ed Edo. Però per i più temerari, stasera c'è lo scontro, il match.
1: Che
3: Emma
1: match?
3: Rossato contro Alessandro.
1: Ah, attenzione. Domani invece è sabato 18 luglio, vi aspettiamo tutti per il Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Saremo in quel di Scandolara di Zero Branco Treviso dalle 22 in console Andrea De Luca e il nostro Fedro.
3: Tutti gli altri appuntamenti come sempre li trovate sui nostri canali social, seguendo un po' le storie e i video, oppure sul sito peterpan.it. Alice ci ricorda la sezione
1: eventi, no podcast.

0: arrivati alla fine, qualcuno dice ho sentito adesso la giornata del tatuaggio. Rocky, devi stare in silenzio.
1: No, cioè che tu? Questo non è un programma, questo è un porto di mare, ha è detto, un porto a manetta.
0: Ha detto non sono stato io in sottofondo, godo o non godo, cioè chi può essere, scusa?
1: Vabbè, la chiudiamo qui questa venerdì pazzo.
0: 15-17, Rocky nella sagra, noi ci sentiamo, Peter Pan a manetta, lunedì.
1: Lunedì dalle 13, buon weekend, ciao! Ciao.

0: Jackpot. Stosa Store Diretti Aziendali. Sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Lina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show ad adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 15 on point.
12: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Quanto vale la tua carta fedeltà?
15: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
14: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
15: Ali migliora la vita.
16: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
19: Ciao patatina!
20: Ciao patatino!
19: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
20: E cioè?
19: Buona, ma non fritta.
20: Mamma!

Train con Drive-By. Salutiamo e ringraziamo quelli pazzi della pausa pranzo, Alice e Fede di Peter Panamanetta, che torneranno settimana prossima sempre dalle 13 alle 15. Invece Rocky no, ultima puntata, poi non torno più. Vabbè, dai. Però dai, spero di essere stato abbastanza bravo. Voto finale a fine puntata.

0: facendo, non sono tristissimo così tanto per la puntata, ma mi è entrato un rock nella sagra nell'occhio. Però vabbè, dai che venerdì, per l'esattezza venerdì 17 di luglio 2026, sono ormai le 15.05 di questo pomeriggio e state sempre ascoltando Radio Peter Pan. Vabbè, l'ultima puntata della settimana magari non sarà l'ultima di questo orario, chissà, magari Muva se ne tornerà in ferie anche tra un paio di settimane. Però è giusto rispettare i palinsesti, gli orari di Radio Peter Pan, e della settimana prossima tornerà Muva nella casa con tante novità, tante news. Sicuramente avrà fatto sesso con metà mondo, ecco, durante questa settimana che è stato in ferie. Vabbè, ci faremo compagnia anche oggi dalle 15 alle 17, però prima di lanciare il topic della prima mezz'ora vogliamo partire carichissimi con un nuovo disco molto figo che si chiama El Takata, singolo pubblicato dal rapper italiano Boro Boro in collaborazione con il producer Martin White e il duo dance Taka Bro.
1: Attenzione,
2: nuovo disco molto figo.
3: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace...

quando inizio a fare delle scelte sbagliate, porca di quella miseriaccia. Mamma, cosa mi è successo stamattina? Stanotte mi sono, ho deciso di spegnere l'aria condizionata, no, il condizionatore, ho detto, ma sai che quasi quasi dormo con le finestre aperte, dai, non fa neanche così tanto caldo, ma mamma mia, proprio stanotte ha deciso di diluviare, sì, temporali. Il risultato? Tutta l'acqua in camera, mentre stavo dormendo, mi alzo la mattina alle 8 e guardo, faccio, porca miseria, adesso è un vero disastro, come, cosa cavolo faccio? E niente, Rocky alle 8 del mattino ha preso il moccio, no, è iniziato a pulire la casa. Ecco il moccio in mano. Ormai si era tutto riempito, ho detto non c'è neanche mia madre che mi aiuta. Vabbè, insomma, vedevi uno pazzo, uno festaiolo lavare casa alle 8 del mattino. Vabbè, insomma. Ed è così che volevo farvi la domanda della prima mezz'ora, ovvero quali sono quelle cose che odiate di più fare in casa? Perché per esempio io lavare per terra è una di quelle cose che odio tantissimo. Potrei mettermi a stirare anche 50 camicie, potrei mettermi anche a lavare tutti i piatti del mondo, però c'è una cosa che veramente non riesco a fare in casa ed è proprio quella, lavare per terra. Quindi 393-7366-240, quali sono quelle cose in generale che odiate fare in casa? Pensateci, messaggio scritto pure vocale. Intanto ci ascoltiamo il disco dei The Knox, One on One.

0: aperta, almeno per una notte, no, scemo io che c'ho il condizionatore, cosa faccio? Decido di spegnerlo, tanto ho detto, ma sì, se sta bene fuori, speriamo che non piova, no, no, alle 8 del mattino là col moccio, mamma mia, che schifo, anche perché piuttosto di lavare per terra, veramente mi metterei a stirare qualsiasi tipo di cosa, anche lavare i piatti. E quindi al 393-7366-240 stiamo sentendo un pochettino voi, no? Quali sono quelle cose che odiate? Per esempio c'è Elena che dice, io odio dover sistemare le immondizie, dividere la carta, plastica, umido, secco vetro, dividere tutte le cose sporche, piene di polvere, unte, bagnate, uno schifo, odio, odio, odio. Ah mamma, soprattutto magari quando c'hai anche i bambini in casa, se hai dei figli che ti buttano la spazzatura tutta insieme, porca miseria, che ti tocca uscire ogni volta fuori di casa e metterti fuori dal tuo cancello mentre magari i vicini ti guardano, ah guarda quella che divide la spazzatura, mamma, che schifo, poi ti puzzano anche le mani. Poi per esempio c'è Ezio che dice,
1: ah io piuttosto di lavare le pentole o i piatti li butto via, li compro nuovi.
0: Beh ovvio, certo, mamma mia. No, mia mamma no invece, anche lo farebbe sì, solamente perché magari trova qualche offerta in qualche discount, solamente per quello. Cose che odiate fare in casa, 393-7366-240, intanto All Night di Pearl Stellar.

0: e Rocky Hondo, entrambe le cose. Sì, tonto perché ho lasciato le finestre aperte stamattina, mi sono ritrovato a casa lagato, ho dovuto mettermi lì a pulire col moccio. Hondo sicuramente perché l'acqua era sporca, quindi mi sono dovuto fare un'altra doccia. Mamma, che schifo. Si sta parlando proprio di questo, di cose che odiate fare in casa. 393 7366 240. C'è per esempio Claudia che dice:
1: ah guarda, piuttosto di stirare pulisco tutti i vetri della casa, perché io stirare proprio non sopporto. Tant'è vero che stendo talmente bene la roba che non serve stirarla, perché quando vado a impiegarla sono perfetti. E quando c'è l'asciugatrice d'inverno, tiro fuori subito la roba bella calda, la tiro, la cosa così. Allora, addio, stirare per me è proprio stiro, la sera stiro può anche andare abolito.
0: Eh beh, certo.
1: Ciao.
0: Ciao, anche perché, cioè, pulire i vetri, secondo me, sì, non è poi così male. Però ti sembra magari di aver pulito più e più volte, sembra che magari sia lo stesso sporco, soprattutto magari quando passa qualcuno che non vive neanche con te. Ah, ci appoggia la mano, la fracca sopra, lo fa apposta. Maledetti, maledetti. Poi, per esempio, c'è lui che dice questa cosa qui. Pronto?
2: Mi sta su e vai, stendere i panni. Ecco. Sì, ok.
0: Stendere i panni, anche questa è veramente faticosa, però va bene, magari ti fai la lavatrice. Per esempio, come ha detto l'ascoltatrice di prima, invece di stenderli, li lascia lì. Col cavolo, chi se ne frega, anche se sono bagnati poi puzzeranno, amen, amen. Poi volevo salutare anche i due Filippi che stanno lavorando e che sicuramente tante faccende ne avranno da fare all'interno della loro azienda, anche perché poi lavorando con i pallet all'interno di un magazzino, sicuramente ci saranno tantissime cose da sistemare. Poi salutiamo anche Andy che dice: ciao bello, a me girano i maroni fare la polvere, anche perché un'ora dopo ricompare. E che cazzo. Eh beh, hai ragione. 393 7366 240. Quali sono quelle cose che odiate fare in casa? Ditecelo.
3: Ascoltaci dal

0: ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ma perché vogliamo parlare di quando bisogna tipo sistemare o riorganizzare una stanza, tipo il garage, la cantina, la soffitta, un dramma.
1: Anche riordinare le cose in casa è veramente faticoso. Magari se hai anche tanti armadi, magari se vivete anche in tanti all'interno della stessa casa, pensa magari ad avere anche dei figli che dicono: ah, ma questa cosa non la metto più, ma questa cosa non la utilizzo più, e buttatele via, no? Che cavolo, loro li mettono tutti nell'armadio e poi vabbè, sistemerà la mamma. Sì, comunque anche sistemare casa è veramente una di quelle cose che sono tanto faticose, soprattutto magari in estate se non hai neanche l'aria condizionata in casa. Poi abbiamo anche la soluzione, quella più semplice, che lui dice non gli piace niente, però...
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Allora, a me della verità non mi piace stirare, non mi piace lavare.
1: Niente.
2: Non mi piace lavare i piatti.
1: Certo.
2: Però ci sarebbe una cosa che mi piace tanto. Quando arrivo a casa, prendo la birra, Eddie sta sdraiato sul divano a guardare la televisione.
1: È la soluzione migliore, secondo me. E poi penso che piaccia proprio a tutti questa cosa, sai.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
15: Peter Pan Pink Power.
16: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Questa sera la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Questa sera Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
19: Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova. Mercoledì 22 luglio. Dalle 22 il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione. Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio, Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.

questo pezzo del 2018, High Hopes dei Panic at the Disco, tra l'altro un famoso gruppo rock nato negli Stati Uniti nel 2004 a Las Vegas, dove all'inizio erano quattro membri, c'era tipo Brandon Urie, Ryan Ross, Spencer Smith e Brent Wilson, che con il tempo poi la formazione cambiò e rimase, si concluse come un progetto da solista di Brandon Urie, che tra i membri della band è noto che Brandon Urie fumasse veramente tantissime sigarette, tanto che ne ha parlato nel suo pezzo Nicotine. E però questa cosa mi ha lasciato un po' di stucco, perché io sono nato negli Stati Uniti d'America, no? E non si fuma particolarmente, magari come negli altri posti, negli altri paesi europei, basta pensare anche in Italia che si fuma veramente molto di più. Però a proposito di fumo, lo sapevate che nel Regno Unito, il Regno Unito ha introdotto una legge destinata a cambiare il futuro del tabacco, ovvero chi è nato dopo il 2009 non potrà mai acquistare sigarette legalmente. Cioè, ovviamente l'obiettivo lo sappiamo benissimo, si capisce, cioè creare una generazione libera dal fumo e ridurre anche problemi che riguardano poi la salute. Certo, introduceranno anche delle regole per quanto riguarda le sigarette elettroniche, con magari confezioni un po' più brutte, diciamo, degli aromi che saranno un po' più da cacca. Sì, è una cosa bella, sì, per la salute, quindi poi ci saranno anche, entreranno in gioco anche quelli che riguardano magari i risparmi, magari per dare anche più soldi alle generazioni che arriveranno, visto che comunque le cose stanno continuando a costare molto di più. Però potrebbero anche aumentare il mercato illegale delle sigarette, eh? Cioè, quello sì, o anche i fumatori potrebbero sentirsi esclusi.

0: Salve e buongiorno. Allora, secondo me non è del tutto intelligente la mossa che hanno fatto, nel senso che quando proibisci una cosa la rendi solamente più desiderabile.
1: Certo.
0: Io avrei fatto diversamente. Vuoi le sigarette? Benissimo. Sai che se ti viene una malattia polmonare o causata legata alle racchette, scusa, incordo racchette,
1: alle sigarette, alla sera,
0: alle sigarette, tu non verrai curato.
1: Sì, perché abbiamo parlato praticamente di questa cosa qui, ovvero che il Regno Unito ha introdotto una legge destinata a cambiare il futuro del tabacco, ovvero chi sarà nato dopo il 2009 non potrà mai acquistare le sigarette legalmente, che sì, ci sono dei pro, sì, per quanto riguarda magari la salute, dei contro sicuramente per il fatto che magari la gente le compra di nascosto, capito? E questa cosa che dice lui però non è possibile secondo me, perché negare le cure ai fumatori sarebbe anche difficile da accettare, perché penso che la sanità debba curare le persone in base al proprio bisogno, cioè non alle loro abitudini. Inoltre sarebbe complicato applicarla, anche per lo stesso principio magari vale anche per l'alcol, capito? Anche per chi mangia troppo, anche per chi fa comunque queste cose qui. Quindi è una cosa complicata. Poi servirebbe Alice Fassina, visto che ha lavorato in ospedale, sicuramente ne sa molto meglio. Però, e parlando di persone che proprio non riescono a separarsi dal fumo, pensate che c'è chi arriva a fumare anche mentre fa sport. Ho trovato questo articolo che mi ha fatto straridere, che è andato tanto virale, e c'è praticamente questo cinese che si chiama Uncle Chen, che ha corso praticamente una maratona di 42 km in 3 ore e 28 minuti mentre fumava sigarette lungo il percorso. Questa è proprio una cosa abbastanza grave. La sua impresa ha sorpreso molto le persone, è diventata molto virale, cioè anche perché non ne trovi spesso uno tutti i giorni che si fuma le sigarette mentre corre. L'ho fatto, fumavo IQOS mentre andavo a farmi le passeggiate in mezzo alla natura, però non è proprio uguale. Lui si è fatto una maratona fumando le sigarette, cioè comunque. Però questa storia dimostra quanto possono essere anche strane alcune abitudini personali, cioè non riuscirsi proprio a slegare da questo vizio, che non è un vizio da prendere molto alla leggera, eh. Noise, video, foto.

0: Io invece farei un'altra cosa, aumenterei ulteriormente il monopolio, praticamente, che i fumatori pagano le sigarette ancora di più. Quindi pagherei anche 20 euro a pacchetto e magari la differenza degli soldi che io metterei in più li metterei magari a benefici della società.
1: Sì.
0: Comunque io incrementerei ulteriormente l'aumento dei prezzi sulle sigarette, ma di tanto anche.
1: Sì, ma poi secondo me la gente comunque non smetterebbe di fumare. Potrebbe calare sicuramente, ma non smetterebbe del tutto di fumare. Però vabbè, chiudiamo questo discorso, perché sicuramente colui che ci sta per suonare il More Music in the Mix, ovvero DJ Maxwell, le fuma tutte le sigarette. Quella sigaretta in bocca le suona pure.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix. It's time.

0: More music in the mix.
1: E come ce ne suona lui, DJ Max, l'unico inimitabile dei BPM. Ha pompato molto bene all'interno del More Music in the Mix, che tornerà settimana prossima, sempre alla solita ora. Invece Max torna dopo con il 90-210 SML di Ellen. A dopo.

0: Banco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
3: Peter Pan Pink Power.
4: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Questa sera la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19 musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Questa sera Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 16 da 3 minuti.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Peter Pan, viabilità.
12: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, code a tratti tra il Bivio A1 fine ai Complanare Piacenza e Fidenza per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, coda tra il Bivio A4 tangenziale nord di Milano e Cormano per un incidente. È tutto.
13: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
14: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Going Down For Real. Le 16.08 apriamo ufficialmente le porte della sagra di Rocky con la seconda ora qui su Radio Peter Pan. È sicuramente un fenomeno che non sta andando tanto in down, come dice Florida, è quello del home exchange, ovvero tradotto letteralmente lo scambio casa. Anzi, i numeri raccontano di una crescita sempre più evidente, cioè molte più persone scelgono di lasciare per qualche giorno la propria casa libera e andare a vivere in quella di qualcun altro, quindi lo scambio di casa, alla ricerca comunque di un modo di viaggiare un po' più autentico, meno frenetico, meno dispersivo, magari anche a livello di prenotazioni anche meno fastidioso, non ti metti lì a cercare sempre hotel, B&B, dove andare a dormire, eccetera. Ti concordi con l'altra persona che magari sta dall'altra parte dell'Italia, magari te stai al nord, te stai al sud, e fate lo scambio di case. È un trend che sta prendendo piede tantissimo anche in Italia, ma soprattutto nelle regioni dell'Abruzzo, Calabria, Umbria e Puglia. L'idea è molto semplice, cioè tu vieni a casa mia, io vengo a casa tua, niente hotel, come abbiamo detto prima, per una settimana vivi come se fossi un resident, quindi fai la spesa sotto casa tua, ti prendi il caffè al bar, utilizzi anche le cose che ti lasciano a disposizione i residenti di quella casa lì, quindi proprio il principio dello scambio casa, che sta diventando veramente un trend di viaggio del 2026. E sicuramente ci sono dei pro, ci sono dei contro, ovviamente devi anche fidarti del fatto di dover lasciare casa tua libera e andare in quella di qualcun altro, però sarebbe molto conveniente farlo anche per quanto riguarda il costo dei prezzi.
1: Attenzione!

0: diretta, solo persone felici, felici di fare questi scambi, perché stiamo parlando della tendenza 2026 per quanto riguarda i viaggi. Sì, perché sta esplodendo l'home exchange, ovvero che te ti concordi con l'altra persona che magari abita distante da te, magari per esempio io sto in Veneto, l'altra persona sta in Sardegna, vi concordate, vi fate lo scambio di casa, no? Anche per visitare un po' la cultura, per vedere anche un po' come si vive in quel posto lì. Quindi niente Airbnb, niente hotel, niente cose strane, soltanto contatti, quindi di persone, messaggi su WhatsApp. È una cosa molto figa, perché anche perché a livello di risparmi, cioè comunque risparmi anche tantissimo. Magari ti concordi con l'altra persona, sai che vivere in casa sua ti costa molto meno, e conosci la persona anche prima, sai che potrebbe essere una cosa positiva. È una cosa positiva anche perché potrebbe essere andare contro all'overturismo, ovvero negli ultimi anni tante città turistiche hanno un problema, cioè arrivano troppi visitatori tutti insieme che affollano la città, le strade, i negozi, quindi rende anche le persone che vivono all'interno delle città meno vivibile, rendono anche, in poche parole. Quindi lo scambio casa non risolve completamente il problema, però può aiutare anche in questo modo, dal un modo diverso dal turismo tradizionale. Ovvio, il risparmio economico esiste, ma non è il vero motivo del successo, cioè il valore sta poi nell'esperienza, cioè abitare in una casa vera, seguire i ritmi del quartiere, fare la spesa come fanno i residenti, scoprire anche i luoghi che difficilmente magari una guida turistica ti spiegherebbe. Quindi è una tendenza molto molto figa. Adesso piccola pausa, arrivano Jimmy Jones e Green Velvet con Butterflies.
1: Estate. How do you do?

esplodesse tipo il trend scambio mogli, scambio mariti, quello sarebbe molto divertente. Mi divertirei un sacco, soprattutto a vedere quanti pazzi ci sono in giro. Io non posso farlo perché sono singolo, non ho la fidanzata né niente, però sarebbe molto figo come trend. Però il trend che è esploso nel 2026, appunto proprio quest'estate, è quello dell'home exchange, ovvero che tante persone cercano di scambiarsi la casa durante le vacanze estive. E appunto, secondo Home Exchange stesso, in Italia sono già stati pianificati oltre 12.900 scambi, e ripeto, non di mariti, non di mogli, ma di case. Il 27% in più rispetto all'estate del 2025. Quindi questo significa che più di 40.000 viaggiatori e circa 240.000 prenotamenti. Sta andando un sacco. Poi vabbè, se lasciano i mariti a casa e le mogli a casa, succede appunto il trend dello scambio marito-moglie, quello è un'altra cosa, però sarebbe figo. E a cambiare non è solo il modo di viaggiare, ma quindi anche le destinazioni. Pensate che anche qui in Italia regioni come Abruzzo, Calabria, Umbria, Puglia stanno avendo una crescita veramente gigante. Poi sì, ovvio, i pro sono sempre quelli, cioè permette anche di risparmiare sul costo dell'alloggio, offre un'esperienza più autentica, aiuta anche a scoprire magari delle nuove meta a cui siete interessati, che avete sbirciato sui social. I contro, cari miei, bisogna anche fidarsi però delle persone che ti entrano in casa propria. Infatti secondo me questi scambi vanno fatti tra persone quelle tristi, quelle che non hanno soldi, quelle povere.

super figo di DJ Goya, Michiko. Chicos e chicas, noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo parlando di una cosa molto interessante. Ve la lancio già. Secondo voi, quante ore riuscite ad essere produttivi in una giornata lavorativa? In caso abbiate un lavoro, eh?

0: da ricasa?
1: Daghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Daghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Daghi semplicemente andare su daghi.it.
2: Perché Daghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Daghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Daghi provare!
0: Daghi fidarti!
4: Perché se non Daghi, non ci credi!
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Peter Pan Impatto. La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Questa sera, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
20: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gusu, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.
0: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
21: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, a Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net, 0423 73 66 12.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

secondo me. Cioè, già sento la mia voce che sta uscendo proprio da cacca nelle vostre radio 2 e mi state ascoltando. Però sì, state ascoltando Radio Peter Pan. Il titolo di questa canzone è Mediterranea, dal 2020 il disco è di Irama. Bentornati e benvenuti per gli ultimi 20 minuti di Rocky della Sagra. Poi avrò finito, poi piangerò, tornerò nel weekend dove nessuno mi ascolterà. Non è vero, stavo scherzando ovviamente. Però prima della pubblicità vi ho chiesto: voi, secondo voi, quando riuscite ad essere produttivi in una giornata piena di lavoro? Certo, certo, c'è chi esagera, dice: ma Rocky, io riesco ad essere produttivo per 10 ore di fila? Impossibile, a meno che tu non sia un robot, non ti abbiano appena inventato in Cina, penso sia molto difficile. Poi per esempio c'è lui, Andre, che dice: io riesco a produrre bene le prime 5-6 ore di fila, poi le altre 4 un po' meno. Fai anche un lavoro tosto comunque, anche perché 10 ore di lavoro sono parecchie. Lo sappiamo ormai benissimo, la produttività in ufficio è un tema sempre più discusso, tra distrazioni digitali, riunioni, nuovi modi di organizzare il lavoro e il capo che ti rompe, molti dipendenti che non capiscono una mazza. Quindi facciamo molta fatica a mantenere la nostra concentrazione per tutta la giornata. Però secondo un recente sondaggio condotto su quasi 2000 lavoratori di ufficio a tempo pieno, ovviamente non qui in Italia ma nel Regno Unito, gli impiegati confermano di essere realmente produttivi per il massimo di 2 ore e 53 minuti in una giornata di 8 ore lavorative. Certo, sono tante però, anche 2 ore e mezza, io non sono produttivo neanche 5 minuti, anche perché la radio non è che sia così forte a farla. Inoltre, il 79% degli intervistati ha dichiarato di non riuscire a mantenere un livello di produttività costante per via di email e pausa caffè e uno che ti rompe e poi il capo che ti scrive e domani devi fare la trasferta. Quindi per queste cose qui l'unica soluzione, sapete qual è? Come dicono Prosper and Clooney, free your mind.

comune. Effettivamente, quanto riusciamo ad essere produttivi in una giornata media di 8 ore lavorative? Per esempio, c'è lui che dice: io sono in produzione, non sono una persona come l'altra gran parte delle persone che corrono 5-6 ore di fila, io me le faccio le cose con molta calma dall'inizio alla fine, che in realtà fai molto bene. Però appunto abbiamo parlato di questo studio qui, che è stato condotto appunto su 2000 dipendenti che lavorano all'interno di un ufficio nel Regno Unito. 2000 lavoratori d'ufficio hanno detto che effettivamente su una giornata lavorativa di 8 ore noi riusciamo ad essere produttivi al massimo di 2 ore 53 minuti, perché poi sappiamo benissimo che apri la porta al capo, apri la porta all'altro dipendente e devi andare in bagno, devi farti la pausa caffè, devi farti comunque cioè la pausa pranzo, quindi comunque ci sono tante cose che iniziano anche, ti distraggono da quello che stai facendo. Poi sicuramente si è produttivi molto di più se la sera prima non hai fatto serata e sei andato a letto presto, se non hai combinato guai la sera prima. Ecco, questo sicuramente è una delle cose più importanti da tenere in mente. È importante però leggere questi dati con attenzione, anche perché non sono il risultato di un cronometro, cioè non è che un tipo, il capo, qualcuno è stato lì, ha cronometrato la gente, ha visto effettivamente quanto è produttiva in queste ore qui, ma viene raccontato come i dipendenti percepiscono la propria giornata lavorativa, che comunque è una cosa giustissima. Poi stavo pensando anche a quelle, magari quelle persone che lavorano in macchina, no, che sono sempre in smart working, è normale che riescano ad essere produttive molto poco, perché poi si fermano, vedono l'autogrill, quindi pausa caffè, si fermano per una pausa cicca, sono anche molto più libere. Corretto secondo voi? Radio

0: Sinclair che si chiama I Can Wait qui su Radio Peter Pan e non vedo l'ora di darvi qualche consiglio su che cosa fare effettivamente questo weekend e partiamo, pensate un pochettino, già dalle ore 19.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Esattamente, proprio così, dalle 19 la corsa non competitiva a passo libero di 5-8 km dedicata alle donne, sempre lì alla Notte Rosa di Oderzo per l'ottava edizione e appunto poi scoprirà anche il panico perché ci sarà un Pink Power assieme a Steffi De Cicco e Alice Fassina dalle ore 21.30, quindi preparatevi, andateci, vestitevi pure anche di rosa se avete dei costumi insomma in casa. Poi per quanto riguarda la serata di domani sera, sabato 18 luglio, attenzione, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival, al scandolare di Zero Branco in provincia di Treviso, dove dalle 22 in console ci saranno Andrea De Luca e il nostro caro amico Fedro. Poi invece andiamo a mercoledì 22 di luglio perché Peter Pan DJ Set 90-120 ti aspetta a Goito in Pizza in Piazza. Dalle 22 troverete DJ Set stile anni 90-2000 con Marco Baxo e Lady Ellen, tra l'altro il 90-210, non so perché abbiano invertito i due numeri. Poi per quanto riguarda invece venerdì 24 di luglio, Peter Pan Hangover sbarca all'Agri Show alla zona Stadio Ugano in provincia di Padova dalle 22 la notte da Leoni con Marco Boxo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, l'ex Serafo, Mr. Ciao, la pole dancer, ma anche Rocky. E poi attenzione perché ci sarà un super special guest, ovvero DJ Matrix e 8 Mix, per info e biglietti su agrishow.it. invece per altre informazioni che riguardano gli eventi di Radio Peter Pan seguiteci sempre sui social Facebook, Instagram oppure Radio oppure Peter Pan.it alla sezione eventi.
1: Radio

questo disco qui, Shows Love Tonight. Ragazzi, abbiamo terminato. Questa settimana di Rock nella Sagra finisce qui. Oggi, venerdì 17 di luglio, è stato veramente molto bello avere la possibilità di accompagnarvi per questa settimana in mancanza di Muva. E grazie a tutti quanti, ovviamente, per quelli che mi hanno scritto sia bellissimi messaggi e che hanno anche interagito con me. Ci risentiamo, però, se volete, domenica dalle 10 alle 13 con l'Happy Ending, parte 2. Ciao!

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan Clock.
10: 17:01. Ciao.
8: Peter Pan Clock. Peter Pan Clock ti è offerto da.
11: Quanto vale la tua carta fedeltà?
12: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
11: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
12: Ali migliora la vita.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
14: L'info.

0: Passiamo i prezzi.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Forever Fun, Forever Summer
7: on Radio Peter Pan.
8: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo.

0: Max e poi ci siete voi, quelli che pretendono energia, e ve la diamo subito. Iniziamo con un bel ricordo, ce la cantiamo insieme. 883 Nord Sud Ovest Est.
1: Comincia la storia.

Che successo clamoroso. Ogni canzone dell'album Come Into My Life sono state delle hit, come quella che abbiamo appena ascoltato, Let a Boy Cry. E si continua, certo, arriva la doppietta centrale. Prima del contributo audio, un disco storia da pelle d'oca. Lo adoro. Moby, go!

0: vengono i vostri ricordi, e anche nel contributo audio andiamo a sbloccare dei momenti importanti, a volte divertenti. Prego, Max.
1: Avanti, avanti. Ah, James, è qui. Stavo giusto passando davanti alla tua camera, ecco. E io stavo pensando. Accidenti, è un mucchio di tempo che non ci facciamo, sai, da padre e figlio, una chiacchierata. Ah, quasi me ne scordavo. Io ho comprato alcune riviste. Vuoi andare alla sezione centrale? Questa è la forma femminile e qui si sono concentrati sulle mammelle che vengono usate principalmente per nutrire i giovani neonati e anche nei preliminari.
2: Esatto.
0: E di venerdì ce lo possiamo permettere, sì, un contributo audio un pochettino sporcaccione, perché American Pie lo era il 1999 e il successo planetario che ha avuto è dovuto proprio a questo mix perfetto tra commedia demenziale, umorismo scorretto e tematiche universali.

appuntamento della settimana della 10ª stagione di Peter Pan 90 210. E vi voglio ricordare l'appuntamento di mercoledì prossimo, 22 luglio, a Goito, in provincia di Mantova, paese che ho nel cuore, ma profondamente nel cuore, dove io e Marco Baxo porteremo la musica del Peter Pan 90 210.

0: Buon weekend a tutti, ciao!
1: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Infit Active scopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
0: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
18: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
19: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
20: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
21: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
20: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
19: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
2: Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
22: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: gennaio, quindi pronti subito a sganciare un bel sfogo traffico per aggiornare anche tutti gli altri al 393-7366-240.
1: Radio Peter Pan. Power to the people back once again, will the renegade master.

0: traffico, c'è coda.
1: Sì,
0: ma non per un incidente. Una Tesla ha preso fuoco, va bene?
1: No, non è vero.
2: Ciao selvaggi, infotraffico. Veicolo in fiamme sulla A4 in direzione Trieste, più o meno all'uscita San Donà. Una coda chilometrica, non so di preciso quanti, però tanti.
0: Non l'ha detto, ma è una Tesla.
1: Ma chi l'ha detto? Perché
0: è una Tesla,
1: perché
0: è una Tesla.
1: Con le Tesla.
0: No, io no, però.

0: Nord Italia, quindi aggiornati in tempo reale, mandate uno sfogo traffico dove vedete code, dove vedete deviazioni, dove vedete incidenti, in modo da avvisare gli altri. 393 7366 240.
1: Lui ci darà modo nel prossimo intervento di parlare di calcio, ma a proposito,
2: io mi sfogo contro il prezzo esagerato delle magliette a calcio, si parte da 130 euro in su.
1: Eh sì, costano parecchio. Se la compri originale costa parecchio.
0: Esagerato, perché sì, tra l'altro sì, la maglia di calcio oggettivamente non è fatta di tessuto.
1: Beh, l'originale
0: poi,
1: sì.
0: No, che poi non è.
1: Come no?
0: Non ti danno, no, no, quelle che dicono sì, originale non sono mai quelle che usano realmente i giocatori.
1: Sì. Ma certo.
0: Sono sempre un po' più pesantini.
1: No, no, sono le originali. Sì. Però, e sono anche tecniche, sono anche molto belle, però.
0: Sono tecniche, ma sono fatte per assorbire il sudore.
1: Vabbè.
0: Non sono fatte per andarci in giro.
1: Vabbè,
0: non sono comode.
1: Suderai, che te frega. Capito, però 130 euro da in su sono tanti.
0: Sì, sì, sì. E non, ripeto, non sono comodissime, secondo me.
1: Vabbè.
0: Non è, cioè, tu però hai indossato.
1: No, no, ma ce l'ho, lo so, è così, però.
0: D'estate, sì, al mare.
3: Certo. Attenzione.

0: Ciao a tutti, dai che venerdì qua in coda a Portogruaro.
1: Vedi?
0: Più che figa a nastro, camion a nastro qua.
2: Dai, camion a nastro?
1: Ha detto coda?
2: Coda, c'è
1: ha
2: coda.
1: Detto c'è la coda?
2: Va bene, parliamo un po' dei mondiali, dai.
3: Ciao selvaggi, allora
2: una cosa, avete l'audio, lo capiranno quelli che guardano le partite su Rai 1, perché se la guardate su DAZN questa cosa non la capite.
1: Adani?
2: Sì.
3: Ciao selvaggi, allora buona finale per domenica, Lele Adani Spagna, yes. Aprirà lo show, speriamo che non apra lo show anche domenica da TSO. Ciao loro loro.
2: È uno che divide, o piace o non piace. Io durante la partita non dà fastidio, e nel gol quando segna l'Argentina un po' gli parte l'embolo, però.
1: Ma perché lui è argentino?
2: No, però c'è sta cosa e si sente molto vicino a,
1: agli argentini.
2: Sì, ai sudamericani e agli argentini in particolare. Cosa vuoi?
1: Però non dovrebbe essere così esposto un commentatore.
2: Lo
1: che
2: so.
1: Che poi c'è l'Italia che gioca contro, ok, ma se.
2: Lo so, che ti devo dire.
1: Sì.
2: Va bene, amici, io prima scherzavo su. Non è una Tesla che è andata a fuoco, eh.
3: Le macchine elettriche sono tutte green, dicevano. Morirete tutti.
2: Non credo sia una Tesla quella che prende, che ha preso fuoco, sinceramente, eh?
1: Sì.
2: Non lo so, ma è venerdì 17 e quindi
4: ciao Peter, è proprio venerdì 17, cazzo, la Tesla in fiamme in A4. Io che faccio malanni al lavoro e una ragazza che viene a caricare per noi che rimane impiantata col camion. Bene, cazzo, bene.
1: La camionista donna? La camionista donna?
5: Peter Pan!

0: dovreste vedere come la balla Fedro questa. Dovreste vedere come la balla.
1: L'unico difetto della radio è che non si vede.
0: Lo so. Cosa vuoi? Bene, procediamo 393-7366-240.
1: Adesso non so se per evitare il traffico di Porto Gruaro, la signorina friulana ha fatto le stradine venete e si è persa.
2: Ragazzi, mi sono persa.
0: È una nonna.
2: Tra Cessalto, Grassaga. Era meglio che prendevo l'autostrada per Porto Gruaro. Meglio il Friul comunque, meglio il Friul del Veneto. Ciao ciao.
1: Lololo.
0: Meglio il Friul, ha detto.
1: Sì, meglio il Friul. E vabbè, amici, allora lo ripeto per l'ennesima volta, era una cazzata che la Tesla ha preso fuoco. Ha preso fuoco una macchina, non si sa che genere.
3: Pedro, occhio a parlare di Tesla che prende fuoco, lo sai meglio di me che i complottisti si attaccano anche su questo. Oltre a no vaccini, no scie, no 5G, no documenti digitali, no bancomat, anche no macchine elettriche e bici elettriche. Fa attenzione che qua scateni una guerra mondiale.
1: No,
3: se
1: ma i complottisti non sono contro le bici elettriche, sono contro le bici elettriche, non credo. No, cioè lui dice contro le bici elettriche, no.
0: Ma avrà detto così giusto.
1: Sì, tanto bene.
0: Allora, rincoglionito, sveglio. Le scie chimiche è dimostrato che hanno un effetto.
1: Hai rotto il cazzo.
0: Dai.
1: Occhio che adesso Bax, dopo quest'audio, andrà avanti fino alle 19.30. Dire l'avevo detto, occhio.
4: Buonasera, selvaggi. Ho sentito che parlate di magliette da calcio. In realtà ci sono due modelli: quella player con il tessuto che usano i giocatori ufficiale e costa 185 euro. Allora, e poi c'è quella stadium per i tifosi. Con il tessuto, come dice Baxo, che ci muori dentro e costa 110 euro.
1: Ma se costa 180, quindi anche quella da calciatori è vendibile, è comprabile, acquistabile.
0: Sì. Però costa, cioè, costa molto di più, si trova più raramente. È un prezzo comunque esagerato.
1: Madonna, si è esagerato.
0: 393-7366-240.

0: quelli che non hanno capito che la Tesla era una cagata sono gli stessi che ripubblicano tipo gli articoli di Lercio. Una balena passa sotto il ponte dello stretto di Messina, cosa del genere.
1: Sono meravigliosi, sono meravigliosi. Alla fine sulle magliette.
2: Ehi ragazzuoli, buongiorno. Avete entrambi ragione, ci sono sia le magliette da gara sia le magliette da stadio, l'unica che costano meno, l'unica differenza è appunto il materiale, ma sono tutte e due i prodotti originali e tutte e due ufficiali, la differenza sta solo nel tessuto.
1: Lolo. Ma parliamo di Lele Adani. Come detto, c'è chi lo odia, c'è chi lo ama.
3: E noi invece.
4: Lavololo, per forza che Adani, tifa argentina, è scarso come loro. Fa schifo, Lolo.
3: Ma è scarso come commentatore o era scarso come calciatore?
1: Come calciatore non era certo un fenomeno, no. Quello è sicuro.
3: Però è diventato molto.
1: Come commentatore è più. Cioè è più famoso come commentatore. Social. Che come calciatore.
3: Ma era già diventato famoso facendo il Twitch con.
1: Sì, con Cassano.
3: Ieri Cassano e Ventola.
1: E Ventola. Sì. Va bene, avete detto che il problema di Adani, che è di parte.
5: Vanzini ti sembra poco di parte.
1: Lolo, sì, anche Vanzini è un po' di parte.
6: Peter Pan,

0: Io sto, mi si sta imperlando la fronte, guarda, da quando hai messo le mani sul condizionatore sto sudando, te lo voglio dire.
1: No, ho messo 2 gradi in più.
0: 2 gradi in più, e tanto, 27, a Jesolo stavamo con 27 gradi.
1: 26 gradi ho messo. Dai,
0: dai. Sto sudando. Va bene amici, come detto a Dani, o piace o non piace.
1: La pressione è alta secondo me.
0: No, no.
2: Io voto sì alle telecronache emozionali del signor Lele a Dani. Evviva le telecronache che ti fanno diventare il Ciccio Barzotto.
0: Adesso il Ciccio Barzotto per la telecronaca di Dani, che poi ripeto, non è che fa la telecronaca, fa il commento tecnico e sbrocca nel momento del gol spesso dell'Argentina.
1: Sì. Alla Rai può servire ogni tanto, dai. Sì, un po' di diversivo.
0: Sì. Signorina che si è persa nel Veneto.
1: Vai.
0: Signorina, ripeto.
1: Sì.
3: La vecchia che si è persa in Veneto e che dice meglio il Friul del Veneto, non rompere il cazzo e metti il navigatore.
0: Lolololo.
1: E salutiamo anche quelli che stanno andando verso il mare a farsi il weekend.
4: Ciao Radio Peter Pan, siamo un gruppo di ragazzi, stiamo andando al mare a fare serata e vi stiamo ascoltando. Mettete un po' di house, grazie, ciao, un bacione, ciao. Bene. Salutate ragazzi. Ciao.
0: Soprattutto perché rideva.
1: Non lo so, ma sono in un pulmino o in una macchina?
5: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, sfogato in diretta.
6: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusivo. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
17: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, più o meno le 18.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Breaking news. Buonasera da Esteroletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane Cavour nel 2021 si è costituito. Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti. L'ex sindaco di Manchester succede a Keir Starmer alla guida del partito. Da lunedì sarà capo del governo britannico. Oggi e domani picco del caldo, 16 città in bollino rosso, 14 domenica. Allerta gialla per rischio temporale in gran parte della Lombardia, in Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige e zone settentrionali del Veneto. Giovanni Malagò, dopo aver annunciato lo sbarco di Paolo Maldini e Leonardo in Federcalcio, si è preso una settimana perché il casting legato al nuovo commissario tecnico della nazionale arrivi alla sintesi. Il cerchio si stringe, Guardiola si chiama fuori, in pole Pirlo e Mancini. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
22: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Hardcore.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, come sempre sfogatevi con Fede Marco, lasciateci un audio al 393 7366 240 e riprendiamo questo quartino con un paio di audio che si rivolgono al maleducato di prima che ha dato della vecchia alla signorina.
2: Ha detto la verità.
3: Buonasera Peter Pariani. Intanto bisogna imparare il rispetto.
1: Bravo.
3: Per le vecchiette, perché è difficile anche i rinnovi della patente e via dicendo, che io non so qualcosa, perché che qua sì. Bisogna portare rispetto per le vecchie, sì lo so, per le vecchie che sono vecchie e non ce la fanno più a trovarsi con la strada, quindi rispetto, io do massimo supporto. Ciao ragazzi.
1: Allora, un anziano può dare del vecchio a un altro vecchio, però se
2: ma
1: sei
2: lui è anziano?
1: Sì, ha detto di sì.
2: No, fammi vedere la foto.
1: Non c'è la...
2: Come non c'è?
1: Non c'è, ma che si
2: non è anziano, vedi?
1: È anziano dentro. Dai, lascia fare. E poi la signorina è friulana. E quello di prima, che era veneto, gli ha detto: usa il navigatore, vecchia.
4: Radio Peter Pan, vorrei rispondere al ragazzo che ha chiamato vecchia la friulana chiedendo aiuto per tornare a casa dal Veneto. Vorrei spiegargli che noi friulani usiamo il cervello e bravo, leggiamo i cartelli, bravo, e il navigatore bravo non ci serve, perché a differenza loro siamo capaci di attraversare la strada di fronte a casa senza usare un navigatore, perché siamo capaci di usare quello che abbiamo dentro il cervello.
1: Capito? Capito Veneto?
2: Tende carestie ogni burle gallerie. Oh, quante ne so, A bighe dure, non sei resone.
1: Andrei avanti.
2: Vuoi che ne...
1: No.
2: Sicuro? Vabbè.
5: Peter Pan,

0: conduzioni al 393-736-6240.
1: Allora, c'è la nonna di Lorenzo che si chiama Mara e che è una grande selvaggia, ascolta sempre lo sfogatoio. Beh, oggi
0: la nonna.
2: Auguri, nonna Mara, tanti saluti da Lorenzo.
1: Auguri, nonna Mara, è una grande selvaggia. Allora, tornando all'argomento magliette da calcio, abbiamo scoperto che ci sono quelle che usano i calciatori, sì, che costano di più, quelle per quelli un po' meno col braccino e che costano meno perché il tessuto sfigato, e poi c'è un terzo tipo.
3: C'è anche un altro tipo di magliette, oltre a quella, cioè, da gara, da stadio, c'è la maglietta pezzotto.
1: È vero.
3: Dimentichiamola.
1: Eh sì, la maglietta pezzotto.
3: Ciao a tutti.
1: È quella che al baracchino davanti allo stadio costa 6 euro.
0: Quella che fai da lì, sì, proprio fai. Cioè, se vuoi dimagrire, puoi indossare.
1: Se invece
0: quella,
1: che le strisce orizzontali ce l'ha un po' così ondulate, cioè, sì, se prende un po' di sole cambia tutta colore.
0: Non
1: così
0: è fatta di cotone.
1: No, sì, di cotone.
0: Sintetico, ma di nylon.
4: Su Peter Pan. Ora si gioca con
0: l'estate qui con l'acqua splash di Lignano Sabbia d'Oro e ti aspetta scivoli da brivido, la piscina ronde, la nuova area Crab Castle per i più piccoli, un giorno di puro divertimento, alternativa perfetta alla spiaggia, acqua splash Lignano Sabbia d'Oro. Occhio, potevano fare un po' più scorrevole.
1: Ma perché io che sono uno che va sempre nei cosi non sono ancora andato all'acqua splash a Lignano? Devo andare.
0: Devo andarci, perché sì, tra l'altro sì, è molto sì, molto molto bello, è aperto ogni giorno fino a settembre. Adesso giochiamo con voi, uno di voi potrà vincere un ingresso valido per due persone all'acqua splash di Lignano. L'importante è mandare non il più veloce, mandate una simulazione, il rumore di un tuffo fatto con la vostra bocca,
1: tipo fai un esempio. Ecco, se no, mandate questo audio non vincerete, sappiate. Così meglio. Ma non esatto, andava bene, non insiste. Questo la cacca che cai, esatto.
0: Fate la simulazione di un tuffo con la vostra bocca, mandando anche il vostro nome e cognome, poi decideremo noi chi sarà il migliore. Quindi 393-7366-240 per vincere un ingresso valido per due persone all'acqua splash di Lignano.
4: Radio Peter Pan.

0: dobbiamo chiedere scusa.
1: Chiediamo scusa
0: per i prossimi che... 6 audio, che sono per fortuna corti, mediamente 5-6 secondi.
1: Sì,
0: eh?
1: Ma ne sono arrivati altri 20-30, sì, ovviamente. Capito, però abbiamo già deciso chi ha vinto.
0: Lo sentiremo alla fine il vincitore, ok? Sì, nel frattempo. Bluff! Questo sembra veramente uno stronzo che cade.
1: Bluff!
0: Sì. Vabbè.
2: Splash!
0: Ma perché ha fatto la musichetta dopo?
1: Non lo so, ma non stanno benissimo. Poi questo era Spider-Man.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Questo Michael Spider-Man, Spider-Man, poi
2: Splash.
0: Splash così.
1: Sì, ma acqua splash, ok, si chiama che Spider-Man.
0: Occhio che fa anche lui, ci fa il countdown. Io farei vincere lui che fa il countdown.
3: 3, 2, 1.
0: Wow! Era più veloce il countdown. Ma il vincitore, amici, udito.
1: Quello che facendo schifo si è avvicinato, sì, comunque,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: più.
0: Sì.
1: Ma che sembra più uno sputo, sì, è, sì, vero, sì, però sì. Se uno è magrolino, quando si tuffa e si, vabbè, tuffa, vabbè, bene, fa un po' quell'effetto là. Quindi Giuliano ha vinto?
0: Sì.
1: Ha vinto Giuliano.

0: Ciao raga, e comunque Jesolo, via Bafile, il paradiso della fregna. Viva fregna!
1: Direi proprio di sì, lolololo. Ma torniamo all'argomento.
2: Però ai vecchi tempi c'era molto, molto di più.
1: Lascia fare. Va bene, torniamo all'argomento. Lele Adani e Carlo Vanzini.
3: La vecchia che si è persa in Veneto.
1: Non è questo qua, ho sbagliato. Quale è stato? Non lo so.
2: Sei in confusione?
1: No. Proviamo con questo. Parliamo di Adani.
2: Vai.
4: Ciao selvaggi. Ma voi dovete vedere il video di Lele Adani che fa rap con i nomi dei calciatori. È fuori di testa. Lolololo.
1: Non l'ho visto il video, ma posso immaginare. Però lui avrebbe un'idea per collocare Adani, per dare un po' di brio al tennis.
2: Sì.
5: Buonasera a tutti. Niente, volevo dirvi, io vedrei bene Adani una telecronaca del tennis. Avete mai guardato una partita di tennis? Sì, praticamente è talmente noiosa che ci vorrebbe Lele Adani, la starebbe benissimo. Ciao.
1: Lolololo. E a proposito di Lele Adani, visto che abbiamo detto che calcisticamente era uno scarsone.
6: Ciao Peter, ma come può essere che un giocatore scarsissimo diventi un bravo commentatore? Lolololo.
1: Vabbè, scarso perché magari tecnicamente non era dotato, però poi per fare il commentatore ci vogliono altre qualità.
7: Radio Peter Pan.

0: Ma vogliamo parlare di Michael Jordan? Abbassa la pausa che si sente male.
1: Era in modo, allo stadio?
2: Ragazzi, di Michael Jordan al concerto di Bruno Mars a San Siro. Tanta roba.
0: Era a San Siro al concerto di Bruno Mars.
1: Ma dai.
0: Michael Jordan dice, non...
1: Ma sarà a vedere i mondiali. Qualche giorno fa.
0: Che te devo dire? Non sapevo neanche che fosse a San Siro a vedere.
1: È un supporter amico di Bruno Mars?
0: Può darsi, può darsi. Allora, amici, amici veneti, però dai, state sereni. La signorina risponde al friulano di prima.
3: Ciao selvaggi, da Veneta dico al friulano che loro usano il cervello. Che se effettivamente usassero il cervello, la signora non avrebbe bisogno di chiedere indicazioni. Perché dai, dovrebbe usare il cervello seguendo la sua logica. Invece, visto che non segue la sua logica, ha bisogno del cazzo di navigatore o comunque di qualcuno che gli dica dove cazzo andare. Quindi non usate proprio tanto il cervello.
0: Vorrei dire una cosa un po' cattiva, signorina, non gliela dico, va bene? Anche
1: mamma
0: lui
1: mia, invece no, perché ha risposto giustamente a quell'altro. Ma anche quell'altro glielo dovevi dire la cosa cattiva.
0: Anche lui è veneto.
4: Selvaggi, ai friulani non serve il navigatore perché hanno quattro strade in croce, quindi è impossibile sbagliare.
0: Lolo lollo. E amici, che date dell'anziana, della vecchia, la signorina, il romagnolo?
5: Buonasera selvaggi, ciao Pedro, ciao Maxo. Arcordì tot che la roda, la prella, osta che la prella. E se avete fortuna ci arrivate anche voi all'età della vecchietta. Lollo lollo.
0: Lolo lollo.
1: 393-7366-240
6: Radio Peter Pan. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: saranno esattamente le va bene, lui
1: 5 e mezzo.
0: 5 e mezzo? Va bene, il selvaggio che stiamo per sentire ce l'ha con i due, che come al solito siamo gli ultimi, non indovini
1: le 5.
0: Vabbè, amici della replica mattutina, buona.
1: Quasi le 5.
0: Quasi le 5. Prima abbiamo sentito uno che dopo lo splash ha messo la musichetta. E noi, ma che musichetta, eh? E c'è un motivo.
2: Comunque, quello che della musichetta dopo lo splash, quella del Gabibbo. Com'è fatta a non saperla?
0: Scusaci, mi cospargo il capo di cenere e ti chiedo scusa. E prima di andare in pausa, parlando di maglie costose,
3: a proposito di maglie costosissime di calcio, sì, sui 180 euro di quella originale dei giocatori, io ho preso una della nazionale rumena, visto che sono rumeno,
0: sì,
3: con la spedizione tutto originale, quella che usano i giocatori, a 100 euro.
0: Com'è possibile?
1: Perché sì, era originale, ma il tessuto quello non.
0: Quello da braccino.
1: Quello di giocatore.
0: Quello da povero.
1: Sì,
0: quello. Dillo da povero.
1: Quello ufficiale da stadio.
0: Quello da povero.
1: E non da giocatore.
0: Da si dice povero.

0: Start.
1: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Radio Peter Pan è anche in video.
11: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
9: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova, mercoledì 22 luglio. Dalle 22 il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione, Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio, Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: boom!
1: Terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi, sfogatevi insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240 e visto che prima abbiamo salutato i replicanti.
2: Da replicante ringrazio già adesso e lunedì vi dico a che ora. Lolololo.
1: Lolololo, grazie signorina, molte grazie. Occhio che è il Gabibbo, parla di Adani.
3: Sì.
1: E visto che noi lo chiamiamo sempre Gabibbo, occhio come finisce.
3: È il Gabibbo.
1: Senti come finisce.
4: Come Selvaggi di Lele Adani che fosse tifoso dell'Argentina. Si era già capito 4 anni fa e dopo l'altra sera si è andato oltre il limite come sempre, vabbè non importa, comunque la tifoseria c'è anche nella MotoGP e anche nella Formula 1 con Vanzini, quindi io non mi stupisco di nulla, salvo che è servizio pubblico, lololo, se vedemmo.
1: Finisce come capito, Va bene, continua a parlare di Lele Adani.
5: Per quanto riguarda Adani, io spero vivamente che la RAI gli cambi lavoro, perché è inascoltabile. Di tecnico non riesce a fare nessun tipo di commento.
1: Non è vero,
5: il pagliaccio lo fa male, per cui secondo me toglietelo da lì e salvateci le orecchie da questo deficiente.
1: Lolololo.
3: Deficiente, capito?
6: Radio Peter Pan.

0: Amici padovani, avete degli autolavaggi che fanno schifo, vecchi, brutti,
1: chi l'ha detto?
0: Sporchi, chi l'ha e detto? Soprattutto
1: chi l'ha detto?
0: Lui.
2: Ciao selvaggi,
1: sono mica tutti uguali.
2: Io vorrei sfogarmi sul fatto che nella provincia di Padova, porca di quella puttana, ce ne saranno 3, massimo 4 lavaggi decenti. Ma massimo, perché non è possibile che nel 21esimo secolo non puoi pagare con la carta un cazzo di lavaggio auto. Ma stiamo scherzando? Cioè, quelli che ci sono in giro fanno veramente pena, sembra di essere nel Far West, sono messi di merda e io non so, ma veramente non lo so,
0: Amici padovani, amici padovani.
1: Ma è, cioè, è talmente grande la provincia di Padova, adesso etichettare che fanno
0: tutti. Li ha studiati tutti.
3: Peter Pan.

0: parlando di Lele Adani, secondo me quando fa quelle sparate là che si emoziona, secondo me uno spettacolo,
1: vedi?
0: Cioè ti fa venire anche te la voglia di tifare quella squadra.
1: Così cioè,
0: sì, è una figata.
1: Una figata.
0: Lololo.
2: E si è bloccato un attimino il cervello.
1: Un secondo.
2: L'abbonamento alla rivista.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, buonasera. Io la chiamavo per avere la conferma che siete ad Aragona.
4: Almeno.
5: Sì, perché le sto mandando il bollettino da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
4: Quale rivista?
5: La rivista è Mignotari Dentro, perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico.
4: Vaffanculo.
5: Come vaffanculo?
4: Pronto?
5: Sì, buonasera. Io la chiamavo per avere la conferma che siete a Castel Termini.
4: E lei chi è?
5: Le spiego, perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona automatico. Le sto mandando il bollettino da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
4: Ascolti, il bollettino se lo paga lei, va bene? Se la paga lei, bollettino di che cosa?
5: Per l'abbonamento alla nostra rivista, Mignotari Dentro. Se lei non vuole abbonarsi.
4: Ma quale rivista?
5: Perché ha risposto? Non doveva rispondere, scusi.
4: Perché lei me lo mando pure a fanculo. Anzi che la sto parlando.
5: Ma come? Bastava non rispondere. Se no...
6: Pronto?
5: Sì, buonasera. Io la chiamavo per avere la conferma che siete a Stracile.
6: Sì, chi è che parla, scusi?
5: Le spiego, era per non sbagliare l'etichetta. Le sto mandando il bollettino postale da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
6: Ma che rivista è la vostra?
5: La rivista è Mignottari Dentro, perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico. Lei se non vuole abbonarsi non doveva rispondere.
6: No, lasci stare.
5: Ma perché ha risposto, scusi?
6: Ma è perché rompi i coglioni, scusi.
4: Pronto?
5: Sì, buonasera. Io la chiamavo per avere la conferma che siete a Pordenone.
4: Ma lei mi chiama la conferma per cosa?
5: Le spiego, era per non sbagliare l'etichetta. Le sto mandando il bollettino da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
4: Ma chi ha detto che io voglio il suo bollettino?
5: Perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico. Se lei non voleva abbonarsi non doveva rispondere.
4: Ah, ho capito. Non mandi un cartone, ma non mandi.
2: Tu hai capito cosa ha detto?
1: Ma...

0: detto che era venerdì 17, di no, ma cosa vuoi che succeda? Succede, succede.
1: E tra l'altro è tornato dalle ferie, lo ringraziamo.
0: Perché lo ringraziamo di che?
1: Beh, è il terzo dello sfogatoio, quindi so, Federico Gamba, hai capito? Federico Gamba è tornato a far parte del
0: lui è il membro,
1: staff.
0: Lui è il membro.
1: Sì, è, membro. È uno degli autori dello sfogatoio.
0: A posto siamo, già stavo
1: è l'autore
0: sì,
1: dello
0: sì,
1: sfogatoio.
0: Sì, sì. Già stavo messi male.
1: Noi due siamo i conduttori, sì, lui sì, è sì. L'autore.
0: Va bene, stiamo per parlare di autolavaggi e sembra che a Rubano.
2: Ragazzi, autolavaggio Rubano.
0: Sì.
2: Non dico il nome perché pubblicità gratuita, ma tantissima roba.
0: Tantissima roba.
1: Salutiamo il titolare, ovviamente.
0: Ah, dice lui? Sì. Amico, che ti lamentavi degli autolavaggi che fanno schifo?
3: Ma quello contro il lavaggio di Padova. Accoppati e buttati in canale. Ciao.
0: Coppate!
1: Lui è un altro titolare di autolavaggi che si è offeso.
0: Altrimenti, amico?
4: Ma lava della casa la macchina, coglione!
0: Lolololo, che meraviglia. Va bene, ci sono gli amici vigili. Saluta, sì. Una cosa bella sui vigili.
1: I vigili?
0: Sì, sì, sì. Perché sembra che stiano facendo una zozzeria,
1: No, no, assolutamente no.
0: Siamo sicuri?
1: No, no, no.
5: Ehi là, ciao ragazzi, brave persone. Voi siete delle brave persone. Perché si sente e si vede che siete brave persone. Non siete dei farabutti come i vigili che si sono messi alla rotonda di Villa del Bosco nella Monselice Mare, in unico tratto di 200 metri ai 50 all'ora si sono messi con il laser,
0: vedi,
5: parabutti
1: e
5: adesso hanno messo i cartelli nuovi e possono multare a bomba, avete capito? Voi siete brave persone, non i vigili.
0: Che vuol dire i cartelli nuovi adesso possono multare?
1: Perché hanno abbassato probabilmente la velocità massima
0: e quindi sono autorizzati a fare
1: 70, li ha messi a 50, quindi la gente è abituata ad andare a 70, lì va a 70, ci sono i cartelli a 50 e mettono le multe.
0: Bravi, no?
1: Eh beh.
6: Peter Pan,

0: con ritmo romantico.
1: Amici selvaggi, se dovete levare la macchia, no, andate in provincia di Padova che fanno schifo.
0: Dai.
1: Andate. Poi... No, lui lo conferma.
0: Si denunciano. Che poi, denunciano. Dai, per cattivo.
1: Andate a Cesena a lavare la macchina.
2: Ciao ragazzi, comunque concordo col ragazzo che ha detto che gli autolavaggi fanno schifo, anche in zona collina del Prosecco fanno schifo.
1: Vedi?
2: Mentre se venite giù a Cesena sono tutti fighissimi. C'è con la tesserina, ti regalano dei soldi in più, c'è la schiuma attiva, c'è i lucini, i colori, asciugatore, tutto quello che vuoi.
1: Io vado a Cesena a lavare la macchina.
0: C'è anche
1: va bene?
0: Il carwash lì,
1: Vabbè.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Questa sera ragazzi ci troverete al Pin, col Pin Power, all'ottava notte rosa di Oderzo con la gara non competitiva e dopo la festa in consorte Fidel 5 Alice Fassina. Saremo anche alla sagra patronale di Santa Margherita Castelnuovo di Asola, provincia di Mantova, con Marco Boffo e Edo. E domani sera, attenzione alla festa più bella del weekend, sabato 18 luglio, Beer Belli Festival di Scandolara.
1: Ci sono quei due...
0: Scandolare di Zero Branco,
1: sì,
0: con quei due improbabili.
1: No, imprevedibili. Perché improbabili non è una cosa.
0: Quei
1: bella.
0: Due impotenti, di Andrea De Luca e Fedro.
1: Quello può darsi.
0: Ok, Andrea De Luca e Fedro, che sono comunque due persone molto, che la loro vita hanno bevuto molta
1: molto
0: birra.
1: Molto poco.
0: Molta birra, e quindi a belli beer festival loro, insomma, è per loro è proprio incollata benissimo.

0: Ciao selvaggi, grande Albert Marzinotto, lui è originario di Sumaga di Portogruaro. Ciao!
1: Lolololo.
2: Salutiamo i compaesani di Albert Marzinotto di Sumaga.
1: E prima di andare in pausa, amici, parlando dei vigili che fanno le multe.
3: Comunque, anche con le nuove leggi, l'articolo 141 del codice della strada descrive anche quello che possono e non possono fare gli agenti di controllo. Quindi voi andate a vedere cosa dice l'articolo 141, se hanno fatto una cazzata, li querelate.
1: Che dice l'articolo 141?
2: Non lo so, però posso verificare tra poco. Ma...
4: è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
5: Pan. Squat. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor, demoliamo per l'ambiente. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Basileghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, le 19 un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
15: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
16: Beh, sempre 30.
17: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
16: Solo Dali.
17: Solo Dali e Aliper, perché a lì migliora la vita. Breaking
18: news. Buonasera da Ester Roletto. Il gioielliere 72enne Mario Roggero, mentre entra nel carcere milanese di Bollate. Mattarella graziato Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. La moglie presenta la domanda di clemenza mentre il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. L'uomo condannato in via definitiva per avere sparato e ucciso due rapinatori si sfoga. È il massimo per i criminali che sono facilitati a continuare a delinquere. Tanto sono impuniti e anche risarciti. Omicidio colposo e reato ipotizzato. autorizzato dalla procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo 3 giorni di agonia ai Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio alla stazione di San Giorgio di Nogaro, Udine, investito da un treno della linea Venezia-Trieste. L'uomo di origini tunisine sarebbe scivolato da una locomotiva o da un vagone merci su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il convoglio. Forte terremoto al largo delle coste occidentali del Messico di magnitudo 7.3. L'epicentro è stato localizzato a circa 71 km a sud-ovest di Puerto Madero, ad una profondità di 10 km, molto vicino al confine con il Guatemala. Sarebbe escluso il rischio tsunami. Elezioni americane vulnerabili a truffe e cospirazioni. La Cina le manipola. È l'ultima accusa di Donald Trump mossa nel suo discorso alla nazione e prontamente respinta da Pechino. Calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il tecnico che regalò al Verona lo storico scudetto nella stagione 1984-85. In carriera allenò anche Genoa e Inter. Aveva 91 anni. Martedì prossimo, in occasione dei funerali nella Basilica di San Zeno, sarà lutto nella città scaligera. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Ciao patatina!
23: Ciao patatino!
22: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
23: E cioè?
22: Buona, ma non fritta.
23: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
24: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
25: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
26: Devi arredare il tuo giardino?
25: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
26: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
25: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
27: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
25: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
26: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
25: Devi provare.
26: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
28: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: spogliatoio è stato scritto, ci è stato scritto da copione dal nostro autore Federico Gamba.
1: Lo sfogatoio torna lunedì alle 17:30.
0: No, ancora? Più su, più no, sei andato troppo giù.
1: Troppo giù.
0: Devi leggere un po' più su, dai.
1: Va bene, amici, 393-7366-240, conducetelo fino alla fine lo sfogatoio. Riprendiamo questo quartino con la signorina che è per strada.
2: Ciao selvaggi! Per strada, in autostrada. Una macchina davanti a me con le quattro frecce che viaggia in mezzo la linea tra qua e là. Perché?
1: Perché?
2: Non si sa.
1: Non ci si.
2: Assurdo. Ma mettiti in fianco in una cazzo di piazzola. Maledetto.
1: Esagerato.
0: Sarà un ubriachello.
1: Esagerato. La vogliamo sentire una cazzata?
0: Vai.
1: Ma sì, sentiamola.
3: Buonasera selvaggi. Una cosa che mi domando è come mai una persona a modo super gobba, sempre Forza Juve, come Andrea De Luca, possa uscire a fare una serata con un interista come Fedro. Che brutta roba.
0: Ragazzi,
3: la
0: birra unisce.
1: Quello è vero.
0: La birra
1: quello
0: unisce, c'è poco da fare.
4: Attenzione.

0: estate 2024.
1: E niente, ancora, anche quest'anno, dopo 21 anni, mi perdo il Redentore. Non sono riuscito mai ad andarla a vedere.
0: Guarda, se c'è una barca è divertente.
1: Ma io ho degli amici però che prendono i biglietti in zone dove, dice che è molto, un posto dove si vede molto bene. Vanno prestissimo, sì, tipo concerto.
0: È una rottura di coglioni. Vero. Secondo me se c'hai la barchetta, ma barchetta privata, non che vai su quelle barche, certo, perché organizzate, sì, dove, sì, siete, sì, in 200, sì, che litigate per un trapezzino.
1: Però sta di fatto che per un motivo io non sono mai riuscito ad andare a vedere il Redentore.
0: Vabbè, devi organizzare con un amico che c'ha la barchetta.
1: Ma perché me lo ricordo il weekend stesso, quando è ormai troppo tardi, capito?
0: Va bene, ti devi aggiungere.
1: Sì.
0: C'è l'umorismo di Fedro?
1: No, ci sono i pronostici, gli ultimi della stagione, amici.
0: Vai.
2: Maxo, Fedro, da entrambi, finale del mondiale, vincitore manifestazione punteggio per Spagna-Argentino e che arriva terzo tra Francia e Inghilterra. Infine, vincitore Gran Premio di Spa-Francorchamps di Formula 1.
1: Allora, la finale io spero vinca l'Argentina. Spero, però vincerà la Spagna.
0: Però raggiungerà l'Italia con i quattro mondiali.
1: Ho capito, me ne... E poi il Gran Premio di Formula 1 è un, dicono che è un circuito molto Mercedes. E io dico che Kimi.
0: Dai, Antonelli, dai.
1: Secondo me sì.
0: È da quattro gare, che non vince più.
1: Sì, sì.
0: Diciamo Antonelli, io dico Argentina che vincerà ai supplementari.
1: E aspetta, il terzo e quarto posto, spero che vinca l'Inghilterra.
0: Che sarebbe
1: Inghilterra e la Francia.
0: Sì, dai, Inghilterra.
3: Peter Pan.

0: settimane, perché per esempio questo mercoledì prossimo che arriva 22 luglio io e Lady Ellen saremo con fare un po' di DJ set 92.000 a Pizze in Piazza a Goito, provincia di Mantova.
1: Sai che festa è? Ti prendono a sberle in faccia, te lo dico, eh.
0: Pizze a Pizze in faccia? Sì,
1: sì, ti prendono a sberle
0: tipo bombolo.
1: Sì, sì, sì.
0: Tipo bombolo con la bonnetta.
1: Sì, sì, sì.
0: Vuoi una pizza? A pizza. Bello.
1: Io invece, amici selvaggi e selvagge, vi aspetto a Scandolara di Zero Branco domani sera.
0: Molto bene, insieme a Andrea De Luca, che c'è il Belly Beer Festival.
1: Oh yeah.
0: Ci sentiamo lunedì come sempre verso le 17.30.
1: Grazie a tutti.

0: Stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito Monte Barbaria. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va su...
11: Peter Pan, Forever Fan, Forever Summer.
12: Peter Pan è...
13: Filt Fan.
12: La musica la mettiamo noi.

0: Schulz, Young Right Now. Pronti? Inizia l'ultima puntata della settimana di Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe.
0: Buonasera ragazzuoli, buonasera ragazzuole, givi e give, è la puntata del venerdì, c'è Feel the Vibe. Sono la Dall'Anna, arriviamo come sempre dopo lo sfogatoio dalle 19.30 alle 20.00.

0: 333-477-2239, messaggio scritto vocale per commentare, magari qualcuno di voi era lì con me a San Siro. Prima però iniziamo, c'è Ugel, Imane Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Radio Peter Pan.

Era Gabri Ponte, Easy on My Heart. Non è stato molto easy il concerto di mercoledì di Bruno Mars, perché sono rimasta travolta, impressionata, scioccata, emozionata dalla bravura di quest'uomo e dagli artisti che ha avuto intorno nella serata appunto di mercoledì 15 luglio. 120.000 spettatori, incredibile, in due date, 14 e 15, l'unica tappa italiana dopo un sacco di anni, dopo 10 anni, quindi era dal 2016 che Bruno non tornava in Italia. Ci sono stati fuochi d'artificio, audio incredibile, luci spaziali, cioè addirittura io ero in prato, c'erano quattro pali della luce altissimi che hanno contribuito a rendere lo show una cosa allucinante. Io ho visto dei musicisti con la M maiuscola, e se siete arrivati anche voi ad avere la fortuna di vedere Bruno Mars a San Siro, beh, potrete capire anche la mia emozione. Tra poco vedremo anche gli artisti che hanno anteceduto Bruno, quindi che sono stati quelli che hanno aperto lo show, ma soprattutto, l'ho saputo solamente dopo essere uscita, dietro di me avevo Michael Jordan. Ragazzi, facciamo un secondo di silenzio. Non contenti, c'erano anche i The Colors e io non mi sono accorta. Molto bene, molto bene. Tra poco parleremo di DJ Pee Wee, ma prima ci ascoltiamo Afrojack, Sia, Awake Tonight.

Shining Disco Ball. Se avete avuto appunto la fortuna di esserci a vedere Bruno Mars, avete avuto anche la fortuna di assistere al DJ set di Pee Wee. Do you wanna party? Era la classica frase che diceva in loop durante la serata per caricarci. Il nome dietro cui si nasconde Anderson .Paak, che è uno degli artisti più talentuosi della scena musicale americana. Lui è un cantante, rapper, batterista, produttore. Ha conquistato 9 Grammy Awards grazie al suo mix di funk, soul, R&B e hip hop. Nel 2021 lui ha dato vita insieme a Bruno Mars al progetto Silk Sonic. Infatti si sono proprio esibiti durante lo show The Romantic Show, vincendo altri Grammy Awards con la hit Leave the Door Open, che mi ha lasciato senza parole. DJ Pee Wee in realtà è il suo alter ego da collezionista di vinili e amante della musica black, e propone DJ set che spaziano dal funk alla disco, cioè abbiamo addirittura ballato la Macarena, ragazzi, fino all'hip hop. Lui canta, mette sulle sue tracce, fa ballare tutti, è stato uno showman a 360 gradi. Infatti non è un caso

0: go. Dove siamo andati? Dove sono andata? Il concerto di Bruno Mars. Tra poco continueremo a parlarne, perché non c'era solamente DJ Pee-wee, ma anche una femmina bella, brava ballerina. Sto parlando di Victoria Monet. Ve ne parlo tra pochissimo. State qui su Feel the Vibe.
1: Volgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Scopri Once Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
8: È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
14: Il nord Italia è terra di contrasto tra l'anticiclone africano e correnti un po' più umide che lambiscono l'Europa centrale. Queste portano alla formazione di temporali anche intensi proprio sulle regioni del nord. Fenomeni che tra sabato e domenica torneranno a interessare soprattutto le Alpi, Lombardia orientale, Triveneto e parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece più asciutto al nord-ovest, con clima ancora caldo, ma già da domenica avremo qualche grado in meno in vista di una nuova settimana in cui correnti più fresche porteranno un sensibile calo delle temperature, con massime che torneranno sotto i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
15: È una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: voce. Lei è una cantautrice performer californiana ed è considerata una delle figure più importanti del mondo R&B. Si è sentito anche uno stile molto tirato fuori, mi viene a dire, non il classico R&B, qualcosa anche di più sofisticato. Pensate che per anni ha scritto successi per artisti come Ariana Grande, le Fifth Harmony e anche le Blackpink, prima di affermarsi definitivamente come solista. L'anno che le ha fatto fare la svolta è stato il 2024, perché il suo album Jaguar 2 le ha regalato ben 3 Grammy Awards, tra cui quello come Best New Artist, quindi miglior nuova artista. Ha aperto entrambe le serate con una performance molto raffinata, molto elegante e devo dire anche sensuale e coinvolgente. Lei dolcissima ci ha ringraziato in tantissimi modi, tanto che le abbiamo anche cantato Sei bellissima, e alla fine appunto ha voluto anche ringraziare le sue ballerine che sono state impeccabili. Uno show a 360 gradi, prima però di dare spazio a Bruno Mars. Noi invece adesso diamo spazio a Medusa e Khalid, questa è Weekend.
1: Attenzione!

sono Offenbach, Star Sailor, Four to the Floor. A proposito di floor, di pavimento, di stage, di palco, sul palco appunto con l'iconico Bruno Mars c'è una vera e propria protagonista ed è la sua band, Hooligans. Non stiamo parlando, ragazzuoli, givi di musicisti d'accompagnamento, ma era veramente un gruppo affiatato che suona tra l'altro con lui fino dagli esordi e che ha contribuito quindi a costruire il suo inconfondibile sound live. Basso, batteria, fiati, tastiere, chitarre, percussioni, trombe, c'era veramente di tutto e ogni componente è anche performer, perché questi ragazzuoli oltre a suonare cantavano, cioè anche il trombettista staccava la tromba, cantava, ballavano, facevano coreografie, un'energia che io non ho mai visto ed è molto raro che io abbia i brividi per tutto il concerto dalla testa ai piedi. Uno show senza pause, tra i volti storici tra l'altro ci sono anche il fratello di Bruno Mars, Eric Hernandez, lui ha la batteria, poi c'è il bassista Jamareo Artis, i fiati di Cameron Wallum, Dwayne Duggar e James King e poi il tastierista John Fawcett. Una band allucinante, io non ho mai visto uno show del genere, non sto esagerando raga, ma lo dico, per me Bruno Mars come bravura, come showman, come coreografo, come corista, ballerino, artista, intrattenitore è dopo Michael Jackson. Io non ho mai sentito una voce del genere live. Va bene, direte un giorno che ho detto questa cosa alla radio e direte anche che abbiamo ascoltato Sophie Anzao con Hootia.

su Feel the Vibe. Concluso Bruno Mars, concluso The Romantic Tour, mi sono portata a casa un'esperienza incredibile che ricorderò per tutta la vita, e posso dire, la metto non alla

andatevi a vedere Bruno Mars. Torniamo però adesso nel 2009 a una delle canzoni più iconiche degli ultimi 20 anni. Parlo di I Got a Feeling dei Black Eyed Peas. Pubblicata nell'album The End e prodotta insieme a David Guetta, è diventato un fenomeno mondiale, 14 settimane consecutive alla numero 1 della classifica americana, ha conquistato un sacco di paesi, ha vinto Grammy Awards come migliore performance pop in un duo, in un gruppo, che è stato anche candidato come Record of the Year. Questa canzone di che cosa parla? È un vero e proprio inno all'ottimismo, cioè la voglia di stare insieme, di avere speranza, di dire stanotte sarà una bella notte. Un messaggio semplice nato in realtà con un periodo di grande crisi economica che ancora oggi continua a far ballare e cantare milioni di persone in tutto il mondo. E ce l'ascoltiamo proprio adesso, I Got a Feeling.

0: tú sabes.
1: Amigos del Loquera, gracias como siempre, gracias al nostro amico Edo Cancian. Ci risentiamo la prossima settimana, ovviamente Loquera sempre all'interno di Feel the Vibe. Noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo dopo per l'ultima mezz'ora parlando di Alok e James Arthur.
2: Peter Pan con la Dallana. Peter Pan Spot. Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a €3,99. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Caliente, che pezzo per aprire l'ultima mezz'ora di Feel the Vibe. Vi ho anticipato che saremo entrati nel mondo di due artisti, Alok e James Arthur. Allora, Alok è uno tra i DJ più influenti del pianeta e fin qua ci siamo. Lui è un produttore brasiliano che è nato in una famiglia di artisti ed è diventato uno dei nomi di punta della musica elettronica di tutto il mondo. Quando è esplosa la sua carriera? 2016, anno decisivo, perché grazie alla hit Hear Me Now, da quel momento ha collezionato successi e collaborazioni internazionali, tra l'altro affermandosi stabilmente nella top 5 della classifica DJ Mag Top 100 DJs. Il suo stile fonde house, elettronica, poi lui utilizza delle belle melodie coinvolgenti che lo hanno reso uno degli artisti dance più ascoltati al mondo e che poi nel 2023 ha unito il suo sound alla voce di James Arthur. Ora arrivano Bebe Regia, David Guetta, Sad Girls.

James Arthur, che in realtà James Arthur non se l'è passata proprio tanto bene. Lui è diventato famoso nel 2012 perché ha vinto The X Factor UK e ha conquistato subito il pubblico con il suo pezzo Impossible. Dopo però ha passato un periodo non tanto facile, ma è ritornato al successo nel 2016 con Say You Won't Let Go, che è una delle ballad più amate dell'ultimo decennio, degli ultimi 10 anni, e gli ha aperto le porte del mercato internazionale, del paradiso. Lui è considerato anche una delle voci più riconoscibili del pop britannico e

0: This Party, Bob Sinclair, QTB. E a proposito di party, avete voglia di venire a far festa con Radio Peter Pan?
1: Radio Peter Pan.
0: Questa sera, venerdì 17 luglio, arriva il Peter Pan Pink Power all'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo. Dalle 21.30 trovate la console tutta rosa con Steffi De Cicco e Alice Fassina. Poi, sempre questa sera, trovate un Peter Pan in patto alla sagra patronale di Santa Margherita. Arriviamo a Castelnuovo di Asola, a Mantova. Dalle 22 in console Marco Boffo ed Edo. Domani, sabato 18 luglio, altro Peter Pan in patto. Arriviamo al Beer Belly Festival a Scandolara di Zero Branco, ci troviamo in provincia di Treviso. Dalle 22 in console Andrea De Luca e Fedro. Vi ricordo che da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio siamo media partner dell'AgriShow 2026. Vi ricordo che per ulteriori informazioni, prossimi eventi, visitate il sito peterpan.it, appunto alla sezione eventi, oppure state sempre collegati sulle nostre pagine social.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Mi Cicco, mi piace questo pezzo, molto chill, che apre però una seratona, ma abbiamo terminato Feel the Vibe.
1: Peter Pan è...
0: Cari Givi, cari Givi.

0: ma noi ci risentiamo domenica con la seconda parte dell'Happy Ending dalle 10 alle 13 con Rocky, e Feel the Vibe torna lunedì alle 19.30 dopo lo sfogatoio. Ciao!
1: Il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita. A 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
14: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Renault.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Forever Fun, Forever Summer.

podcast, mentre invece sui nostri social cercate Peter Parry Mastered, troverete tutte le tracklist di tutte le settimane, quindi di tutte le puntate. Sì, anche a luglio, col bene che ti voglio, ci siamo. E ci siamo per andare in vacanza al mio paese. Fra poco Serena Brancale, Levante ed Elia, sentiremo il mix di Jack Smeraglia, sentiremo anche un disco del 2007, Rihanna, Don't Stop the Music, l'afro edit è quello di Manu Fers e Alex Lunardi, ma subito Mace, Colapesce e Salmo con Cattive Abitudini, suonato nel Rework.

di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Subito invece To The Night, te la ricordi quella del ciclone, ripresa da Molella, Nick Peloso e Peralta con Joanna. Sentiamo la versione remixata da Franco Lippi, suonata da Lori Vitt.

The Colors con Serena Brancale, la produzione è quella dei Merck & Cremont per un'estate. 2026 c'era Partenope nella versione di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle suonata da Lori Vitt. Il weekend di Radio Peter Pan invece continua bello carico con due pezzi molto belli. Gli ultimi due di questa prima mezz'ora. Ferrari Sweet Dream, sentiremo l'edit di Adam B che ha unito James Hype agli Eurythmics con Case, ma subito c'è Anna con White Girl Wasted. Sentiamo la versione bootleg

0: Comfort. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, ICNUSA non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Hai fame?
3: Sì.
8: Molta?
3: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
8: Fritto?
3: No.
8: Croccante?
3: Sì.
8: Dici sempre sì e no.
3: E sì?
8: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
15: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
13: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
16: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
17: Dina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su fiat.it.
18: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
19: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
20: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
21: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
22: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.

Ciao ragazzi, buon weekend, spero di festa, spero alle feste di Radio Peter Pan. Questo è Peter Pan Remastered, il programma che te le suona differenti. Abbiamo già fatto una prima mezz'oretta, adesso facciamo la seconda con la console targata Thomas Menegazzi, che ne ha pronte 8. Ciao Thomas, benvenuto, buona estate anche a te. Estate con noi fino alle 10 della sera il venerdì e poi in replica e poi quando volete dal podcast, ovviamente sul sito o sull'app di Peter Pan. Partiamo fra poco con Madonna e Sabrina Carpenter insieme a Bring Your Love, c'è la versione remix di Ligotti, sentiremo anche la versione del disco del 2001 di Mary J. Blige, Family Affair, sono sempre affari di famiglia, ricordiamoci, questioni di famiglia rimangono lì, e a riprese invece le questioni Samuele Sartini, ma subito 1982-2026 è un attimo con Michael Jackson, Billy.

poi Eric Pritz con Oliver Heldens, Pianu, Turn Me On, è uscito il pack con questa bella versione fatta da Oliver Heldens, ovviamente, da Bros e il nostro amico Rudy J, che salutiamo. Salutiamo anche Lady Gaga e Doshi. Ritroviamo subito Runway nella versione Dirty Disco Remix.

Amoroso, Da Bros, Rudy J, Oliver Heldens, Eric Pritz, tutti insieme per questa bella versione che ci accompagna in questo weekend differente con la musica di Peter Pan Remastered. Su Radio Peter Pan fra poco Bless, Terms and Condition, che sono quelle che nessuno legge mai, noi ve le facciamo ascoltare fra poco nella versione di Beav, ma subito i DJs from Mars con il remix di Sad Girls, Baby Rexha, David Guetta, scelti e suonati da Thomas Menegazzi.

7 per Venerdì Prox alle 9 della sera e poi in replica nel weekend di Peter Pan e ovviamente in podcast dal sito o dall'app di Peter Pan. Mentre sui nostri social cercate Peter Pan Remastered troverete tutte le tracklist di tutte le puntate che abbiamo fatto e ogni settimana noi siamo lì a cercare le versioni più belle. Magari segnalateci anche le vostre se siete dei producer proprio sui nostri social. Grazie Thomas Menegazzi, grazie Lori Vitt, dai, è tutto, settimana Prox torneremo anche con il

0: Jackpot. Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
1: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sua Maestà DJ Maxwell.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olier. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
12: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.

Quando arriva Maxwell,

0: dalla console. Ciao dal DJ Max.
1: Bravo, hai fatto un bel lavoro.
2: Ma non diciamo fregnati.
3: Grazie Maxwell, ciao. We are meant to exist in the outside world.
4: Tra poco
5: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
6: Spot. Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: In my mind.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Deghi a ridare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io! Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Su Peter Pan c'è una nuova puntata di House Gallery. Siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1999. Molto sugo, Activate.

Dal 2005 Martin Solveig con Everybody, con la voce di Lee Fields, un brano che ha conquistato la vetta delle classifiche dance di tutta Europa. Adesso dal 2005 passiamo invece al 1996, produzione tedesca Novi vs Eniac, questa è Superstar.

c'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1997 Novi vs ENIAC, Superstar. Adesso dalla Germania andiamo in Inghilterra, perché arriva un gruppo iconico, Group Armada, che nel 2003, utilizzando la voce di Sunshine Anderson, cantante R&B del North Carolina, hanno realizzato Easy.

Bullet di Waterman, DJ e producer francese che ha realizzato questo pezzo nel 2014 ed è un pezzo che ha dato inizio alla sua carriera musicale come producer, facendolo conoscere in tutto il mondo. Ora dalla Francia torniamo in Germania, al 2003, Gajo, So Many Times.

Era Gaggio con la voce di Alex Prince dal 2003 So Many Times, mentre ora andiamo in Olanda, produzione a sei mani, firmata Kreider, Tomstar e The Wolf, dal 2015 De Puta Madre.

See the Trouble with Me, successo del 2000, realizzato da due produttori italiani, Ciro Sasso ed Enrico Ferrari, che hanno furbamente utilizzato, remixato, riadattato il brano storico di Barry White del 1976. Ora facciamo una breve pausa, ma tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.

0: abbassiamo i prezzi.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
7: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Peter Pan Impatto.
6: Domani sera Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Domani sera, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Scandolara di Zero Branco, Treviso.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova. Mercoledì 22 luglio. Dalle 22 il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione. Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio. Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Summer.
1: This is my house.
2: Gallery. The history of house music.
3: Gallery. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix. Ripartiamo dal 2014. Chiesa, Hideaway.

2014. Il video di questa canzone divenne molto popolare in quell'anno. Non so se ve lo ricordate, c'era lei che ballava per le vie di Brooklyn, interagendo con ballerine che arrivavano da tutte le parti. Insomma. Vabbè, ma siamo alla radio, quindi non parliamo di video, torniamo ad ascoltare.

Chaos Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Minister della Funk, ovvero Eric Morillo, Harry Ciuccio Romero e José Núñez, con la splendida voce di Jocelyn Brown. Jocelyn Brown che è protagonista anche del prossimo pezzo, del 1991, con il gruppo Incognito o Incognito all'italiana. Questa è All

0: e con Feel My Needs del 2018, remixata da Purple Disco Machine, si chiude anche questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fux è tutto, ciao.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: suono di Neso. Peter Pan. Sport. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Leisure Night.
1: Leisure Night.
0: La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Leisure Night il suono di Neso. All the girls get up.

0: Ray Suono di
1: Envy.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
3: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin. L'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di